0: di oggi è Melania 1870.
1: Ah, primo agosto 1970, sì.
0: Ah, io avevo letto 1870.
1: No, oh, ma no.
0: Ma li porta bene.
1: Non li porta bene. Cioè, li porta bene, ma non era il 1870.
0: A lei non è così. No, nel carino, senso. Nei suoi complonti.
1: Prego, prego.
0: Cala Melania.
1: Che spavento.
0: Come sta andando la tua relazione?
1: Sì.
0: Facendo le colna bene.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini. I'ma throw it back, back, back, back, back. The beat of the city. Disco Radio.

From Disco to Disco. Tutta la notte le hit più ritmate della città senza interruzioni. Disco Radio. I don't need your words. If you want

0: rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
1: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
2: Siamo gli articolo 31.
3: Ciao, sono Fabri Fibra.
4: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
5: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni mercoledì dalle 23 su Disco Radio. This is Rap and Drop.

0: Se amate gli anni 90 siete nel posto giusto. Su Disco Radio, puntuale anche oggi, torna il Riffy Kister Extended Version. Questo è il programma nel quale selezioniamo la migliore dance anni 90, ma anche quelle che ci hanno fatto ballare nei primi del 2000, e ve le facciamo ascoltare per ben 60 minuti. Siete pronti a viaggiare con noi? Allora, tra un attimo i Team Deluxe con i Just Won't Do, ritroveremo Alice DJ con Back in My Life, ripartiamo con una cover dal 92, Core e Talisa, quelli di Because the Night.
1: Rhythmic History, la storia del ritmo su Disco Radio.

0: arrivavano da Amsterdam, erano gli Alice DJ, quelli di Back in My Life. Io invece mi chiamo Alessio Aloisi e vi do il benvenuto all'interno del Rhythmic History Extended Version. Tra un attimo anche i Network con Memories.
1: Rhythmic History.
0: Ho una bellissima notizia per voi che trascorrerete il weekend in Riviera Romagnola. Perché? Perché venerdì 19 giugno la Riviera si accende con l'evento più travolgente dell'estate, il Disco Radio Party, che sbarca a Rimini in Piazzale Fellini per una tappa speciale dell'RDS Party. Preparati a vivere la magia della Notte Rosa con Matteo Epis, Edu Munari, Valentina Guidi, Don Cash e tantissimi ospiti speciali con la O maiuscola, ma anche con la S maiuscola. Ingresso libero, energia garantita. Ci vediamo venerdì 19 giugno, Piazzale Fellini, Rimini.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Quanto ci ha fatto ballare Billy Moore nel 2000 con Up and Down. C'era anche questa a metà del nostro viaggio. Ancora benvenuti su Disco Radio. Tra un attimo sarà 2001 con Kylie Minogue.
1: Rhythmic History. Disco
0: Radio. Quando avete bisogno di una bella ricarica energetica a base di dance anni 90, sapete che su Disco Radio la trovate. Non solo in diretta ogni sera tra le 21 e le 22, ma siamo anche in replica al mattino prima dei belli svegli. Tra le 5 e le 6 non riuscite in queste due fasce orarie? Abbiamo la soluzione per voi, si chiama podcast. In pratica andando sul nostro sito discoradio.it, o meglio ancora scaricando la nostra app ufficiale, nella sezione podcast ci potete riascoltare quando vi pare e piace. Tra un attimo Marvelous Melodicos con Single, subito Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: finestrini abbassati, musica a palla. C'erano gli Zombie Nation dal 1999 con Kurt Crawford 400, e tra un attimo dal 2003 torna anche Gabri Ponte.
1: Rhythmic History.
0: Se questo weekend sarete alla Notte Rosa di Rimini, non perdetevi il nostro disco Radio Party in Piazzale Fellini con Matteo Epis e Dumunari, Valentina Guidi e Don Cash. E adesso Gabri Ponte, la danza delle streghe.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.
3: Spiriti potenti, vi invochiamo, vegliate su noi che stanotte balliamo.

0: General Base con Base of Love, anno 1994, si chiude l'appuntamento di oggi con il Rhythm Kister Extended Version. Sono Alessio Roisi, la Dance Storica torna domani alle 21 e replica alle 5 del mattino.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio.
3: Disco Radio to the beat, Disco Radio movie theme. Got to keep on moving.
4: Ah, ma che bello, ci siamo anche questa mattina, giovedì, le 6 e 2 minuti, praticamente pronti per iniziare il nostro appuntamento di questa mattina. C'è QBS quasi belli svegli, naturalmente dopo la replica di Rhythmic History Extended Version, che immagino vi abbia già svegliato per bene con la dance storica di Alessio, che tornerà questa sera alle 21. Ma intanto abbiamo scelto una bella novità per cominciare, arriva subito, è quella delle 6 e 2.
2: Disco.
4: Beh, in tutto questo non vi abbiamo ricordato il nostro numero, il 393-800-3000, a cui inviare i vostri messaggi se siete fra quelli che sentono la sveglia prestissimo la mattina e se siete già svegli o quasi belli svegli come da tradizione. Intanto un disco nuovo per cominciare, abbiamo scelto Bebe Rexha e David Guetta, la nuova si chiama Sad Girls.
5: Novità, novità, novità.
6: Forza ragazzi, si va in scena. Sveglia, sveglia.

0: fino in fondo è anche il nuovo disco di Bebe Rexha e David Guetta che si chiama Sad Girls su Disco Radio alle 6:05 di questa mattina. Buongiorno, cari amici
1: lavoratori.
0: Lo so che siete già presenti a quest'ora del mattino. Un sacco di messaggi arrivati al nostro numero 393 800 3000, 393 800 3000. Mettetelo in rubrica e se non l'avete mai fatto, magari questa potrebbe essere la mattina giusta per farci sentire la vostra voce e quanto siete impastati a quest'ora della mattinata. Allora, lavoratori, per Giove, che tempo meteo avrai mandato? Altro che temperato, par ben riscaldato, assolato e pur umidificato. Dunque di bianco vestiamo e a lavorare andiamo nel torrido di giovedì. Thomas D'Alecco, pensionato affezionato. Grazie mille Thomas, aggiungiamo un bel...
1: Lavoratori!
0: E sentiamo anche... Niente, non sentiamo nessuno. E sentiamo anche...
2: Buongiorno Fabio, buongiorno QBS, sono Tano di Moncalvo.
0: Eccolo!
2: Sveglia alle 4, direzione Valsesia per consegnare.
0: Sì?
2: In questo momento è appena messo una partita da Moncalvo, uh-huh. E siamo a 17 gradi.
0: Dai, si sta bene.
2: Sta avvicinando il weekend. Ciao Fabri, lavoratori!
0: Io faccio 20, che lavoratori lungo. Io faccio 20 gradi stamattina, non so voi dalle vostre parti, però insomma le temperature sono ancora accettabili, direi godibili. Buongiorno capitano, un saluto a tutti gli autotrasportatori da parte di Jimmy. Grazie mille, pronto?
3: Ma buongiorno Disco Radio, ciao Disco Radiosi dal negozio polivalente di Cola Ristoro Cesana, e vai che canzone storica, single, e vai, eba, ciao Beppagai,
4: quasi belli svegli,
0: ma certo siamo noi, quelli di quasi belli svegli, detti anche QBS, pronto?
5: Buongiorno capitano, Andrea da Milano. Ma non è già il tamarristori qui?
0: No.
5: Comunque signori, lavoratori.
0: Non è tamarristori, però la replica di Rhythmic History Extended Version, come dire, ci dà, e a proposito di ritmo e di energia, anzi ci proviamo anche noi con una canzone che arriva dal 2011, quella di Pitbull e T-Pain, era Hey.

0: Dicevo, si chiama Beautiful, la canzone di Anima su Disco Radio alle 6:15 di questa mattina di giovedì. Dai che cominciamo a vedere la fine della settimana. Non so se per molti il venerdì sarà, come dire, giornata deputata a vedere il weekend molto da vicino, o se invece avete un sabato di lavoro, una domenica di lavoro che, come dire, mescola un po' le carte a proposito del weekend. Poi chi c'è? Sentiamo, pronto?
1: Buongiorno Fabrizio, buongiorno Benisvelli, sono Omar di Alba.
0: Sì?
1: Sveglio dalle 5:30 e stamattina Fabrizio abbiamo 16 gradi.
0: Sì?
1: Direzione come tutti i giovedì Fabrizio Asti. A fare cosa? Dillo insieme a me, Fabri!
0: A caricare le macchinette del caffè. Certo.
1: Auguro a tutti voi una buona giornata. Ciao Fabri, ciao lavoratori! Ciao
2: lavoratori!
0: Grazie, grazie mille Omar, pronto?
2: Buongiorno capitano! Buongiorno Fabrizio, buongiorno lavoratori! Buona giornata a tutti, Roby da Ravello.
0: Ciao Roby.
2: Direzione Valsugana.
0: Dove fa la polenta?
2: Oggi si va su di là, in mezzo al fresco. Che dire ragazzi, buona giornata e lavoratori!
3: Lavoratori!
0: Ciao. Ma grazie, ciao, pronto!
4: Quasi bellissimi svegli, buongiorno, buongiorno a te Fabrizio Sironi. Ben 23 anni fa, il mio primo giorno di esami di maturità.
0: Ah.
4: Tutto questo per dire in bocca al lupo a quelli che lo faranno oggi.
0: Ma certo!
4: Un abbraccio grandissimo e un saluto a Gaias, Sabrina da Salerno. Ma che via!

0: Allora, abbiamo un altro messaggio da sentire. Che faccia? Sì, dai, sentiamolo, ci sta. Pronto, pronto, pronto. Pronto?
1: Buongiorno capitano, buongiorno lavoratori.
0: Buongiorno.
1: Italo Valbrona.
0: Quella Italo.
1: Dai, che oggi è giovedì.
0: Giovedì, una giornata che prelude, come dire, all'arrivo del weekend, lo dicevamo poco fa. Intanto però abbiamo già preparato un altro dei nostri ottantistori. L'abbiamo scelto dal 1984.
2: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su

0: e anche social.
1: Costume? C'è. Crema solare? C'è. Occhiali? Ci sono. Buoni Amazon?
2: Buoni Amazon?
1: Sì, li abbiamo ricevuti acquistando un'auto usata della selezione del mese da Gruppo Carmeli.
2: Allora questa sì che è una bella partenza!
1: Fai il pieno di estate e di vantaggi! Acquista un'auto usata della selezione del mese e ricevi subito buoni Amazon pari all'1% del valore della vettura. Ti aspettiamo presso i centri usato Gruppo Carmeli a Brescia, Coccaglio e Bergamo oppure su gruppocarmeli.com.
3: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
4: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
5: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
6: Costumi, occhiali da sole, vestiti da sera, tutto pronto, si parte.
7: Quasi tutto.
6: Cosa manca?
7: Una Jeep nuova.
6: Una Jeep?
7: Da Autolocatelli hanno Jeep chilometri zero, Avenger, Compass e Renegade in pronta consegna e prezzi scontati e ritirano la nostra in permuta.
6: Beh, se Autolocatelli la valuta e la ritira in permuta,
7: si parte con la Jeep giusta. Autolocatelli ti aspetta a Vedano all'Ambro, Cinisello Balsamo, Cernusco sul Naviglio. Locatelligroup.eu.
8: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro e puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
9: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
10: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
9: Auto Wow, lo dirai anche tu.
11: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
12: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
11: Oro d'Oro. Nuove aperture in Viale Daniele Ranzoni 5 e in Via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
13: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di Autorigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707. Con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
14: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Autorigol di Almerlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen.
15: Autorigoldi! A Milano dal 1906.
16: Se le due ruote sono la tua passione, preparati a vivere un'esperienza unica. Torna l'attesissimo Honda Live Tour presso la concessionaria ufficiale Honda RS Moto di Bergamo.
17: Sabato 20 e domenica 21 giugno, prova su strada la nuova gamma Honda 2026. Porta con te casco, guanti, abbigliamento adeguato e patente moto.
16: Sali in sella e scopri tutto il piacere di guidare una Honda sulle strade di Bergamo.
17: Ti aspettiamo da RS Moto Rondò delle Valli, via Bianzana 61 a Bergamo.
16: RS Moto Bergamo, la concessionaria ufficiale Honda.
18: Estate alle porte?
17: A giugno parti con l'auto giusta. Da Denikar trovi super sconti su tutte le chilometri zero con offerta finanziaria.
18: Ecco qualche esempio:
17: Fiat Pandina da 12.490 euro,
18: Fiat 500 Hybrid Torino da

0: 13.990 euro.
1: Peugeot 208 da 17.990 euro.
0: Opel Corsa YES 100 cavalli da 14.990 euro.
1: Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
0: Info su Denicar.it.
2: Buongiorno Fabrizio, buongiorno Disco Radio, buongiorno QBS.
3: Buongiorno
2: Angela, che oggi cambia città, non è più da Torino ma da Sant'Ambrogio. E che dire? Abbiamo finito la notte e andiamo giustamente a fare la nanna.
3: Eh beh, ci sta questa.
2: Buongiorno
3: ora,
2: a tutti e lavoratori.
4: Lavoratori.
3: Ma grazie. Allora, proprio un attimo prima che arrivi il nostro ottantistori che sta già suonando, c'è Raggio di Luna e Comancero.

0: che in originale era proprio il titolo della canzone di Milky, in questo caso con lo zampino di David Guetta nella versione 2026 della stessa canzone. 6:27 sul Disco Radio, 18 di giugno, giovedì, nell'appuntamento con i QBS, quasi belli svegli. Mentre ci sono i vostri messaggi, c'è qualcuno che ci scrive: buongiorno capitano, buongiorno QBS, ieri ho dimenticato il telefono a casa e non ho potuto sentirvi, è stata una mattinata davvero triste. Vabbè, mi rifaccio oggi con il podcast, magari doppia puntata dei belli svegli, che dalle 7 ritroverete con la squadra al completo. Ma intanto doppio caffè a tutti i lavoratori, ci scrive la Chiara da Santià. Lavoratori, buongiorno a tutti i QBS, anche da parte di Daniela Montebello Vicentino, è arrivata l'estate finalmente. Buongiorno da Giovanni D'Ameda, direzione Pavia, per mettere catrame con 36 gradi, disastro, ma altro che disastro ragazzi, ma come non vi invidio, mamma che lavoracci. Pronto?
1: Ciao Discoradio, Melania di Albignano. Sì? Anche oggi camminata e stamattina mi sono svegliata con questo in testa, una frase che diceva sempre mio papà.
0: Sì?
1: Era: la vita le dura per chi lavora. Quindi
0: sì,
1: noi lavoratori.
0: Certo.
1: Dai, su, anche oggi. E parte che già giovedì, dai, tra poco andiamo tutti al mare. Ciao.
0: Magari fosse davvero così. Uè, Sironi, salutami tutti i lavoratori e ringraziamo Lele che mi passa a prendere. Ciao. Lavoratori.
2: Lavoratori.
0: Poi pronto, chi c'è?
3: Ciao belli svegli, ciao lavoratori, ciao capitano, Rocky, autista di bus.
0: Ciao Rocky.
3: E niente, Fabri, una lumaca dice a un'altra lumaca: come
0: dice?
3: Mai non hai più il guscio?
0: Come mai?
3: E la lumaca risponde: sono scappata di casa.
0: Beh, certo.
3: E niente, come dico sempre, datevi barboni.
0: Ma no, lavoratori,
3: ciao.
0: Non barboni.
2: Lavoratori.
0: Pronto.
4: Buongiorno QBS, ciao Fabri Capitano. Volevo augurarvi un buon giovedì, sono Gary, il re del castello.
0: Sì.
4: Volevo dire a tutti i miei colleghi buon lavoro.
0: Sì.
4: E in particolare il grande Mauri. Salutiamo tutti.
0: Lavoratori. Molto bene, tra le cose da fare certamente c'è da sentire anche la prossima canzone, 2013 per Zed e Foxys.

0: Dreams su Disco Radio, le 6.35, praticamente 36, in questo istante proprio 36. C'è anche il dottor Gaias, buongiorno, titolare buongiorno. Della redazione stamattina.
1: Buongiorno.
0: Ha portato delle buone notizie?
1: Vediamo un po'.
0: Almeno una, sembrerebbe una buona notizia.
1: Una c'è in chiusura, dovrebbe essere una buona notizia, insomma.
0: Ce l'auguriamo.
1: Se confermato.
0: Allora, intanto prima dell'appuntamento con le ultime notizie, ovviamente ci sono i vostri messaggi da sentire. Questo
2: buongiorno,
0: per esempio,
2: capitano, chi è? Giovanni da Novara.
0: Uè, Giovanni.
2: Una buona giornata a tutti i lavoratori.
0: Tipico accento piemontese, tra l'altro.
2: E buon viaggio a tutti i camionari. Arrivederci.
0: Ma grazie.
1: Novara centro.
0: Sì. Ma che bello, pronto.
3: Buongiorno Fabri, buongiorno PBS. Sono Marco da Lanzo.
0: Ciao Marco.
3: Sto andando a bruciarmi un altro giorno a lavorare sotto il sole.
0: Oh mamma mia.
3: Tanti d'altronde. Dai che è già giovedì.
0: Questa è una buona notizia in effetti, tra quelle che potevamo aspettarci. Pronto.
4: Buongiorno lavoratori, sono una new entry.
0: Vero?
4: Però vi ascolto da una vita.
0: Oh che bello.
4: Volevo augurarvi una buona giornata a tutti quanti.
0: Grazie.
4: Un augurio a tutti i ragazzi che oggi devono sostenere la maturità.
0: Sì.
4: E un favore, non è che riuscireste a mettere una bella canzone dei Modern Talking? Ciao Santo da Meda.
0: Da Meda, ce l'abbiamo fatta. Grazie Santo. Allora, giornata di, come dire, richieste musicali che riguardano la canzone che vi dà carica ed energia, la migliore possibile, martedì e venerdì. Oggi non ce la facciamo, però magari ce la teniamo buona per domani. E poi, pronto?
5: Lavoratori!
0: Chi è?
5: Buongiorno, buongiorno a tutti, sono Ezio dalla Pala.
0: Uella,
5: volevo
0: ciao Ezio.
5: Fare un grande saluto a Marco Torre e il suo Volvo.
0: Sì.
5: Lavoratori!
0: Molto bene.
5: Buongiorno, buona giornata.
0: Ma grazie, buona giornata anche a te. Allora, parlavamo di buone notizie, speriamo ce ne siano davvero nella prossima edizione di Link.
6: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: E c'è Fabrizio Gaias che ci racconta tutti gli ultimi aggiornamenti.
1: Grazie Fabrizio, buona giornata. Insomma, anche gli ascoltatori l'hanno ricordato, la maturità oggi, la prima prova scritta per quasi 528.000 studenti, in Lombardia 78.000 candidati, oltre 33.000 in Piemonte. La madre di Andrea Sempio, Daniela Ferrari, ricoverata d'urgenza per overdose di farmaci, avrebbe tentato il suicidio. A Milano, pena ridotta a un anno e sei mesi per Fares Buzzidi. Nel processo per resistenza aggravata a pubblico ufficiale, l'amico di Ramiel Gamle era la guida dello scooter la notte in cui il 19enne ha perso la vita al Corvetto durante un inseguimento dei carabinieri. Sarà dimessa oggi dalla regina Margherita di Torino Elsa, la 15enne biellese ferita nell'incendio di Capodanno a Cran Montanà. Quattro province del Piemonte, secondo l'ARPA regionale, saranno col bollino rosso per le ondate di calore. Torino, Alessandria, Verbania e Vercelli saranno però arancio, secondo i parametri del Ministero della Salute. In Lombardia oggi arancio per Brescia e giallo per Milano. Basket, finale scudetto, questa sera la gara 4 tra Venezia e Milano. Olimpia avanti 2-1 nella serie. Tregua Iran e Stati Uniti, memorandum firmato ieri da Trump in Francia. È tutto, ci risentiamo tra un'ora.
6: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social.
7: Buongiorno Fabrizio, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
7: Lavoratori. Oggi è un giovedì speciale.
0: Ah sì?
7: Festeggio 21 anni di matrimonio.
0: Ah ragazzi.
7: E stasera si esce io e la mia mogliettina. Ciao ragazzi e un in bocca al lupo a tutti i ragazzi che oggi fanno l'esame di maturità.
0: Lavoratori. Ma grazie, ma intanto tanti auguri per questo fantastico anniversario e soprattutto il nostro From Disco to Disco è già pronto. Si comincia dai Sound Lover.

0: Magnetic su Disco Radio nell'appuntamento con i QBS quasi belli svegli. Lavoratori!
1: Lavoratori!
0: So che ci siete anche stamattina, anzi sentiamo le vostre voci. Pronto, pronto, pronto!
2: Devo augurare un in bocca al lupo sì? a tutti quei ragazzi che oggi iniziano la maturità. Mm. Soprattutto a mia figlia Asia. In bocca al lupo, amore.
0: Allora aspetta, Asia la figlia, Sonia da Santo Stefano, ho capito bene? Perché era un po' disturbato questo messaggio, però l'abbiamo sentito comunque. Intanto a proposito, chi c'è? Pronto?
3: Buongiorno Capitan Fabrizio, buongiorno Disco Radio, un saluto a tutti i lavoratori.
0: Sì?
3: Quasi belli svegli.
0: Vero, vero.
3: No, quelli svegli, quasi belli svegli.
0: Solo quelli quasi.
3: Una buona giornata a tutti, lavoratori.
0: Ma grazie, ciao, ma grazie.
1: Lavoratori.
0: Aggiungiamo un bel lavoratori e ci vorrebbe un caffè a quest'ora del mattino. Qualcuno l'ha preparato? Ah, ecco, senti che sta salendo la moca, quella di Tego. Sì.
1: Buongiorno QBS. Come richiesto da Chiara da Santiago, oggi sì. Caffè doppio.
0: Sì.
1: Mentre per l'amico che posa il catrame con 36 gradi. Caffè corretto grappa perché ci vuole.
0: Ma che prende
1: buona
0: fuoco.
1: Giornata, buon giovedì. Lavoratori!
4: Lavoratori!
0: Certo che con queste temperature cominciare col caffè corretto grappa mi sembra veramente un azzardo. Allora, 393-800-3000 per i vostri messaggi. Un attimo prima di sentire tra l'altro il nostro almanacchiere, come sempre, vale la pena di dare un po' di numeri rispetto a questa giornata. Per esempio, possiamo cominciare col dirvi che oggi è il 169esimo giorno dell'anno. Siamo nella 25esima settimana del 2026, con il sole che è già sorto alle 5.36, tramonterà alle 20.47, luna crescente illuminata al 7,1%. E per tutti gli altri dettagli, come sempre a quest'ora, c'è il nostro almanacchiere.
5: Buongiorno!
0: Lanciatissimo oggi, eh?
5: Giovedì 18 giugno 2026,
0: sì?
5: Santa Marina.
0: Giusto.
5: E ricordate,
0: Marina,
5: a volte
0: Marina.
5: Cambiare punto di vista serve a migliorare la situazione. Ciao!
0: Perché uno guarda da un'altra angolazione e vede magari qualcosa di cui non si è accorto prima. Per esempio, da Clerici Auto l'efficienza incontra il risparmio. Scopri Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi, solo puro stile. A giugno il City Crossover tecnologico che cercavi può essere tuo a partire da 20.900 euro con il ritiro di qualsiasi usato. E con Nissan Pop Summer hai un vantaggio in più, fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Nissan Juke ti aspetta nelle sedi Nissan Clerici Auto di Como, Cantù e Saronno o su clericiauto.it.
6: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Immagina un'auto che non è solo un'auto, è un mondo in cui forme, luci e materiali non seguono le regole, le ridefiniscono. Una nuova dimensione in cui il design prende forma e il suono ti avvolge.
3: Cupra Raval Beyond Tour, l'anteprima di Cupra Raval, ti aspetta venerdì 19 giugno dalle 18.30 alle 21 al Cupra Garage Monza di Lombarda Motori in Viale Sicilia 48. Registrati sul nostro sito www.lombardamotori.it.
4: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
6: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
7: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
6: Auto Wow! Lo dirai anche tu!
8: La moca è già pronta per tutti, praticamente anche per buongiorno quasi belli svegli. Stiamo andando al mare a Miramare di Rimini e sabato sera saremo a Rimini con voi al Disco Radio Party. Claudia e Fabio da Carugate che sono in viaggio e che si potranno godere insieme a tutti voi il nostro prossimo 80 History 87 per Whitney Houston.

0: singolo.
1: Primo
0: che poi,
1: piano.
0: Sì, primo di piano di lei con i jeans, la canotta bianca.
1: Taglio carré.
0: E questo tipo, ricciolone. Sì. Ma,
1: però corto, sì. Corto. Sì. Era. Sì, era però tipo appena sopra le spalle.
0: No.
1: E comunque sfido. Sì, io mi ricordo. No.
0: Capello lungo, capello. Adesso andiamo a recuperare anche la copertina.
1: Comunque
0: mentre...
1: sfido tutti chi non l'ha cantata.
0: Questa?
1: Chi è che non era in macchina con... Oh! Con i cani del vicinato, basta!
0: L'effetto è stato proprio quello lì. Grande idea sul disco radio, il Morning Show. Grande idea. Abbiamo fatto anche noi, tra l'altro.
1: Certo.
0: Allora, meno male. Vedi, anche Mister Lee. E allora, signori, in diretta.
1: Da dove?
0: Dai Gioia Studios di Milano.
1: Che succede?
0: Va ora in onda, belli svegli. 5, 6, 7, 8. Buongiorno. Allora, novità sui capelli della Whitney?
1: Sì, erano, è come... non so se è una sorta di raccolto, però in realtà è un po' afro sopra e corti dietro, cioè che scendevano sulle spalle, come se me la ricordavo, canottina bianca.
0: Sì, canottina, vedi, però sì, vedi, ma certo.
1: Però
0: ma
1: vedi
0: certo.
1: Che non sono lunghi, non ha il capello lungo, diciamo, da mezza schiena.
0: Ma perché sono raccolti.
1: Non lo so,
0: perché
1: non lo so.
0: Raccolti,
1: per me no,
0: raccolti.
1: Perché lei aveva sempre avuto questi capelli...
0: Ma quanto era bella.
1: Sì.
0: Mamma mia, ragazzi.
1: Bella e brava.
0: Bella e brava.
1: Io me la ricordo, ve l'ho raccontata di Verona, no?
0: No.
1: Ha tardato, sono andato a vederla a Verona. E niente, dopo un'ora e mezza, niente Whitney. Per cui c'era dal palco malumore, gente che se ne andava, indisposta, eccetera. A un certo punto lei esce.
0: Sì.
1: E partono i peggio insulti che tu poi sai a Verona, invece, cioè, andarti giù proprio morbidi,
0: sì,
1: no?
0: Sì, sì.
1: Ah, che bello, che bello. Lei parte con probabilmente, mi sembra, I wanna dance, e tu dici, sì, ti amo. L'incazzatura è durata 22 secondi.
0: Sparita.
1: Porca miseria, che roba.
0: Lo so, ragazzi, quello era carisma.
1: E talento puro.
0: Allora, siamo pronti a sentire una delle nostre novità, anche se vorremmo anticiparvi il tema, ma non lo facciamo perché abbiamo parlato di Whitney Houston e un po' ci si è riempito il cuore, per cui va bene iniziare così, alle 6:03. Ti è? Oh. Posto caldo poi.
1: 7 e 3,
0: non 6 e 3.
1: Ci sei riempito il cuore, ma non l'orologio, diciamo.
0: Esatto. Ma è il caldo, è il caldo che fa quei brutti scherzi.
1: Sì, sta arrivando,
0: Arriva, mamma mia, è in linea! No.
1: Quanto sei felice che quest'anno c'è il Super Niño quest'anno.
0: Super Niña!
1: Io ogni volta che vi dico Super Niño, io immagino Jack Black vestito da tipo supereroe.
0: Sì.
1: Con la panza.
0: Io da Poppante, con il ciuccione in bocca e la
1: cuffietta
0: sopra.
1: Ma lui
0: sopra,
1: lo vedo più,
0: Super
1: non so perché. Ah, sai perché? Il
0: perché?
1: Film Super Nacho.
0: Ah, forse
1: dove
0: sì.
1: Dove faceva il lottatore di catch.
0: Mamma, che brutta immagine. Novità. A parte che Jet Black è figo sempre, secondo me, cioè, ma in tutte le salse proprio. Allora,
1: e le salse ne usa, secondo me.
0: Sì, credo. Anche parecchie. Allora, tra poco ci concentriamo sul tema della giornata che ancora non abbiamo dato, però non vi preoccupate, ve lo raccontiamo tra poco. Dopo Alessio e One Republic c'è In Your Eyes.

0: ragazzi, il disco di Alessio e One Republic, che bello. Si chiama In Your Eyes, era la nostra novità delle 7. Così abbiamo iniziato l'appuntamento di questa mattina con i belli svegli. C'è la squadra al completo, c'è Omar Fantini, c'è Marco in redazione, ci sono anch'io. Sono
1: non dalla macchina oggi.
0: Non dalla macchina. No. Sai che vabbè, ieri va momento storico della trasmissione. Sì, sì.
1: Io ve l'ho già detto, ho avuto un'idea per un format, io spingerò molto per farlo. Anzi, ditemi voi ascoltatori se è una roba che secondo voi si potrebbe fare. Io vorrei venire a prendere uno di voi una volta a settimana, oppure fare, non so, un 15 giorni e vi porto al lavoro con la macchina cablata e andiamo in onda mentre vi accompagno al lavoro.
0: L'hai detto.
1: Vi accompagno e poi non vi vengo a prendere.
0: No, vabbè, poi arrangiatevi.
1: Credo
0: per il
1: venga
0: ritorno.
1: Marelli poi.
0: Sì, esatto. E d'altra parte siamo gemellati, scusami, no?
1: Ah, si chiama gemellaggio il furto adesso, va bene, sì, sì. Fabio!
0: Allora, torniamo un po' a noi perché non abbiamo nemmeno dato il tema della mattinata di stamattina, anche se qualcosa abbiamo buttato lì. Fa caldo, andò, fa caldo, fa caldo.
1: Nino!
0: Nino!
1: Eccolo, scusa, io sbaglio la pronuncia, infatti.
0: Sì, va detto così.
1: Sei l'unico autorizzato a pronunciarlo.
0: Perché quando arrivano queste ondate di calore, no? I meteorologi tendono a dare un nome a questi cicloni, no?
1: Sì.
0: A queste ondate di caldo.
2: Anticicloni africani.
0: Anticicloni, anticicloni.
2: E quest'anno Cerberus.
0: Veramente.
2: Cerberus. Senti che cioè, hai già caldo a dirlo.
0: Che però Cerberus va detto Cerberus. Così, come l'hai detto tu.
2: Cerberus.
0: Se l'avessero chiamato Antonino, andava detto Antonino, ho capito?
1: Ma era il cane a tre teste Cerbero? Chi era?
0: Non lo so.
2: Sì, sì, è
0: però
2: il dio degli inferi.
0: Sono quei nomi.
1: No, era il cane, era il guardiano degli inferi.
2: Guardiano.
1: Dio degli inferi era Ade.
0: Ade,
1: giusto?
0: Ade, sì.
1: E Cerbero era il guardiano, era il Doberman che c'aveva.
2: Sì, esatto.
1: Ma perché avere un pitbull? Io voglio con tre teste, va bene?
0: Ma tanto siamo all'inferno, scusa.
1: Però gli hanno fatto, ti immagini, hanno fatto un cane, va bene, te lo faccio, tre teste di chihuahua.
0: No, con quegli occhi lì. ma scusami, d'altra parte, se devi patire delle pene lì all'inferno, no?
1: Sì.
0: Ci deve essere qualcosa che ti dia fastidio. Secondo me, se ci avessero pensato prima, avrebbero fatto il girone dei chihuahua.
1: Sì,
0: dove tu
1: sì.
0: vai e sei infastidito a vita da questi che
1: abbaiano continuamente. Esatto. Sì, giusto, giusto.
0: Pensa che brutta roba.
1: Ma veniamo noi. Allora,
0: dai,
1: il tema di oggi, visto che si parla spesso di anticiclone e hanno nomi particolari, date voi un nome al nuovo anticiclone africano sullo stile appunto il Niño, Caronte, Cerberus. Come lo chiamereste?
0: Dai.
1: Fuori la fantasia.
0: Sì, sì, voglio sentire voi perché
1: Reazione
0: io
1: uno.
0: Sono... Sì?
1: Sì, però... Non lo volete sentire?
0: Perché?
1: Senti qua, Nuvenia.
0: Dai!
1: L'anticiclone.
0: Sei insolito, guarda.

0: disco di Felicia si chiama My System, su Disco Radio nell'appuntamento con i belli svegli. Gli anticicloni, no? Ce ne sono tanti, ogni estate ne arrivano diversi, no? Ondate di calore a cui i meteorologi danno un nome.
1: Ne abbiamo più di uno a estate o ogni estate ce n'è uno nuovo?
0: No, le ondate di caldo, no? Chiamano con...
1: Ma dico, nel senso, ogni estate ne abbiamo più di uno?
0: Sì, di solito sì.
1: Okay.
0: A volte li numerano semplicemente, a volte invece li nominano, come stanno facendo i nostri ascoltatori. L'anticiclone SWAT, sudore in inglese.
1: Sì.
0: Per esempio,
1: sì,
0: potrebbe essere un bel nome.
1: Anche sudore non era male, eh?
0: Sì. Antonio da Busto, il grigliatodos.
1: Bello.
0: Il grigliatodos, bello. Ci piace.
1: Il grigliatodos è bello.
0: Parecchio. Oppure pronto.
2: Ella. Attila.
1: Attila.
2: Attila.
1: Come?
2: Attila.
0: No, abbiamo capito Attila adesso. Va bene.
1: A come afa. T come ti faccio temperatura. A come alta.
0: Sì.
1: Attala, ho sbagliato.
0: Allora Roberto da Casale Monferrato.
3: Sempre in testa.
0: Roberto da Casale Monferrato dice Tabasco.
1: Sì,
0: non è male, non è male. Oppure pronto.
4: Un buon nome per l'anticiclone può essere Arrosticino.
1: Bello.
0: No, scusami, Arrosticigno.
1: Bello!
0: Arrosticino.
1: Però dipende, perché comunque sono belli animali, brutto pensare di mangiarli.
0: Sì, un po' sì, è vero, hai ragione. E quindi.
1: L'hai capita?
0: Peperogno, peperigno.
1: Ma l'hai capita?
0: Sì.
1: Cioè? Non l'ha capita?

0: Non l'ha capita, non l'ha capita.
1: Ma perché?
0: Però casualmente
1: di,
0: andava bene.
1: Gli arrosticini di.
0: No. Ridillo.
1: Arrosticigno. Ah, il cigno, certo.
0: La famosa in Abruzzo fanno la morte dell'arrosticigno. C'è Roberto Bolle che va.
1: La morte dell'arrosticigno, certo. Qualcuno suggerisce Vecna?
0: Sì, perché sembra ustionato Vecna, secondo me per quello.
1: Potrebbe essere. È l'anticiclone del sottosopra, quello lì, il Vecna.
0: Sì. Lui è nel sottosopra o è da un'altra parte ancora?
1: Il Vecna, lui?
0: Sì, sa che aveva un altro posto dove li portava, non era il sottosopra, se non sbaglio.
1: Secondo me era sottosopra.
0: No, sottosopra è quello del Demogorgone dove c'è la nebbiolina. Invece i ragazzini erano in questa casa.
1: Ma perché lui lì tipo li ipnotizza e vedono questa realtà alternativa sua. Comunque, però ragazzi, è difficile, una mattinata difficilissima. Questa, dove darei la linea al dottor Gaias a questo punto.
0: Di già!
1: L'anticiclone delle news.
0: Sì,
2: grazie, 9.38.
0: D'altronde lui spesso viene in bici, quindi
1: si la sta lamentando il dottor Gaias.
2: No, non mi lamento, niente affatto.
1: Le ultime notizie allora, già pronte, le sentiamo.
2: Grazie Fabrizio Omar, buona giornata. Maturità oggi, la prima prova scritta, quella di italiano per quasi 528.000 studenti. Lombardia, 78.000 candidati, 33.000 in Piemonte. Dimostrate chi siete, l'augurio di Giorgia Meloni sui social. Resistenza aggravata pubblico ufficiale a Milano, appena ridotta a un anno e sei mesi per Fares Buzidi, era la guida dello scooter la notte in cui Rami El Gamla ha perso la vita al corvetto durante un inseguimento dei carabinieri. Sarà dimessa oggi dalla regina Margherita di Torino Elsa, la 15enne biellese ferita nell'incendio di Cran Montana. La chat tra dipendenti ATM con le immagini di donne rubate dai sistemi di videosorveglianza, si aggiunge un'ottava persona, in tre si scusano, altri avrebbero tentato di cancellare le immagini dai telefoni che sono stati però sequestrati. Basket, finale scudetto, questa sera c'è gara 4 tra Venezia e Milano, Olimpia avanti 2-1 nella serie. Tregua Iran-Stati Uniti, memorandum firmato ieri da Trump in Francia, l'Iran conferma. Prime ondate di calore sulle nostre città, vediamo dunque il meteo delle prossime ore.
3: Meteo. Ci attende un giovedì inizialmente stabile, ben assolato sul Piemonte e sulla Lombardia, con cieli sereni e tersi. Nella seconda parte del giorno poi segnaliamo improvvisi temporali di calore sulle zone montuose. Le temperature massime diurne saranno elevate ovunque, fino a toccare i 35 gradi su Torino e su Milano. Medesima situazione nella giornata di venerdì, inizialmente clima asciutto, ma nella seconda parte del giorno avremo dell'instabilità sui settori alpini. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
4: C'è un mondo meraviglioso fatto di viaggi, natura, creature, passioni, donne straordinarie, uomini eccezionali e imprese che meritano di essere conosciute. Sono Olga, vi aspetto dalle 10 alle 13, dal lunedì al venerdì, per creare insieme questo mondo fatto di bellezza. Ovviamente qui su Disco Radio.
5: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. Tre giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per due sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
7: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
8: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio lo shampoo ultra dolce Garnier 400 ml e il balsamo 360 ml sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Allora, giovedì arrivano le rime istantanee di spam, che poi si trasformano in canzoni istantanee di spam, no? E quindi di cosa abbiamo bisogno?
0: Allora, ci serve il vostro nome, il nome della persona a cui volete dedicare queste rime e una caratteristica di questa persona da mandare al 393-800-3000 con un messaggio di testo.
1: Così noi capiamo se saranno rime d'amore o rime di vaffa e o canzoni d'amore o canzoni di vaffa, certo. Seconda, che poi sono caratterizzate da stili diversi, no? Amore le ballad, i vaffa di solito sono quelle lì un po' tirate,
0: sempre?
1: Un po' rocchettare.
0: Sempre così?
1: E l'altra volta è andata così, vediamo questa volta come andrà.

0: cercando di stabilire chi di voi riuscirà a portarsi a casa l'occasione di sentire la canzone istantanea realizzata dal nostro spam in base alle rime che realizzerà rispetto alle indicazioni che ci darete con il vostro messaggio, che deve essere, come lo ricordiamo a tutti così magari raccogliamo ancora suggerimenti,
1: un messaggio di testo che contenga il vostro nome, il nome della persona a cui volete dedicare le rime e una caratteristica di quest'ultima da mandare al 393 800 3000.
0: Ok, beh, detto tutto praticamente.
1: Ma sì, facile, dai, devo fare un esempio?
0: Dai, fai un esempio,
1: Allora, un esempio, fammi pensare, Giorgia,
0: sì?
1: Per Donald,
0: sì?
1: Sono felice che abbiamo fatto pace.
0: Ecco, e questa sarebbe tipo una rima d'amore.
1: Dipende.
0: Perché sai che la minestra riscaldata.
1: Sì, abbiamo fatto pace, ma.
0: Però.
1: Non è come prima, eh.
0: Esatto.
1: Prendi un vaso, rompilo.
0: Sì.
1: Adesso incollalo. È come prima?
0: No, non è.
1: No, però l'acqua ci sta lo stesso.
0: È vero, anche
1: quindi,
0: quello è vero.
1: Non capisco.
0: Quindi aspettiamo i vostri messaggi. L'esempio ve l'abbiamo fatto, le indicazioni ve l'abbiamo date. Sentiamoci una canzone e poi il più rapido, il più veloce, il più meritevole.
1: No, non solo, in realtà è una scelta di spam.
0: È una scelta di spam.
1: Dovete anche essere un po' accattivanti.
0: Ah, hai capito. Vabbè, vediamo che cosa sceglierà spam tra poco allora. Intanto, Two Brothers on the Fourth Floor, c'è Never Alone.

0: Radio c'era Never Alone nell'appuntamento con i belli svegli di questa mattina, ma attenzione perché con noi c'è Valentina.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno ragazzi, buongiorno.
0: Buongiorno Valentina, allora ti presento Spam, il nostro poeta istantaneo.
3: Eccomi, buongiorno.
0: Buongiorno,
3: poeta
0: buongiorno.
3: Indesiderato.
2: Buongiorno Spam, che piacere conoscerti.
3: Grazie, piacere mio, grazie mille.
1: Ricordiamo
3: per aver
1: scritto. Che è un acronimo, giusto Spam?
3: Sì, è senza peli al mattino.
1: Ma vero? E poi
3: senza...
1: il pomeriggio?
3: Peli al mattino.
0: A peli?
3: E poi crescono poi.
0: Perché la mattina fa la barba.
3: Sì, ancora in una fase ormonale.
1: Poeta irsuto, diciamo.
3: Sì,
1: assolutamente irsuto.
0: E gli irsuti ci sono, come i crepuscolari ci sono gli irsuti.
1: Beh, gli ottomani persiani, gli irsuti, giusto, erano quelli che combattevano. Allora, sentiamo un po', qual era il messaggio della nostra Valentina?
0: Lo leggi tu?
3: Ah sì, ecco, Spam, no, perché sì. Stavo aspettando il mio amico Suno.
0: Che ah certo,
3: stava
0: che sta realizzando
3: insomma, sta la canzone.
1: Lo leggo io, lo leggo io.
3: No, da Valentina okay. a Dani, quindi sì. Dani, non conoscente, Dani. Fai pace con il cervello.
1: Aia! Oh, questo sa di baffa.
0: Molto.
1: Sì.
2: Sì.
0: Non so se la Valentina vuole darci qualche dettaglio in più, rimanendo un po' nel...
2: Sì, diciamo che... è stata una persona un po' ambigua.
0: Te l'ha fatta okay. Grossa, diciamo, te l'ha fatta grossa.
1: Scusa, sì, Dani, sì. È una donna o un uomo?
2: Un uomo,
1: ok, un uomo. Perfetto.
0: E noi chiameremo Dani così, senza aggiungere altro, sì. Perché non vorremmo, insomma, che ci fossero
2: però
0: troppi
2: dettagli.
0: Però diciamo
2: che questa poesia mi servirà proprio per liberarmi definitivamente.
1: Perfetto.
0: Okay, perfetto. Allora, io non so se Spam è pronto, ma se è pronto,
3: siamo
0: io
3: pronti.
0: La sentirei e a quel punto poi ci dirai se ti sei davvero liberata di questo peso o meno, Valentina.
2: Certo.
0: Dai,
2: certo.
0: Allora, noi siamo pronti, speriamo anche tu. Sentiamo.
3: Il tuo cervello.
2: Sì.

0: Certo.
1: Scusate,
0: a Versailles.
2: Wow, wow, wow. Così ci puoi fare pace.
1: Vabbè, d'altra parte c'è anche, come dire, il plus del live di Marco che aggiunge dettagli.
0: Di chi, scusa? Di Spam?
1: No, sì, vabbè, adesso, dai, non stiamo qua.
0: Ma come non stiamo qua? Ma non ho capito. Ma allora, certo, svegli il gioco, vabbè, il nudo. Allora.
1: Vabbè, Valentina, io spero ti sia piaciuta, ma soprattutto spero che tu
3: è
1: con
3: perfetta,
1: questa...
3: perfetta.
1: Hai fatto pace, ti sei tolta sto peso?
3: Sì, finalmente, mi sento più leggera.
1: No, meno male, meno male, meno male. Siamo contenti.
0: Sto pensando, potresti fargliela sentire? Oppure questo riallaccerebbe dei contatti?
3: No,
0: che
3: no,
0: meglio
3: no, magari in
0: tramite qualcun
3: in
0: altro.
3: In qualche modo.
0: Sì, allora ci sarà il podcast pubblicato appena
3: certo.
0: Dopo. La magari tramite, ma hai sentito che hanno fatto e lo fai arrivare, insomma.
3: Sì, sì, sì, esatto, farò così.
1: Tramite amici comuni magari può arrivare, o ex amici
3: esatto.
1: Comuni può arrivare.
0: Se no, esatto, abbiamo un servizio esatto. A pagamento che è solo 26.000 euro,
1: sì?
0: Lo faccio io.
1: Ah, ok, beh.
0: Chiamo Danico, ciao.
1: Vieni via poco.
0: Sì, sì, io poca roba.
1: Va bene, Valentina, per te ovviamente c'è la disco Radio Bag e per Dani invece
3: grazie di cuore.
1: La canzone istantanea di Spam. Grazie Valentina, un
0: ciao,
1: abbraccio.
3: Grazie di cuore, grazie a voi, siete bravissimi, grazie.
1: Troppo buona, troppo buona. Ciao Vale, buon lavoro.
3: Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao. Ciao.

0: proprio ICU, cioè più facile di così.
1: Però significa invece?
0: Sì, ti vedo. Ti vedo, ti vedo.
1: Occhio.
0: Vedo te. Io vedo te. Io ti vedo.
1: Pensavo fosse la...
0: Cosa?
1: Incest Cut University.
0: No,
1: no, ICU.
0: No. No, non è quella, non è quella. Anche se, però, attenzione, perché qui ci sono dei messaggi da sentire. Uno,
2: no,
0: in particolare,
2: ragazzi,
0: sì,
2: per
0: eccolo.
2: Motivi,
1: eccolo.
2: Sono un po' più distante dalla radio, ma
1: perché?
2: Mi sento sempre.
1: Andiamo a indagare.
2: Non vorrei far polemica, non vorrei tirare su un caso, ma è la prima volta che sento il nuovo progetto con l'intelligenza artificiale del nostro fantastico spam. Però così no, cioè si perde proprio l'originalità di quello che era il personaggio, la poesia cantata da lui.
1: Vabbè, non l'ha mai cantata, è la spesa quella che canta
2: indietro.
1: Marco.
2: È molto fredda così la cosa. Prima
1: che
2: era fredda.
1: Che passatista. Mo, quello che c'ha bisogno di sicurezza è lui.
3: Il nuovo non fa paura.
1: Ma non lo so.
0: Ma chi sei? Ma chi sei?
4: Agamennone, Nerone.
3: Ma forse vorrebbe tornare ai tempi,
1: ai tempi di Agamennone. Agamennone.
0: Vabbè, grazie comunque al
1: nostro complottista.
0: Mi era mancato. Sì, è vero, era un po' che non lo sentivamo.
1: Dai, perché?
0: Perché
1: non è che
0: detto,
1: complotta su qualche altra radio?
0: Detto, sono stato un po' distante dalla radio.
1: Poi scusa, per X motivi. Cioè, cosa vuol dire X motivi?
0: Non
1: devo risolvere
0: so,
1: l'equazione
0: non
1: per.
0: Non lo so. Cioè, glielo chiederemo personalmente. Intanto, vacanze, valigie, estate. Manca solo l'auto giusta. Da Auto Locatelli ti aspetta un'ampia scelta di Jeep a chilometro zero in pronta consegna, Avenger, Compass e Renegade. Prezzi scontati, tantissimi colori e allestimenti pronti per partire. Auto Locatelli ti aspetta a Vedano all'Ambro, Cinisello Balsamo e Cernusco sul Naviglio. Scopri sedi e orari su locatelligroup.eu.
5: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
3: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
5: Ciao Luca, non ho trovato l'occasione giusta per la mia auto.
6: Ciao Marco, vai da Stellantis and You Milano. Per questo mese c'è il fuori tutto con auto usate ai chilometri zero a partire da 6.900 euro. In più scopri i vantaggi per il tuo usato e per la rottamazione.
5: Prenoto subito un appuntamento.
6: Chiamalo 02 23 31 20 89 e passa nelle sedi di Stellantis and You Milano in via Gattamelata 41, a Sesto San Giovanni in via Carducci 299 e a Vimercate in via Milano 104, oppure visita il sito stellantisandyou.com.
7: Giugno inizia con un blackout totale da G Villa Monza. Dal 12 al 22 giugno arrivano i June Blackout. Solo per 10 giorni sconti shock su tutta la gamma in pronta consegna. Nuova JQ7 SHS FEB Exclusive, tua a partire da 31.900 euro con la rottamazione della tua vecchia auto. Sali a bordo e parti subito per le vacanze. Ma sbrigati, le auto in stock sono limitate e l'offerta scade il 22 giugno. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Monza, Seregno e Paderno Dugnano. Info su gvilla.com.
8: Energy System Italia. Non farti condizionare dagli altri. Il clima ideale a casa tua è solo Daikin in tripla classe A, sia sul raffrescamento che sul riscaldamento. La nostra innovativa tecnologia non solo garantisce un ambiente ottimale, ma elimina anche virus e batteri. Massimo comfort comodamente a casa tua. Operiamo in Piemonte e Lombardia. Per info e prenotazione contattaci su energysystemitalia.it.
9: Il piacere di guidare inizia dalla scelta giusta. Comfort per tutta la famiglia o massima agilità in città. Da Mocauto trovi sempre l'auto perfetta. Con offerte speciali come MG ZS benzina, tua da 16.490 euro, oppure MG3 Full Hybrid, tua da 16.900 euro, oltre tutti i servizi assicurativi e manutentivi. MG a Milano e Mocauto. Ti aspettiamo negli showroom di Milano e Melegnano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
10: La tua nuova auto è sempre più vicina a te. Mocauto amplia la sua presenza sul territorio e arriva anche a Monza con due nuovissimi showroom dedicati ai marchi MG e Mazda. Vieni a scoprire l'innovazione, il design e la tecnologia della gamma MG in via Rigoboito 114, oppure lasciati conquistare dall'eleganza e dal piacere di guida Mazda in viale Sicilia 114. Ti aspettiamo a Monza per conoscere da vicino tutte le novità e trovare l'auto perfetta per te. Info su mocautogroup.com. M come Monza, M come Mocauto.
11: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
12: Immagina un'auto che non è solo un'auto, è un mondo in cui forme, luci e materiali non seguono le regole, le ridefiniscono. Una nuova dimensione in cui il design prende forma e il suono ti avvolge.
13: Come

0: Cecilia 48. Registrati sul nostro sito www.lombardamotori.it.
1: Allora, è già il momento dei baby svegli. Già, insomma, siamo comunque in ritardo, però è pronto il nostro Mariolino, vero?
2: Prontissimo!
1: E con cosa saresti pronto, caro?
2: Con colmi, canzoni, barzellette suonate di fisarmonica!
1: Esagerato, addirittura!
2: Cornamusa!
1: Dai, pensa se qualcuno
2: xilofono!
1: Pensa se qualcuno dovesse mandarcele davvero, che
2: con la cornamusa sarei disposto a pagare.

0: 203.000.
1: Allora guarda, sotto Natale secondo me
0: Kilt, perdi uno scozzese in giro.
1: Bellissimo, bellissimo. Potremmo farne una rubrica, indovina Kilt. E secondo me sotto Natale sarebbe anche possibile sentire qualche cornamusa.
0: Sì, magari. No, stavo pensando che mi sono confuso. In realtà, quando perdi uno scozzese è Kilt l'ha visto.
1: Oggi è in forma il nostro Mariolino.
0: Ha dormito.
1: Allora, sentiamo chi c'è. Pronto? Pronto?
2: Ciao zio Omar, ciao zio Fabri, ciao Marcolino, ciao Mariolino.
1: Alessino.
2: Sono Alessino da Mezzago. E forse non lo sapevate, ma l'Università del Massachusetts, in collaborazione con i The Jackal,
1: attenzione,
2: ha scoperto che, quando due atomi si incontrano e si salutano, si dicono "Uè, fratomo!"
3: Beh, non male. Non male.
1: Mi è piaciuta, mi è piaciuta. Allora, sono già le 8 e...
0: Sette.
1: Allora, Mariolino, non essere sempre così.
0: Dalle 5. 3. 2.
1: Sì.
0: 8 in punto.
1: Molto bene. Allora, novità e poi ancora i vostri messaggi. Abbiamo scelto Ugil e Ultranate, cioè Moving to the Sun.

0: Oh, uno dei miei dischi preferiti, secondo me qua siamo nella top 5 o addirittura top 3, direi. Top 3.
1: Disco vario nel testo, soprattutto.
0: Sì. È nata prima. Qualcuno dice sono belle le canzoni di oggi, di oggi giorno, meglio di oggi giorno, perché non sono per niente ripetitive.
1: Vedi?
0: Alessandro
1: va letto così, oggi giorno.
0: Sì, vediamo chi c'è. Pronto?
2: Ciao Giovanna, ciao Fabri, sono Robertino.
0: Robertino.
2: Allora, c'è un amico di mio cugino, no, che vuole fare il calciatore,
0: sì,
2: che però si sta scrivendo con una ragazza.
1: Sì.
2: E allora
1: calciatore,
2: lei gli dice, ma tu cos'è che vorresti fare nella vita? E lui, il calciatore professionista.
0: Sì.
2: E tu? E lei fa, la madre dei tuoi figli che li porta a tutte le partite.
0: Ah.
2: E lui fa, bellissimo, allora se mai ne avrò ti avviso, perché si vede proprio che sei una tata bellissima.
1: No, scusa, ma no.
0: Gli è sfuggito un dettaglio, gli è sfuggito.
1: Allora scusatemi,
0: prego, comichetti, prego.
1: In termini, cioè, lei esplicita chiaramente la volontà della propria maternità
0: con il suddetto,
1: la madre dei tuoi figli. Com'è che si confonde lui? Dov'è la comicità? Che lui è un rincoglionito?
0: No, prof, allora
1: beh, iniziamolo una battuta sul
0: le ricordo che siamo nel club dei baby svegli, però
1: chiedo perdono. Allora tolgo la parola rincoglionito.
0: Non lo ridica.
1: Volevo mettere rimbambito,
0: ecco.
1: Allora, per evitare casini, lascio rincoglionito.
0: No,
1: così almeno non lo ripetiamo un'altra volta, che si rischia poi di essere,
0: vabbè, grazie,
1: ridondanti.
0: Grazie per questo intervento.
1: Che è
0: prof,
1: quando
0: è
1: il
0: stato...
1: prete torna due volte.
0: Aiuto. Pronto?
3: Ciao Giomar, ciao Gio Fabri.
0: Ciao
3: Mariolino, sono Manuelina da Cantù.
0: Ciao Manuelina, sì.
3: Ti racconto una barzelletta.
0: Sentiamo.
3: Ci sono due secchi che sono fidanzati.
1: Due secchi.
3: Il fidanzato secchio dice alla sua fidanzata,
0: sì,
3: amore, prendiamo la pizza? E lei risponde, no, ma ci fa ingrassare. E lui risponde, ma va, noi siamo secchi.
1: Certo, certo. E beh, però
0: se
1: perché non metti le...
0: Scusi, lo stavo per mettere.
1: È bella.
0: L'era molto
4: fatto
0: carina.
4: Come Giordanina.
1: Sì, la stava smontando.
0: Mi sono un po' spento nel finale.
1: Ma era bella,
0: No, è vero.

0: delle tapite.
1: Davvero? Ma no, sì, è vero, è vero. Ma hai ragione, hai ragione.
2: Ma non ti devi offendere, guarda che mi è piaciuta tantissimo.
1: Io ho avuto il dubbio, guarda, che non l'avesse capita all'inizio, no, che ha temporeggiato e poi ha rigirato sul fatto che si può fare di meglio.
2: No, è stata una combinazione di fattori, cioè no,
1: fattoni.
2: Mi è molto piaciuta invece.
1: Ma
2: è vero.
1: Che bugia. Bugiardo.
2: Comunque
1: hai
2: ragione,
1: romano,
2: il Comichetti. Dovevo dire la donna che porterà i tuoi figli a tutte le partite.
1: Vedi, Robertino che...
3: Allora avevo ragione, avevo torto su una cosa.
2: Su cosa?
3: Che non era il marito che era rincoglionito, era
2: allora, ma non la deve dire quella parola, c'è il club dei baby svegli.
3: Non devo dire Robertino?
2: No, lasci perdere, facciamo finta che non le abbia detto nulla. Sentiamo piuttosto altri messaggi, questo per esempio, pronto?
4: Ciao a tutti i belli svegli, sono Domenico D'Adesio.
2: Ciao Domenico.
4: Comunque ieri parlavo con mia nonna, ha detto: cavoli nonna, 80 anni. E lei, cavoli nonna, hai 80 anni. E lei, cosa? Beh, 80 anni a non sentirli.
1: Certo. Domenico ieri sera era al parco Tittoni Adesio a vedere lo spettacolo dove c'ero anch'io. Ci siamo salutati e l'ho obbligato fisicamente a mandarci il vocale stamattina. Bravo Domenico.
2: Bravo.
1: Vedi,
2: grazie.
1: Che con le buone maniere bastano due mani al collo a volte.
2: Distruiamo così i nostri ascoltatori, cioè sotto minaccia. Pronto.
5: Ciao Disco Radio, sono Emily da Cabiate e ora vi racconto la mia barzelletta.
2: Vai,
5: sapete cosa fa un sushi a Pasqua?
2: No.
5: Resuscita.
1: Certo.
5: Ciao.
1: Certo. Certo.
2: Questa mi è piaciuta molto.
1: Ne avrei una, ma non so se è considerata troppo sacrilega. Invece di Henry sopra c'è scritto Nigiri. Che...
2: Ma c'è... Molto bene, chiudiamo qua, direi che è il caso. I baby svegli ovviamente tornano domani intorno
1: forse,
2: a quest'ora, forse
1: non
2: forse.
1: Tutti, magari uno dalla moda con
2: no.
1: Calma.
2: Ciao, cioè. Mariolino.
6: Ciao. 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
7: Pronti a vivere un'esplosione di gusto? Vieni da Hambù, il regno degli hamburger gourmet, dove la fassona e la pianina sono le star assolute. Carne fresca macinata ogni giorno, pane artigianale. Hambù è il sapore autentico dell'Italia. Cosa aspetti?
8: Hambù, mi piaci tu.
9: Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid.
10: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
11: Da Autotecnica IB, scopri tutta la gamma Suzuki in pronta consegna. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Montorfano Como. Autotecnica IB, da più di 40 anni, la tua concessionaria Suzuki di fiducia per Como e provincia.
12: Suzuki. Sogni una cantina a vista, vino, amici, serate che finiscono tardi.
13: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
12: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
13: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800-800-747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
14: Gruppo Zaffiro. Residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti, è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
15: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAEG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it. Vieni a scoprirla da Stellantis e New Milano, in via Gattamelata 41.
16: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
17: Affidati
0: stati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
17: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
18: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
19: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
18: Auto Wow! Lo dirai anche tu!
20: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
21: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
22: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
23: Io Kamik.
22: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
23: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi.
24: Ci sentiamo, eh?
25: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
26: Concessionaria Fratelli Giacomel. A Milano, a Sago e San Martino Siccomario.
27: Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutta l'estate. Bambini fino a 6 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato e dopo il bagno un drink al bar. Le piscine al Gabbiano di Limbiate sono aperte. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
28: Disco Radio.
2: Allora, pare che sia già arrivato il momento del Tamarraland che dobbiamo assolutamente aprire non prima di aver sentito questo messaggio. Pronto, pronto, pronto.
29: Ragazzi, buongiorno. Oggi è il compleanno del vostro tamarrografo. Ehi, ciao a tutti da Fabio.
2: Ma dai.
1: Ma quanti anni?
2: Non si dice.
1: Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a Fabio il tamarrografo, tanti auguri a te con la Roland.
2: Allora, tra l'altro, in concomitanza con i festeggiamenti per il compleanno del nostro Fabio il tamarrografo, apre il Tamarraland di oggi.
1: E quindi, allora gridate il posto da cui gridate, giù i finestrini,
2: su il volume, c'è Tamarristory!

0: oggi è aperto. Basic, che abbiamo suonato su Disco Radio dentro il Tamarraland di questa mattina. Sentiamo chi c'è, tra chi ha gridato il posto da cui grida. Pronto? Oh, le cornamusa!
1: No! No.
2: Benvenuti a Belli Svegli.
1: Come fa?
0: Sì.
2: Non ci piace, ma abbiamo solo quelli. Ecco qua la cornamusa.
0: Sì.
2: C'è chi l'ama e chi ne abusa.
1: Qui.
0: Vabbè, dai, però ci sta, è un bel tentativo. Grazie.
1: Ma facciamo a suonarla e a non soffiarci dentro.
3: È un però sai che la cornamusa è così, tu soffi
1: per un po' e poi puoi schiacciare.
0: Sì, esatto.
1: Ma teoricamente è breve quella. Tendono a soffiare quasi sempre. Si sgonfia in fretta.
3: Cos'è?
1: No, è perché
3: qua.
1: Sì, beh, la cornamusa la metti sotto la scella e schiacci col braccio, ragazzi.
0: Come quando fai quel giochino lì delle scorreggette.
1: Esatto, cioè, solo che c'è. Perfetto. Guarda che è sfuggito a tutti che Marco ha detto è un ventriloquo, Quindi come la suonava la cornamusa se parlava?
4: Ragazzi, ieri sul furgone, ma oggi in ufficio col mio capo Stefano, sempre vergognoso.
1: Dai, Stefano!
4: Ciao ragazzi!
1: Fuori
4: buona
1: la voce, Stefano!
4: A tutti. Vi saluto anche Michele!
1: Ciao Michele!
5: Ciao Stefano!
1: Oh, amore.
3: Detenzione.
0: Molto bene, il Tamarraland di oggi si ferma qui, ma attenzione perché tra poco c'è Locatelli con il Cineforum tecnico scientifico. I can't get no sleep.

0: Il cornamusaio.
1: Cornamusiere.
0: Senta, prof, chi sono i protagonisti del Cineforum stamattina?
1: Allora, partiamo da Maurino.
0: Maurino, sentiamo.
1: Voi sapevate che c'è una nazione araba dove, nonostante il clima caldo e secco, il problema sanitario più diffuso è la tosse?
0: No.
1: Beh, il Qatar.
0: Certo. Cioè,
1: non serve neanche... No?
0: Certo.
1: Ogni tanto qualcuna persona la metto.
0: A volte basta pensarci, è vero, ha ragione, prof.
1: Proseguiamo con Paolo Titta.
0: Paolo Titta, sì.
1: Quanto può essere complicato raccogliere i bisogni di molti cani tutti assieme di taglia media? Scopriamolo insieme grazie a questo documentario animato.
0: Sì.
1: La colica dei 101.
0: No!
1: Vai a prendere il mocio!
0: Ma prof!
1: Così,
0: a volte.
1: Disney a volte stupisce.
0: Prego, continuiamo e
1: chiudiamo col sommo Andrea Galetti.
0: Attenzione, sì.
1: Perché non si hanno notizie da ben tre giorni dell'ex vicepresidente del Consiglio del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana. Come se fosse sparito nel nulla,
0: sì.
1: Anche se c'è chi dice di averlo visto in spiaggia a pochi chilometri da Ancona.
0: Uh-huh.
1: Angelino Afano. E io ho scritto a Galetti, gli ho detto, a me pare che tu abbia una simpatia,
0: sì,
1: per Alfano, perché lo citi spesso. No, a dire la verità io preferisco il cugino cantante che va spesso dall'estetista a fare la pedicure,
0: sì.
1: Califano.
0: Molto bene, grazie.
1: Perché ricordatevi, anche a proposito di ministri e calli,
0: sì,
1: Locatelli e Serecensori fanno le cose per...

0: Il disco dei BTS si chiama Swim. Swim, Swim. Sul disco radio.
1: Stavo di mettere la cuffia, però.
0: Scusa?
1: No, stavo di mettere la cuffia per ascoltare il BTS.
0: E invece ti è sfuggita.
1: No, ma la cuffia dalla piscina, swim, swim di qua, swim di là.
0: Certo. Ciao Fabri, ciao Omar, buongiorno al dottor Locatelli, Massimo da Cabiate, faccio oggi 30 anni, mi fareste gli auguri? Grazie in anticipo, che lo facciate o meno, grazie lo stesso.
2: Tanti auguri a te, tanti auguri a

0: Tanti auguri a Massimo da Cambiate che compie 30 anni, tanta vergogna, tanti auguri a te.
1: Ma che bravo, swing, prof. Swing. In solitaria addirittura.
0: Che è il rumore che fa la spada dei ninja, tra l'altro. Swing, swing.
1: Sì, sì, sì, è vero, c'è quel rumore lì proprio metallico. Darei subito la linea al dottor Gaias, che mi dicono già essere pronto con le ultime notizie dall'Italia e dal mondo, le sentiamo.
2: Grazie Fabrizio Omar, buona giornata. Maturità al via, alle 8.30 c'è stata l'apertura del plico telematico con le 7 tracce della prova di italiano, quasi 528.000 studenti coinvolti, 78.000 in Lombardia e 33.000 in Piemonte. Avranno 10 giorni per presentare le memorie difensive gli 8 dipendenti ATM della chat con le immagini di donne rubate dai sistemi di videosorveglianza. Alcuni avrebbero tentato di cancellare queste immagini dai telefoni. Incidente stradale nella notte a Chieri, nel torinese, scontro frontale tra due auto, ha perso la vita il conducente di una delle due vetture, 19 anni. E incendio nella notte invece in un appartamento a Milano in via Cogne, due persone ustionate, 4 intossicate. ZTL Isola a Milano, dal 20 giugno si parte ufficialmente, ma le telecamere non potranno da subito sanzionare gli irregolari, andranno tarate, i verbali potranno essere fatti dai vigili urbani. Tregua Iran e Stati Uniti, memorandum firmato ieri da Trump in Francia, l'Iran conferma. 'Ndrangheta 9 arresti in 3 regioni italiane, sequestrate 2 aziende, tra le province coinvolte anche quella di Como. E tutto, ci risentiamo tra un'ora.
3: Viaggi, relax, hobby, sport, pranzi e cena. Il weekend è fatto di questo e molto altro. Ciao, sono Roby Mistretta e vi aspetto su Disco Radio il sabato e la domenica dalle 14 alle 18 per vivere insieme il vostro fine settimana.
4: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
5: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
6: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
1: Beh, adesso non è che proprio.
7: Ha ragione,
1: no, ho capito.
7: Ha ragione, se ha ragione.
1: Il disco dei BTS si chiama Arirang e la canzone che si chiama Swim. Mannaggia.
7: Perché la fai con questa voce fastidiosa? Ha ragione, fa un appunto. Questo è il brano dei BTS. Se vuoi il singolo, ma il disco è Airgangangang. Bangaranga.
1: Ma no,
7: ma Bangaranga!
1: Ma non è quello lì, non c'entra niente.
7: Ma Bangaranga?
1: Bangarang. E poi
7: no,
1: è Bangarang.
7: No, no, no, Bangarang è un'altra.
1: Ah,
7: Bangaram è quella di Skrillex. Bangaranga è quella della. Quella che ha vinto
1: la Bulgara,
7: sì, la Bulgara che
1: ah
7: ha vinto...
1: la Bulgara, certo che non l'abbiamo mai messo Bulgara, tra l'altro
7: sembra una porno diva
1: allora
7: ah no, c'è una DJ
1: no,
7: la nostra amica come si chiama?
1: Chi?
7: Bulgara la Bulgara, porca

0: disco di Medusa ed Henry Camamilla su Disco Radio nell'appuntamento di oggi con i belli svegli che stanno per farvi un bel regalo e arriva la Disco Radio Bag tra l'altro. Cos'è?
1: Ma senti che pezzo, ma perché non lo passiamo?
0: Non l'ho mai capito,
1: ma
0: sai.
1: Guarda che assurdo. Raga, è nostro,
0: Banga bangarang ganga bangarang ganga.
1: No, occhio a dire gangbang perché non va bene.
0: E tra l'altro la canzone più suonata sull'isola che non c'è, mi dicono.
2: Perché? Perché?
3: Perché Bangerang.
0: Bangerang era il grido di battaglia dei bimbi perduti. Ragazzi, però le basi,
1: Ma che basi? Sono cresciuto 40 anni fa io, non so.
0: Allora, torniamo a noi perché abbiamo un appuntamento importante che è quello con le ultime parole fumose.
1: Sì.
0: Da lì, allora, il più veloce si porterà a casa la nostra Disco Radio Band.
1: Come funziona le ultime parole fumose? Come Marco funziona? Prende una filastrocca.
0: Sì.
1: Ok, per ogni verso gli toglie l'ultima parola.
0: Sì.
1: Io ve la leggerò tronca questa filastrocca. Sì. A voi il compito di indovinare quali sono le parole mancanti. Scrivercelo al 393-800-3000 in un messaggio di testo nell'ordine corretto in cui sono state tolte.
0: Ok, allora.
1: Porca miseria, ma che lucidità. Ma io ho dormito 2 ore. Senti come sono lucido e veloce.
0: Sei veramente.
1: Io sono al contrario di Federico, direi. Il nostro filosofo, che se non dorme dice lui
0: bangaranga se non dorme. Allora la filastrocca di oggi è questa qui:
1: trotta trotta Pier Ballotta. Tre formaggi e una tre formaggi e un trotta trotta Ah, tu metti il
0: al posto,
1: fumosa,
0: della,
1: capito,
0: al posto
1: fumosa
0: della parola.
1: Rifacciamola col che
0: dai,
1: mi piace,
0: dai, riproviamo.
1: Trotta trotta Pier Ballotta. Tre formaggi e una. Tre formaggi e un. Trotta trotta. Ah, ma non lo fai con le. Cioè, è uguale. Non lo fai con le sillabe.
0: No, era con le sillabe.
3: Un pochino sì, tranne la prima.
1: È la prima.
0: La prima no, ma le ultime due sì. Okay. Voglio rifarla un'altra volta.
1: No, basta.
0: Ecco, meno male.
1: Sono già rotto la ballotta.
0: Allora.
1: Pier Ballotta.
0: 393-800-3000, le tre parole mancanti in un messaggio di testo. Vince il più veloce di voi.

0: radio mentre tra i milioni e milioni e milioni di messaggi.
1: Ma non è vero, nessuno la conosceva.
0: Tutti sbagliati. Tutti anche il messaggio.
1: È la prima volta che c'è uno che vince perché è l'unico che ci ha preso.
0: E chi è quest'unico? È Marco da Torino.
1: Da Torino, da Milano.
0: Ciao, buongiorno, buongiorno.
2: Ciao
0: Marco.
2: Ciao Marco.
0: Buongiorno, ben arrivato su Disco Radio. Sei già al lavoro, Marco?
2: Sì, da poco. Da poco.
1: Appena
2: entrato, appena vi ho scritto. Okay. Mi avete chiamato.
1: Tranquillo, quindi... tanto ti teniamo un'oretta al telefono adesso. Che lavoro fai?
2: Sono un impiegato.
1: Più specifico.
2: Lavoro in ufficio.
0: Sì. Lavoro in ufficio.
1: Dove? Cioè, nel senso, per
0: no,
1: chi?
0: Il notaio deve sapere, se no non può personalizzare.
1: Ma poi
0: un
1: noi siamo anche
0: te.
1: Un po' curiosi e serve.
2: Vogliamo sapere troppo.
0: Non si può dire, non si può dire.
2: Non si può dire.
0: Vabbè, allora teniamo alla privacy di Marco da Torino. Notaio, senta, ce la fa lo stesso.
1: Marco da Torino, sì. Circondato da un alone di mistero. Sì. Sacca di Disco Radio, cappellino Disco Radio, discio di Disco Radio, porta parte di Disco Radio e del Glassex, così leviamo stalone, che porca miseria. Mamma mia, contro sole fa impressione.
2: Troppi segreti.
0: Troppi segreti.
1: Mamma mia, il KGB, che quando fa freddo poi il KGBino, che è più comodo.
0: Certo. Marco, va bene, adesso hai sentito quali sono i premi per te, ma in cambio ci dovrai dire quali sono le tre parole mancanti della filastrocca che poco fa abbiamo letto.
2: Assolutamente sì. Allora, ricotta.
1: Sì.
2: Formaggino.
1: Sì.
2: E cavallino.
0: Ed è la risposta esatta.
1: Sì. Ed evidentemente è il cugino di Marco, perché solo voi due conoscete questa filastrocca.
0: Marco e Marco, infatti.
3: Ma non è che si può tutti i giorni scrivere.
2: Il nome è una garanzia.
1: Il nome è una garanzia, certo.
0: Certo.
1: Ho capito l'alone di mistero in questo momento. La parentela tra questi due.
0: Certo.
1: No, non voglio sapere, non voglio dire che salta fuori che questo fa Panzeri di cognome, pure lui.
3: Nessuno ci ha mai visto insieme.
1: Forse sono la stessa persona.
0: No, non
1: parlano alternati.
0: Questo non è possibile. Va bene, Marco, è stato un piacere averti con noi. Ti lasciamo al tuo lavoro. Sappiamo che di lì a pochi secondi sarai già alla tua scrivania. Per cui grazie per aver giocato con noi. Buon lavoro e buona giornata.
2: Grazie a voi, siete spettacolari.
0: Grazie, Marco.
1: Ciao Marco.
0: Ciao Marco.
2: Ciao.

0: Il disco di Gala era Come Into My Life su Disco Radio. Pare che la filastrocca di poco fa avesse delle origini ferraresi, potrebbe essere, perché ci scrivono, attenzione, però anch'io la conosco la filastrocca, ma in ferrarese, che letto più o meno dovrebbe suonare così: trotta trotta Pier Ballotta Trifurmai e na ricotta un parole il tagliadelli primpinili miei budeli. Ciao Chiara d'Aosta. Ma come d'Aosta? D'Aosta o da Ferrara?
1: Trasferita.
0: Trasferita da Ferrara d'Aosta. Anche in dialetto
1: stanca
0: ferrarese
1: della pianura,
0: Sono in tanti che ci segnalano questa cosa del ferrarese, però qualcuno invece
2: complotto. Questo è il commercialista di Sironi.
0: Ma non è vero,
1: no, noi sappiamo che lavoro fa, ma non lo possiamo dire.
0: Non lo possiamo dire. Dai, smettila.
3: Questo è un mega complotto. Marco da Torino, casualmente è l'unico che la sa. Casualmente non può dire da lavoro dove lavora. Vuol dire che sia Marco dalla redazione.
1: Sì, ma no, ma non si sono mai sovrapposte le voci
3: in giro la grande.
1: Ha ragione,
0: è vero.
1: Io sono con lui. Sì.
4: E quando sono al telefono è così.
0: Certo. E comunque una cosa è certa.
5: Tanto che sempre queste persone da Torino, Milano. Andate verso la Bidanza. Che poi ci facciamo due risate.
0: Vuoi cambiare auto? Questo è il momento giusto. Per tutto il mese di giugno da AutoVip c'è il tasso zero su una selezione di Renault in pronta consegna. Nuova Clio, Captur, Austral ed Espace. Un'occasione irripetibile per mettervi subito al volante. AutoVip è concessionaria ufficiale Renault. Scopri le sedi a Torino in via Botticelli, Corso Marche e Corso Tazzoli, oppure a Chivasso, Pino Torinese e nella nuovissima sede di Moncalieri in via Cavour 7.
6: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAIG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
2: Concessionaria Gvilla, www.gvilla.com.
3: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna. Ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
4: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
5: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
4: Auto Wow! Lo dirai anche tu!
6: Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici della cucina giapponese e cinese. Asahi è aperto 7 giorni su 7, sia a pranzo che cena, in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologna Monzese e a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
7: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
8: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
7: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
8: Sì, sì, come no?
9: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero in caso di permuta o rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
10: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-Stellantis.it.
11: Marta, conosci un'officina affidabile per la mia 500?
12: Certo! Vai da Stellantis and You Milano in via Gattamelata 41 e a Sesto San Giovanni in via Carducci 299. È l'officina ufficiale di Stellantis. Offre tutti i servizi dei brand Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Opel, Peugeot.
11: E utilizza ricambi ufficiali garantiti?
12: Assolutamente! E questo mese hai fino al 20% di sconto sul tuo tagliando. Prenota allo 02 23 31 20 89 o su stellantisandyou.com.
11: Prenoto subito!
13: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Bogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
14: Il piacere di guidare inizia dalla scelta giusta. Comfort per tutta la famiglia o massima agilità in città. Da Mocauto trovi sempre l'auto perfetta. Con offerte speciali come MG ZS benzina, tua da 16.490 euro. Oppure MG 3 Full Hybrid, tua da 16.900 euro, oltre tutti i servizi assicurativi e manutentivi. MG a Milano e Mocauto. Ti aspettiamo negli showroom di Milano e Melegnano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
15: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
16: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
17: Bello partire per le vacanze.
18: Sì, ma con quale auto?
17: La risposta è da Denicar. A giugno trovi super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
18: Come Alfa Romeo Junior Hybrid da 24.990 euro.
17: Opel Mokka Benzina da 19.990 euro.
18: Fiat 600 Hybrid da 21.990 euro.
17: Citroen C3 Aircross da 15.990 euro.
18: Nuova Lancia Y Hybrid da 19.990 euro.
17: Info su denicar.it.
19: Allora, grande successo per la trasmissione Belli Svegli, anche questa mattina lo testimonia il fatto che sono arrivati, direi, milioni di messaggi, è vero notaio? Li ha contati?
20: 115.876.873, di cui 4 per le parole fumose. Complimenti, signor Marco Vanzeri.
21: Era meglio il notaio a sto punto.
19: Un grande successo è stato proprio.

0: il disco di Prosper Clooney che si chiama Free Your Mind su Disco Radio. Mentre si avvicina, lo sapete, a quest'ora della mattina la notizia che vi cambierà la vita, cioè quindi uno studio importantissimo che gli scienziati hanno fatto a proposito di un tema in particolare che, se volete, vi possiamo anticipare, come facciamo ogni mattina prima della novità. Anche stamattina possiamo farlo, vero?
1: Ma certo, risolto l'enigma dell'abito da seta. Oh, di seta, scusa, dell'abito di seta.
0: Vabbè,
1: parleremo di
0: questo.
1: Nel senso che se lo bevi di seta.
0: Va bene, le 9:05. Disco Radio. Ma la puntualità, e che fine avrà fatto la puntualità? Allora, è pronto uno dei nostri dischi novità, per cui lo sentiamo subito, poi ci occupiamo degli abiti che dissetano.
1: Sì?
0: Intanto il nuovo.
1: Non è una brutta idea, però, no?
0: L'abito che disseta, perché no?
1: Cioè, che prendi un angolino. Brevettalo
0: intanto, poi ne parleremo. Arriva il nuovo di John Summit, si chiama Shades of Blue.

0: Oh, l'abbiamo suonata fino in fondo, è la canzone nuova di John Summit e Julia Church, che si chiama Shades of Blue. Ed
1: era
0: la nostra...
1: fatto questo Summit?
0: Ma no, è il cognome, è il cognome. No, non è, no, non ha niente a che vedere con Versailles, G7, quelle robe di nulla.
1: Okay, niente,
0: proprio niente a che vedere. Però a proposito di Summit, anche in questo caso si sono riuniti i soliti scienziati,
1: certo,
0: che in un team si sono occupati di risolvere l'enigma dell'abito di seta.
2: Ne conti-

0: bene, allora possiamo occuparci di questa novità assoluta?
1: Possiamo.
0: Lo facciamo?
1: Facciamolo.
0: E allora, per 10 anni, due fogli spiegazzati trovati dentro un abito di seta dell'Ottocento hanno fatto impazzire appassionati di enigmi e crittografi.
1: Che bella vita, questi appassionati di... Posso dire... No, non posso.
0: Non lo puoi dire.
1: Però
0: no.
1: L'abbiamo capito tutti, giusto?
0: Cosa?
1: Mica poca, cioè, no.
0: Erano nascosti in una tasca segreta e le frasi sembravano prive di senso. Le frasi erano queste.
1: Vai.
0: Bismarck omit la fage bookbank.
1: Sì? Una. La fage, forse. L'fage. Perché no. È in inglese. Se andate a leggere in inglese.
2: Sì. Bookbank, vai. Prova a inglesizzare. Bookbank.
0: Calgary, Cuba. Ungward, Confute, Duck Fagan.
2: Fagan.
0: Fagan. E beh, ma il resto che c'è prima. Spring Wilderness, Leaning Wilderness. One Reading Novice.
1: Wilderness.
2: No, Wilderness è giusto.
1: Sì?
0: Allora!
1: Ma Into the Wild, scusa.
2: No, Wilderness.
0: Wilderness. Abbastanza misteriose da guadagnarsi un nome. Silk Dress Cryptogram.
1: Certo. I criptogrammi
2: più facile il messaggio
0: delle tasche. Sì. Ok. La soluzione è arrivata dal team di scienziati dell'Università di Manitoba.
1: Ah, beh, meglio. Allora. Resta più solido il pane una volta
0: meglio
1: che
0: mi sento. Guidato da Wayne Chan, che ha trovato la pista giusta nei vecchi sistemi usati dalla US Army Signal Corps, il servizio che nell'Ottocento svolgeva funzioni meteorologiche nazionali.
1: Signal.
0: Mi sta venendo.
2: Ci siamo messi
0: d'accordo. Mi sta venendo. Quelle parole apparentemente assurde erano in realtà osservazioni meteorologiche telegrafate a Washington il 27 maggio del 1888.
1: Cioè?
0: La frase su Bismarck indicava 56 gradi Fahrenheit, pressione a 30,08 in HG.
1: E... poi è diventato in HD, ma con calma.
0: Dopo,
1: cioè...
0: quando è arrivato.
2: Cielo
0: sereno, nessuna pioggia, vento da nord e velocità di 12 miglia orarie.
1: Ma scusa, ma che bisogno c'era di criptografare questi dati? Non riesce a criptografare.
0: Ragazzi, guarda che sapere le previsioni del meteo in anticipo all'epoca poteva avere anche un valore.
1: Ah, quindi tenevano nascosto?
0: Esatto. Era insider trading, altrimenti.
1: Resta per un mistero chi nascose quei fogli nel vestito.
0: Chi li nascose? Non si sa.
1: Signora Bismarck, mentre c'era la bistecca.
0: Esatto, probabilmente proprio lei. Ma che cosa vogliamo chiedere ai nostri ascoltatori? Come li vogliamo coinvolgere?
1: Dai, facciamo così allora. Facciamo che possono mandare un messaggio in codice per qualcuno.
0: Sì.
1: Che nessuno capirà, tranne l'interessato che starà ascoltando.
0: Tipo, Omar, tipo,
1: sì.
0: La candela è accesa.
1: Però non capisco. Fammi capire qualcosa. Mandami un messaggio che posso capire solo io.
0: Adesso come faccio a inventarmelo così?
1: Usa le sinapsi.
2: Vero.
0: Vai. No, vero?
1: Guarda, ti fa sentire Marco. Senti,
0: dai,
1: Marco.
0: Prova, Marco, prova. Allora, però.
2: Le 8 dipendenze sono reali.
1: Capito.
0: Ah, sì, capito. L'ho capito anch'io.
1: Capito.
0: È vero.
1: Vedi.
0: Ma non vi diremo mai di cosa si tratta.
1: Federico.

0: È anche la canzone di Samurai J che si chiamava Ossessione, mentre vi abbiamo chiesto di mandarci i vostri messaggi in codice.
1: Sì,
0: ce l'han fatta.
1: Sono curioso.
0: Arrivati.
1: Sono le folle che volano verso nord.
0: Esatto. No, così. Oppure io partirei con questo, che secondo me è il più enigmatico fra tutti.
1: Vai.
0: Talmente enigmatico.
1: Ma troppo, cioè...
2: Sbagliatino.
1: No, facile,
0: è
1: facile,
0: è l'aperitivo.
1: Ma non è in codice.
0: No, infatti, è un aperitivo, questo qua si capisce.
1: Forse, magari invece noi pensiamo così e in codice vuol dire tutt'altro.
0: Vuol dire qualcos'altro, potrebbe essere.
1: Questo è il bello del codice.
3: Mister, sono la bionda, ancora ti penso.
1: Ulla! Questo è bello. La bionda, mister. C'è qualcosa, c'è qualcosa di squadra? Lui è il mister? O lo chiama mister
0: lo
1: perché
0: chiama
1: è
0: mister.
1: Un signore che si veste bene?
3: Perché lui ha la stanza dei giochi.
1: Tu vai sempre lì comunque.
0: No, non è vero.
1: Perché
0: no,
1: sei il peggiore.
0: È la letteratura.
1: Tu sei il peggiore. Un giorno apriranno quella tua stanza lì segreta che hai a casa e tireranno fuori la memoria.
0: Potrebbe
1: l'hai dimenticata.
0: Essere, potrebbe essere. Coccola 181 SMK.
1: Smack, questo è Smack.
0: È Smack. Coccola 181 Smack.
1: Gianluca Varese, lui si è anche identificato.
0: Sì, si vede che
1: 181, questo potrebbe essere
0: 181 baci.
1: È quasi il doppio di 90.
0: Non andiamo oltre, pronto.
1: 90.5.
4: Salda. La presa salda.
0: Sì.
4: Gianluca di Saronno.
0: La presa salda. La presa...
1: Nel senso, quando tieni stretto qualcosa in maniera sicura.
0: Forte o ha a che fare con la saldatrice?
1: Oppure quando infili le dita nella presa, quella ti salda. Perché
0: diventi un tutt'uno. Esatto. Potrebbe essere.
1: Chi lo sa.
0: Pronto?
1: Bellissimo, mi sta piacendo.
5: Sonia, Soda Lake. Ciao, Danilo da Sadriano.
1: Soda Lake?
0: Porca miseria.
1: Soda Lake è difficile. Soda lei, beata.
0: È una parola d'ordine, come in Eyes Wide Shut.
1: E torniamo lì. Ma guarda, ma che cioè, sei veramente...
6: Ma vogliamo uscire
1: da cul-de-sac? Ma proprio ci vive nel cul-de-sac?
0: Cioè, non è niente del genere, ragazzi. Non dovete preoccuparvi.
1: No.
0: Non succede.
1: No.
0: Soda Lake.
1: Io conosco il Soda Party. Che è una roba dove andresti tu volentieri, Fabri.
0: Io?
1: Sì.
0: Cos'è?
1: È un party esplicito, quindi...
6: Ma non far finta.
0: Ma
1: sì,
0: non
1: appunto,
0: lo so.
1: Vero,
0: ma...
1: lo organizza lui, mi dico.
0: Allora,
1: cioè...
0: Siete delle brutte persone.
1: Ma che noi?
0: Allora, sentiamoci uno dei... Beh, intanto continuiamo con i messaggi in codice che ci volete inviare al 393-800-3000. Messaggi di testo.
1: No, anche vocali,
0: note vocali. E ci sentiamo anche uno dei nostri Rhythmic History, che combinazione abbiamo già scelto dall'1993.
1: E ha messo sotto ancora Eyes Wide Shut.
7: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
8: Proviamo insieme a fare chiarezza.
7: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
9: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
10: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
9: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
10: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
9: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
11: Coop trovi la Scegli Tu Grandi Marche. Dal 18 giugno al 1 luglio sconti fino al 50% sulle grandi marche. Ad esempio Barilla, Iomo, Coccolino e Gocciole Pavesi 500 grammi a 1,58€, massimo 11 pezzi. Promozione valida in tutti i negozi di Coop Lombardia. Operazione soggetta a limitazioni. Maggiori informazioni a punto vendita.
12: Ma non ci stiamo!
13: Nella vita ci vuole pazienza.
12: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
13: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
12: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
13: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
12: Brick OK, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
14: Brick OK, più vicino a te.
12: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
15: Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutta l'estate. Bambini fino a 6 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Le piscine al Gabbiano di Limbiate sono aperte. Scopri di più su piscinegabbiano.it. Costumi, occhiali da sole, vestiti da sera, tutto pronto. Si parte!
2: Quasi tutto.
16: Cosa manca?
2: Una Jeep nuova.
16: Una Jeep?
2: Da Autolocatelli hanno Jeep chilometri zero, Avenger, Compass e Renegade in pronta consegna e prezzi scontati, e ritirano la nostra in permuta.
16: Beh, se Autolocatelli la valuta e la ritira in permuta,
2: si parte con la Jeep giusta. Autolocatelli ti aspetta a Vedano all'Ambro, Cinisello Balsamo, Cernusco sul Naviglio. Locatelligroup.eu.
17: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti, è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
18: L'estate ha un nuovo ritmo, è quello del Farm Fest.
19: Fino al 5 luglio, ogni weekend, l'agriturismo e il frutteto del parco di Ceriano Laghetto si illumina. Tanta musica, cene animate, fiumi di birra, quiz e piatti da leccarsi i baffi.
18: Si cena anche tra i filari immersi nel silenzio della natura. E per i più piccini c'è una splendida area giochi nel verde, tutta per loro.
19: Farm Fest, la grande festa d'estate, ti aspetta. L'ingresso è libero.
18: I posti a tavola finiscono in un lampo. Prenota subito su farmfest.it.
20: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
21: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
18: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
22: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
23: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
22: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
24: 12,45 euro. Sì, avete capito bene, solo 12,45 euro.
25: E il prezzo incredibile delle Polo Carrera che trovi da Globo.
24: Scegli fra una pioggia di colori e taglie fino alla triple XL.
25: Scopri da Globo il mondo delle Polo uomo, donna, bimbi dei migliori marchi. K, Lotto, Umbro, Kiap, Coveri, Rifle, Brokers. A prezzi super convenienti.
24: Corri subito da Globo. Un prezzo così non aspetta nessuno.
26: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
27: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te, direi solo wow!
28: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
27: Auto Wow, lo dirai anche tu.
0: Radio. Ciao, sono Marco, belli svegli, ecco il mio messaggio crittografato. Per Fabiante Corbettante questa sera andiamo a là.
1: Beh, questa è Farfallino, no?
0: No, no, no. Perché se fosse stato Farfallino sarebbe stato...
1: No, non hai capito.
0: Ferpa Fabi Fia Fante.
1: No, non hai capito.
0: Cosa, cosa?
1: Lui è Farfallino.
0: Ah, certo, lui è Farfallino, sì. Allora, il vostro messaggio in codice, che sia un messaggio di testo o una nota vocale, al 393-800-3000, perché il tema oggi è quello lì, no? Abbiamo scoperto che i famosi messaggi nascosti nell'abito di seta riguardavano il meteo, ma l'ha scoperto gli scienziati. Ma poi volevamo avere i vostri messaggi in codice. Per capirne sempre di meno.
1: Sì, esatto.

0: Attenzione, l'estate è magica.
1: Questo poteva essere un messaggio in codice?
2: No, è una traduzione, Fabri.
1: Vabbè, ma tu non fa riferimento alla canzone, cioè pensa invece al fatto che a qualcuno potrebbe dare lo spunto per...
2: Cosa ci stai dicendo? Ma senti invece questa. Senti. Calcio Italia ancora ombrello. Che non so se riguarda i mondiali, esatto.
1: È un po' così.
2: Non è così critica, suono. Forse.
1: Esatto. Oppure, pronto.
3: Nether Womans.
2: Nader, nessuna donna?
4: Io ho un'idea.
2: Vai.
4: Cioè? Netherlands e l'Olanda, Nether Womans.
2: Oh, certo,
1: la ragazza dell'Olanda. Vuoi dire?
2: Ma non la mettiamo più.
1: La ragazza dell'Olanda.
2: A me è divertita.
1: No, è
2: tanto,
1: tornata in Olanda.
2: Ma smettila. Ehi, Riccio, hai ancora il papillon? Dove?
1: Attenzione.
2: Lo sparagnau.
1: Sentiamoci anche questo. Pronto, pronto.
3: La seppia è nera.
2: Sì.
3: E il branzino è fresco.
1: Sì.
3: Daniele dal mercato del pesce.
2: Ah, ok, grazie. Ok, non è in codice. O è in codice?
1: Forse è in codice, lascia stare la seppia e compra il branzino. Che però è fresco e detto così, papale, no?
2: Mi è venuto un po' di sironite, io invece sto pensando male.
1: Sì.
2: Sì. La seppia è nera, il branzino è fresco, dai. Cioè. Metti Eyes Wide Shut, dai.
1: Lascia perdere. Adesso ho capito anch'io.
2: Allora... Che rapido, fulmine proprio.

0: Affollati Studios, anzi dagli Affollati Gioia Studios, no, di Milano.
1: Che bello così però, allora diciamolo.
2: 4 più 4.
1: Voi avete, allora, Fabri e Marco hanno due ragazze che stanno facendo alternanza scuola-lavoro.
0: Aspetta, aspetta, come si chiamano?
3: Io sono Veronica.
0: Veronica e?
3: Morgana.
0: Veronica e Morgana. E lì invece voi
1: io
0: avete...
1: Io invece ho Gaias,
0: sì?
1: Poi ho Alessia, la nostra cartomante
0: che tra poco sentiremo,
1: e la nostra Vale, la Vale Guidi. E un attimo fa è uscito Epis. Per cui siamo messi... Io vorrei fare tutte le mattine così, in macchina però.
0: Bellissimo.
2: Da casa.
1: Perché sei bloccato, Fabio? Non ho capito su cosa ti sei bloccato.
0: No, stavo pensando che praticamente tutta la radio è concentrata nello studio della diretta.
1: Manca
0: in questo
1: Edo,
0: momento.
1: Edo
0: manca
1: Munari.
0: Edo, è vero, manca Edo, poi ci siamo tutti.
1: Sì, vero.
0: Però in compenso è arrivato anche il dottor Gaias, che invece è portatore sano di buone notizie.
1: Oh, fa sempre impressione il portatore sano. Sì, no, l'ho presentato subito come primo ospite. L'abbiamo già detto che c'è.
0: No, è che le notizie incalzano e quindi...
1: Non facciamole incalzare, no, che
0: esatto,
1: già è un momento
0: meglio,
1: delicato.
0: È molto
1: quindi...
0: meglio dare la linea alla redazione, che così ci racconta quali sono le novità dall'Italia e dal mondo. Quindi le sentiamo nella prossima edizione di Link.
4: Grazie Fabrizio Omer, buona giornata. Maturità al via con la prova di italiano per quasi 528.000 studenti. Tra le sette tracce, brani tratti da Pavese, Brancati e Calabresi, con il concetto di fatica nell'alzarsi all'alba, ne sappiamo qualcosa. Tra i testi argomentativi, il tema delle frontiere, poi l'assemblea costituente con il discorso di Saragat. Una buona notizia arriva da Regina Margherita di Torino. Viene dimessa oggi Elsa, la quindicenne biellese ferita nell'incendio di Capodanno a Cran Montanà. Andrangheta operazione all'alba con 9 arresti in 3 regioni italiane, sequestrate 2 aziende, tra le province coinvolte c'è anche quella di Como. Ponte San Pietro picchiato con una spranga nel cortile di casa, grave un 34enne, il raid di 3 malviventi col volto coperto. Migliori università al mondo, bene le italiane, il Politecnico di Milano 87esimo per la prima volta nella top 90. Basket, finale scudetto alle 20 gara 4 tra Venezia e Milano. Tregua Iran-Stati Uniti, Trump ieri ha firmato il memorandum in Francia, l'Iran conferma sullo stretto di Hormuz 2 navi tedesche. Vediamo adesso il tempo delle prossime ore.
5: Meteo. Ci attende un giovedì inizialmente stabile, ben assolato sul Piemonte e sulla Lombardia, con cieli sereni e tersi. Nella seconda parte del giorno poi segnaliamo improvvisi temporali di calore sulle zone montuose. Le temperature massime diurne saranno elevate ovunque, fino a toccare i 35 gradi su Torino e su Milano. Medesima situazione nella giornata di venerdì, inizialmente clima asciutto, ma nella seconda parte del giorno avremo dell'instabilità sui settori alpini. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
6: Promo.
7: Welcome to the party.
6: Disco Radio Party. Ogni sera dalle 23, party set con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
8: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere

0: le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
1: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
2: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola 6x66 cl è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Allora, giovedì, appuntamento molto ciao. Ricco quello di oggi, eh. C'è anche la nostra Alessia, buongiorno.
4: Buongiorno, ciao Alessia.
5: È già pronta.
3: È già pronta a fare cosa, però diciamolo anche a chi non lo sa.
4: Allora, Alessia è la nostra cartomante e leggerà le carte a quelli di voi che vorranno farsele leggere.
3: Okay? Quali temi possiamo esplorare?
4: Allora, il lavoro.
5: Lavoro, amore.
4: Sì.
5: Sentimenti. Emozioni in generale.
4: Uh-huh. Sì.
5: Scuola, visto che siamo anche in tema con la maturità.
4: E anche se non possiamo, lo Sparagnaus.
3: Ma che Sparagnaus? Ma sì. Sparagnaus. Allora, sentiamoci una canzone.
4: Non può farle a una di voi stavolta, l'altra volta la fate a me. Marco, buttiamo in mezzo Marco.
3: Sì, dai, oggi Marco.

0: Bello il disco di Robin Schulz, quello nuovo che si chiama Better Times, su Disco Radio Tutto a Posto.
1: Ho scoperto che Alessia soffre di ridarola. Esatto. Che bello.
0: Allarme rientrato.
1: Su una cosa che riguarda Marco, perché sì, allora, mentre voi iniziate a mandarci messaggi con il vostro nome, che può essere vero o no, perché comunque Alessia vi sente, non ha problemi riguardo a nomi falsi, ci serve però il segno zodiacale.
2: Nome, età, segno zodiacale.
1: E la richiesta, e la domanda. Esatto. Partiamo, quindi voi iniziate a mandarci messaggi, intanto facciamo le carte a Marco.
2: Sì, sì.
3: Che allora, ovviamente, Marco, sì? 34 anni, sì. Toro,
2: sì. Sì. Sì.
3: Viaggio a Nizza inizio luglio con fidanzata e suocera. Come andrà? Mm.
1: Ed è stato questo che ha fatto scrollare Alessia, perché ho detto, vabbè, perché lei ha detto veramente? Ho detto, vabbè, la legge della maniglia, no? Prima la mamma, dopo la figlia.
0: Allora,
1: e l'ha fatta ridere molto questa cosa.
2: Oddio.
1: Vediamo cosa con le carte.
2: Senti, Marco, vai. Sì. Allora, devo dire che dentro casa ho un po' di ostacoli con donna maritata.
1: È la suocera.
2: Non che ci siano problemi, ok? Però probabilmente qualcosa che ti darà fastidio ci sarà, perché ho proprio ostacoli, donna maritata dentro casa.
1: Tieni in ordine, Marco.
3: Tieni in ordine.
2: Sì. Ma è un viaggio breve?
3: Ma sì, 3 giorni.
1: Tieni duro.
2: Però niente sparagnaus, mi sa.
1: Niente sparagnaus.
0: Se c'è la suocera, se c'è la mamma, no.
1: Cos'è uscito?
2: Esatto, bravo. Perché sulla speranza della camera da letto. Ah. Ho fuoco e fiamme e disgrazia.
1: Però quindi, fuoco e fiamme?
2: È disgrazia.
1: Ah, disgrazia.
2: Incidente, disgrazia.
1: Addirittura?
2: No.
1: Allora sparagnaus e figlio?
2: No. Anche.
1: Ma con la suocera?
0: Allora!
3: Beautiful!
1: Mamma mia,
3: beautifulanista.
0: Allora, forse c'è qualcun altro, visto che le carte per Marco le abbiamo girate, magari c'è qualcun altro che vuol sapere. Prendo uno a caso o ne avete scelto già uno?
1: No, è quello, il cuoco.
0: Ah, allora sentiamo il messaggio. Sì, pronto.
4: Ciao ragazzi, sono Paolo, mi chiamo Paolo, ho 45 anni, faccio il cuoco e musicista. E volevo sapere da nostra Ale se quest'estate avrò la fortuna di incontrare una persona che mi faccia emozionare.
2: Emozionare.
0: Una persona che gli piace.
1: Sparagnaus, emozionante.
2: Paolo. Allora, le carte hanno una finestra temporale di circa 6-7 mesi, quindi secondo me non sarà per fine estate, perché sull'Imeneo.
1: Cos'è l'Imeneo? Ripetimelo.
2: Buoni affari e beneficio, abbiamo la falsità, quindi non sarà proprio quando vorrà lui.
1: Ah, ok.
2: Ma più avanti ho una consolante sorpresa con la Sibilla, la carta dell'amore, che porterà lui come domestico, quindi come uomo ufficiale.
1: Ah, ok.
2: Costanza riuscita con un'amica.
1: Quindi la conosce già?
0: Chi è Costanza? Chi è questa?
1: È la nostra stagista. La Coco. Potrebbe. Finisce con la Coco, ma veramente.
0: Non lo so, potrebbe.
2: Quindi non è una nuova amicizia.
1: Ah, è una nuova amicizia.
2: Però bella la domanda che mi hai fatto. Nuova amicizia.
0: Quindi non nell'immediato, ma...
1: Non nell'estate.
2: L'estate finisce intorno al 20 di settembre, giusto?
1: Quindi, Paolo, sparagnaus tutta estate e poi dopo arriverà l'amica che ti cambia la vita.
0: Sentiti libero, perché succederà tutto più tardi.
1: Continuate a mandare messaggi, ne facciamo ancora un bel giro.
0: 393-800-3000, il vostro nome, e i vostri anni, cioè ma che età avete, e il vostro segno zodiacale e la richiesta che volete fare ad Alessia.

0: disco di Erika, si chiama Relations. Su Disco Radio sono già le 9.50, dobbiamo correre perché abbiamo un sacco di richieste da parte dei nostri amici ascoltatori. Per esempio, so che c'è il messaggio di Naomi a cui dar risalto, è vero? Giusto?
1: Sì, va bene.
0: No,
1: Naomi, 33 anni gemelli, la domanda è: quest'anno sta andando tutto male, vedrò qualcosa di positivo entro la fine dell'anno?
2: Okay. Allora, abbiamo
1: anche adesso.
3: Eccomi, allora, Noemi. Vediamo subito.
1: Gemelli. Allora, stiamo girando le carte.
3: Allora, cara Noemi, abbiamo una conversazione in arrivo, quindi un incontro interessante,
1: sì,
3: che
1: uh-huh,
3: porta gran consolazione, soddisfazioni e onori. Quindi un colloquio, una conversazione,
1: okay,
3: che porterà molto positivo, molto bene. Come amatrice è un po' affranta, su di morale.
1: Ok.
3: Quindi l'amatrice è sempre l'interlocutore. Quindi la persona a cui faccio le carte.
1: A cui fai le carte, ok.
3: Quindi
1: un
3: po' su col morale, non lasciamoci abbattere, anche perché arriverà allegria.
1: Attenzione.
3: Baldanza, baldoria e festeggiamenti.
1: Allora,
3: qualcosa per cui festeggiare.
1: Quindi sarà il lavoro che è andato bene.
3: Assolutamente. Secondo
1: ma la baldanza è un baldanzo? Che lo vedo con...
3: Sono dei baldanzi.
1: Sono dei baldanzi,
3: sì.
1: Esatto. Festeggerai bene, Noemi, mi sembra.
3: Con la bottiglia bevono,
1: sì,
3: festeggiano.
1: E anche,
3: sì,
1: i pantaloni attillati, tra l'altro.
3: Un bel leggings.
1: Molto attillati.
3: Da uomo.
0: Ma,
3: sì.
0: Adesso
1: sto guardando le carte,
0: ho
1: Fabri.
0: Ho capito, ma...
3: Comunque andrà molto bene. Buoni affari, beneficio, le due mani che si scambiano, l'accordo, deal chiuso. Ottimo.
1: Buon. Si firma allora, Noemi, si firma.
0: allora, so se abbiamo tempo per fare qualcos'altro.
1: Noemi. Sì, c'è un altro.
0: Sì.
3: Veloce.
1: Velocissimo. È questo qui. Eliana, 44 anni, bilancia. Vorrei sapere se riuscirò a instaurare una bella amicizia,
3: sì,
1: con una persona che
3: Eliana,
1: conosco già, ma in modo superficiale.
3: Vediamo.
1: Ma a me interessa molto.
3: Eliana.
0: Sparagnosa.
3: Allora, la curiosità da parte del domestico c'è, Eliana, ok?
1: Eccoci, quindi non è solo amico.
3: Peccato che c'è accanto il ladro è colui che fugge, scappa, quindi è sfuggente.
1: Sparagnaus.
3: Dovresti spingere un po' di più, essere un pochino più esplicita.
1: Okay.
3: Le carte suggeriscono, non plateale, non palese, ma un pochino più esplicita.
1: Mm. Non mettere le ballerine.
3: Bravo.
1: Se esci con lui.
3: Ottimo consiglio.
1: L'hai visto?
3: Vedi,
1: Fabri, tu mi distruggi sempre, finalmente qualcuno che mi edifica un po'.
0: Cosa vuol dire questa cosa delle ballerine? Non l'ho capito.
1: È che se esci con le ballerine ai piedi, l'uomo pensa a Cinemino. Se metti un tacco 12,
0: certo,
1: l'uomo pensa a Sparagnaus.
0: Sì, mamma,
3: infatti abbiamo la speranza,
0: sì,
3: per gli amori facili, una gita, successo amoroso. Diciamo che non ho la camera da letto esplicita,
0: però,
3: ma se lei fa lo switch e si sveglia un attimo,
1: sì,
3: può ottenere ciò che vuole.
0: Quindi,
1: attenzione,
0: praticamente, come abbiamo detto, se mette le scarpe col tacco,
3: esatto,
0: potrebbe...
1: Siamo esseri semplici noi, cioè,
0: sì,
1: ci servono indizi chiari,
0: mm-mm,
1: capito?
0: Allora, c'è un disco da sentire, poi ci salutiamo con Alessia e magari chissà che non ci sia un'altra girata di carte. Prima c'è Dracula.

0: Disco di Tame Impala, Jenny e Boys Noise su Disco Radio nell'appuntamento di oggi con i belli svegli. Allora, c'è tempo per salutare la nostra Alessia, ma una quantità di messaggi smodati come sempre. L'appuntamento però è rimandato al prossimo giovedì a questo punto.
1: Oh, se volete invece sapere qualcosa prima di giovedì prossimo potete contattarla sui suoi social, giusto?
2: Esatto.
1: Su Instagram?
2: Carte selvagge di Alessia Novena.
1: Bello, carte selvagge.
0: Carte selvagge è già una
1: garanzia. Si bizzarriscono quando...
0: Dovete stare attenti. Grazie Alessia. Un abbraccio al prossimo giovedì. Intanto, da Clerici Auto, l'efficienza incontra il risparmio. Scopri Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi, solo puro stile. A giugno il City Crossover tecnologico che cercavi può essere tuo a partire da 20.900 euro con il ritiro di qualsiasi usato. E con Nissan Pop Summer hai un vantaggio in più, fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Nissan Juke ti aspetta nelle sedi Nissan Clerici Auto di Como, Cantù e Saronno o su clericiauto.it.
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
4: Disco Radio,
3: il ritmo della tua città.
5: Giugno inizia con un blackout totale da G-Villa Monza. Dal 12 al 22 giugno arrivano i June Blackout. Solo per 10 giorni sconti shock su tutta la gamma in pronta consegna. Nuova JQ7 SHS Feb Exclusive, tua a partire da 31.900 euro con la rottamazione della tua vecchia auto. Sali a bordo e parti subito per le vacanze. Ma sbrigati, le auto in stock sono limitate e l'offerta scade il 22 giugno. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Monza, Seregno e Paderno Dugnano. Info su gvilla.com.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAEG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it. Vieni a scoprirla da Stellantis e New Milano, in via Gattamelata 41. I want it
6: to be free! Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
7: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
6: Globo Sport.
7: E intanto scopri i nuovi arrivi.
6: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
8: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
9: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
10: Ciao, sono Mariano, Mariano Chiavimano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi, Fiat Panda soli 13.200 euro, Lancia Y da 13.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via dei Missaglio 89. Con Mariano Chiavimano devi pensare solo a una cosa, scegliere la tua prossima auto. M come Milano, M come Mocauto. iltuochilometrozero.com.
11: Se le due ruote sono la tua passione, preparati a vivere un'esperienza unica. Torna l'attesissimo Honda Live Tour presso la concessionaria ufficiale Honda RS Moto di Bergamo.
12: Sabato 20 e domenica 21 giugno, prova su strada la nuova gamma Honda 2026. Porta con te casco, guanti, abbigliamento adeguato e patente moto.
11: Sali in sella e scopri tutto il piacere di guidare una Honda sulle strade di Bergamo.
12: Ti aspettiamo da RS Moto Rondò delle Valli, via Bianzana 61 a Bergamo.
11: RS Moto Bergamo, la concessionaria ufficiale Honda.
8: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAEG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
13: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. lazzari-stellantis.it.
14: La tua nuova auto è sempre più vicina a te. Moca Auto amplia la sua presenza sul territorio e arriva anche a Monza con due nuovissimi showroom dedicati ai marchi MG e Mazda. Vieni a scoprire l'innovazione, il design e la tecnologia della gamma MG in via Rigoboito 114, oppure lasciati conquistare dall'eleganza e dal piacere di guida Mazda in viale Sicilia 114. Ti aspettiamo a Monza per conoscere da vicino tutte le novità e trovare l'auto perfetta per te. Info su mocautogroup.com. M come Monza, M come Mocauto.
15: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Bogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
16: Immagina un'auto che non è solo un'auto, è un mondo in cui forme, luci e materiali non seguono le regole, le ridefiniscono. Una nuova dimensione in cui il design prende forma e il suono ti avvolge.
17: Cupra Raval Beyond Tour, l'anteprima di Cupra Raval. Ti aspetta venerdì 19 giugno, dalle 18.30 alle 21, al Cupra Garage Monza di Lombarda Motori in Viale Sicilia 48. Registrati sul nostro sito www.lombardamotori.it.
0: Allora, siamo in ritardissimo, per cui salutiamo rapidamente. Grazie a Marco in redazione.
18: Grazie Marco.
0: Grazie al fantastico Omar Fantini.
19: Grazie Omar.
0: Grazie anche da parte mia, sono Fabrizio Sironi.
20: Grazie a Vito Fari.
0: Molto bene, appuntamento a domani mattina, come sempre, a partire dalle 6.
21: Ciao.

0: Sono le 10:02.
1: Disco Radio.
0: Continuando l'energia di questo giovedì mattina, salutiamo i belli svegli, bacio a braccia che fosse arrivato laddove doveva arrivare. E con il nostro appuntamento continuiamo il viaggio. Vedo, prevedo una giornata meravigliosa per tutti i nostri ascoltatori. A ritmo di musica con le hit più ritmate della città. Come Olga fino alle 13 con la novità che ascoltiamo a tutto volume, Bibi Rexha e David Gu-

chiama Sad Girls, è la novità di Bibi Rexha e David Guetta che ha permesso di iniziare questo appuntamento del giovedì 18 giugno. Buongiorno, buongiorno. Tra le tante cose che ci aspettano quest'oggi ci sarà l'appuntamento dedicato alla scoperta del territorio, quindi a tutti quei giardini incantati, parchi, castelli, sentieri, boschi, luoghi in cui tuffarsi magari anche per un pomeriggio di freschezza nel tempo libero e non solo nel weekend, ovviamente gratuiti, come dico io, a pagamento le cose ce le troviamo tutti. Si gioca tra poco su Disco Radio e vi regaliamo una bellissima esperienza. Kigo nel nostro viaggio.

0: fumate della città. È tempo di concerti. Posso fare un appello a me, a voi, a tutti quelli che magari hanno in programma un bel concerto? Cerchiamo di lasciare il telefono in tasca o in borsetta, perché veramente non se ne può più. Vai a un concerto e ti ritrovi davanti, tra te e il palco, ste file di braccia alzate con questi telefoni. È brutto, ma poi su un video che non ti guarderai mai, ti perdi il... cioè, non ha più senso. Io li vieterei, scusate, i concerti, in tanti i telefoni, in tantissime occasioni. Tra poco si gioca comunque, nessuna polemica, si gioca, c'è un regalo meraviglioso che vi aspetta. Prima, il viaggio della dance.
1: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
2: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
3: Siamo gli articolo 31.
4: Ciao, sono Fabri Fibra.
5: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
6: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash ogni mercoledì dalle 23 su Disco Radio. This is Rap and Drop.
7: Let's go! Mighty Award apre all'entate sul Seveso all'interno di Bennett in via Nazionale dei Giovi 249 il 17 giugno alle 18 e fino al 21 giugno non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia, anche con finanziamento a partire da 199 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozio su MightyAward.it. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. Mighty Award.
8: Alla Coop trovi la Scegli Tu Grandi Marche. Dal 18 giugno al 1 luglio sconti fino al 50% sulle grandi marche. Ad esempio Barilla, Iomo, Coccolino e Gocciole Pavesi 500 grammi a 1,58 euro, massimo 11 pezzi. Promozione valida in tutti i negozi di Coop Lombardia. Operazione soggetta a limitazioni. Maggiori informazioni a punto vendita.
9: Vitara Hybrid, tua a 22.950 euro, con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
10: Scoprila da Autotecnica AEB. Troverai anche tutta la gamma Suzuki in pronta consegna. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Montorfano Como. Autotecnica AEB, da più di 40 anni, la tua concessionaria Suzuki di fiducia per Como e provincia. Suzuki.
11: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
12: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti, è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
13: Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici della cucina giapponese e cinese. Asahi è aperto 7 giorni su 7, sia a pranzo che cena, in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologna Monzese e a Cernusco Lombardone. Info ristorante Asahi.
14: Oro d'oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
15: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
14: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
16: Bella outfit, ma non manca qualcosa.
17: Hai ragione, con Roda Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
16: Davvero? Anche per me?
17: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi, come Rifle, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri.
18: Globo, tutti gli accessori che vuoi, al miglior prezzo per tutta la famiglia.
19: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
20: Dal 25 giugno fino al 19 luglio torna Beer Fest Fermento a Carate. Musica dal vivo con le migliori tribute band e poi birra, cibo e tanto divertimento.
21: Sensazione Vasco con Braido e Gallo, DJ Jed e Vladi dagli articolo 31. Qui Mania con Giacomo Voli, da Broz DJ Set, Ciao 90 con Gatto Panceri e tanti altri.
20: Beer Fest Fermento a Carate Brianza dal 25 giugno fino al 19 luglio. Info e orari su beerfestfermento.it. Ingresso gratuito, sempre aperti anche se piove.
22: Ci sono parole che dici senza pensare.
0: passarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
4: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
0: Auto Wow! Lo dirai anche tu!
22: Disco Radio!
23: Buon giovedì, viaggiamo subito rivivendo, riascoltando letteralmente una hit che ha fatto la storia del ritmo. Abbiamo scelto il 1994 per questo meraviglioso Rhythmic History che ci porta ai Da Blitz con Stay With Me.
22: Rhythmic History!

0: su Disco Radio di Pausa con Magnetic. Tra pochi secondi il momento gioco, quindi se avete voglia di vivere una bella esperienza che vi porterà nel mondo delle fiabe, cito letterale citazione, allora preparatevi a giocare con noi. Intanto il giovedì prosegue, continua, abbraccio forte chi ci ascolta anche tramite app, chi già è in vacanza, chi già ha i luoghi di piacere e ha portato la nostra musica su spiagge, per esempio, meravigliose. Ora si gioca.
1: Disco Radio ti regala gli eventi della tua città.
0: Disco Radio ti porta nel mondo delle fiabe con This is Wonderland. Dal 19 giugno arriva a Milano, presso l'area Mind, This is Wonderland, il più grande parco delle fiabe in Italia. Show musicali, il teatro dei burattini, un'area giochi e food truck per un'esperienza unica capace di coinvolgere adulti e bambini. 393-800-3000. Invia entro 5 minuti un messaggio con scritto Parco delle Fiabe e la tua email. Ai più fortunati, il regalo 2 ingressi alla fiera.
1: Disco Radio! Disco Radio.

0: Disco Radio, anche Harvey e la sua Light to Me ritorna nel nostro giovedì. Ringraziamo come sempre Fabri, chi gioca con noi. Non diciamo nulla in diretta perché poi sai che c'è chi contatta direttamente, chi è, insomma, ha mandato il messaggio più veloce. Quindi riceverete una mail o una telefonata che vi chiederà, insomma, dei dati più dettagliati. Fabrizio, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Come è iniziato questo giovedì albeggiante?
1: Ottimamente, direi.
0: Sì, eh?
1: Sì.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco. Le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Ci vediamo subito, per noi è tornato anche Fabrizio Gaias con l'attualità di Link. Buongiorno.
1: Grazie Olga, buona giornata. Maturità oggi al via con la prova d'italiano per quasi 528.000 studenti italiani. Tra le 7 tracce, brani tratti da Pavese, Brancati e Calabresi. Tra i testi argomentativi, il tema delle frontiere, poi l'assemblea costituente con il discorso di Saragat. Giovane arbitro muore dopo la partita in uno scontro tra auto a Chieri. Per la cronaca, l'incidente è avvenuto nella tarda serata di ieri. Samuele Ripa aveva 22 anni. A Torino la polizia ha arrestato in flagranza un cittadino portoghese di 31 anni per tentato furto aggravato. È stato colto mentre cercava di spaccare i vetri di un cantiere. La ZTL Isola a Milano dal 20 di giugno si parte ufficialmente, ma le telecamere non potranno da subito sanzionare gli irregolari, andranno tarati, i verbali potranno essere fatti dagli agenti di polizia locale. Basket, finale scudetto alle 20, gara 4 tra Venezia e Milano. Guerra Russia-Ucraina, chiusi gli aeroporti di Mosca per una ondata di droni da Kiev. E dopo il blocco di ieri tra Milano Rogoredo e Piacenza, oggi nuovi disagi per chi viaggia in treno per i Frecciarossa tra Roma e Firenze, con cavi tranciati e treni con ritardi fino a 90 minuti. Ci risentiamo tra un'ora.
3: Let's go. La parte più bella della settimana la passiamo insieme. Sono Valentina Guidi, ci sentiamo tutti i weekend su Disco Radio dalle 10 alle 14. Ragazzi, vi aspetto.
4: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
5: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
6: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
5: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
6: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
5: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
0: In questo giovedì 4 hit arriva al From Disco to Disco, che parte con Joel Corry,

0: baci sotto la luna d'estate. Si torna subito ragazzi con questa Brame Luna. Su Disco Radio come Olga ci ha accompagnato il From Disco to Disco, 4 hit, le più ritmate. Andiamo al sodo, senza troppi preamboli. Vietereste i telefoni in telefono ai concerti? Estate, tempo di musica dal vivo, ma per tanti è un supplizio, ragazzi. È un supplizio avere per tutto il tempo del concerto un oceano di mani alzate su questi schermi luminosi che riprendono ininterrottamente, questo è il bello, tutto lo spettacolo. Chiaro che vedere il tuo artista preferito esibirsi dal vivo è un'esperienza indimenticabile, tu un ricordo lo vuoi anche. E considerando quanto costano oggi i biglietti, le spese del viaggio, della giornata, non c'è da stupirsi che uno un ricordo se lo vuole anche tenere, e ci sta. Ma è anche vero che pensa all'artista che non ne puoi più di aver davanti, non le persone che ti guardano con gli occhi a forma di cuore, che cantano a squarciagola, ma si schermi, persone ipnotizzate che guardano uno schermo, non è bellissimo? Infatti sono sempre di più gli artisti che vietano i concerti, Bob Dylan per esempio. Bruno Mars lo fa dal 2018, lui è sempre stato un pochino avanti. Billie Eilish stessa ha preso una ferma posizione e durante i concerti dice: mettete via i telefoni, cantate, godetevi la musica, sentite il momento. Quindi il tema è: vietarli poi nei teatri, nei palazzetti è molto più facile, facile controllare un numero ristretto di persone. Farlo in uno stadio è più complicato, cioè magari 60.000, no? Comunque, voi i telefoni ai concerti li vietereste? Intanto approfitto della presenza del mio super Clay, che lui insomma è uno che di musica se ne intende e la produce anche. Tu li vietereste i concerti ai telefoni, Clay?
1: Assolutamente no.
0: Capisci? Perché?
1: Perché potrebbe essere il concerto della tua vita e potrebbe essere l'artista che tu tanto adori. E allora niente, io vorrei tenermi un ricordo, per esempio del concerto dei Pink Floyd che io ho visto
0: e che di cui non hai testimonianza, ma che ti sei goduto, caro mio my friend Clay.
1: Avrei voluto però conservare un frame
0: e ce l'hai,
1: quel momento.
0: Hai ancora l'emozione al pensiero. Voi vietereste i telefoni al concerto? 393 800 3000. Quindi vacanze, valigie, estate, manca solo l'auto giusta. Da Auto Locatelli ti aspetta un'ampia scelta di Jeep a chilometro zero in pronta consegna: Avenger, Compass e Renegade. Prezzi scontati, tantissimi colori e allestimenti pronti a partire. Auto Locatelli ti aspetta a Vedano all'Ambro, Cinisello Balsamo e Cernusco sul Naviglio. Scopri sedi e orari su locatelligroup.eu.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi.
4: Ci sentiamo, eh?
1: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Concessionaria Fratelli Giacomel. A Milano, a Sago e San Martino Siccomario.
6: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
8: Il piacere di guidare inizia dalla scelta giusta. Comfort per tutta la famiglia o massima agilità in città. Da Mocauto trovi sempre l'auto perfetta, con offerte speciali come MG ZS benzina tua da 16.490 euro, oppure MG 3 full hybrid tua da 16.900 euro, oltre tutti i servizi assicurativi e manutentivi. MG a Milano e Mocauto. Ti aspettiamo negli showroom di Milano e Melegnano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
9: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
10: Niente panico, da Globo sono arrivate le nuove collezioni bimbi.
11: Sì, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, K-Rifle.
10: Cambio armadio? Fatto. A prezzi leggeri.
12: Globo, calzature, abbigliamento e accessori bimbi al miglior prezzo.
13: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
14: Costume? C'è. Crema solare? C'è. Occhiali? Ci sono. Buoni Amazon?
15: Buoni Amazon?
14: Sì, li abbiamo ricevuti acquistando un'auto usata della selezione del mese da Gruppo Carmeli.
15: Allora questa sì che è una bella partenza.
14: Fai il pieno di estate e di vantaggi. Acquista un'auto usata della selezione del mese e ricevi subito buoni Amazon pari all'1% del valore della vettura. Ti aspettiamo presso i centri usato Gruppo Carmeli a Brescia, Coccaglio e Bergamo oppure su gruppocarmeli.com.
16: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
17: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
18: Niente più bello che tornare a casa e con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAEG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
19: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-Stellantis.it.
20: Marta, conosci un'officina affidabile per la mia 500?
21: Certo! Vai da Stellantis and You Milano in via Gattamelata 41 e a Sesto San Giovanni in via Carducci 299. È l'officina ufficiale di Stellantis. Offre tutti i servizi dei brand Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Opel, Peugeot.
20: E utilizza ricambi ufficiali garantiti?
21: Assolutamente! E questo mese hai fino al 20% di sconto sul tuo tagliando. Prenota allo 02 23 31 20 89 o su stellantisandyou.com.
20: Prenoto subito e state alle porte.
22: A giugno parti con l'auto giusta. Da Denikar trovi super sconti su tutte le chilometri zero con offerta finanziaria.
20: Ecco qualche esempio:
22: Fiat Pandina da 12.490 euro,
20: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990 euro,
22: Peugeot 208 da 17.990 euro,
20: Opel Corsa YES 100 cavalli da 14.990 euro,
22: Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
20: Info su denikar.it.
0: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna. Ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
2: Immagina un'auto che non è solo un'auto. È un mondo in cui forme, luci e materiali non seguono le regole, le ridefiniscono. Una nuova dimensione in cui il design prende forma e il suono ti avvolge.
3: Cupra Raval Beyond Tour, l'anteprima di Cupra Raval. Ti aspetta venerdì 19 giugno, dalle 18.30 alle 21, al Cupra Garage Monza di Lombarda Motori in Viale Sicilia 48. Registrati sul nostro sito www.lombardamotori.it.
23: Andiamo al concerto. Vietereste ai concerti i telefoni? Secchi, belli lucidi. 393 800 3000.

0: sul palco, amici fuori dal palco, Martin Garrix e Ed Sheeran. Allora, quindi vietereste ai concerti il telefono? Presto che tardi. Arrivano dei messaggi molto belli. Devo dire che la media viaggia sul no. Non li vieterei, ma sicuramente è un invito a utilizzarli tutti con una certa moderazione. 11 un minuto. Disco Radio. Mi sembra di capire che la media sia un po' questa, ecco.
1: Ciao,
0: i messaggi.
1: Ciao, sono Davide da Como. Allora, io i telefoni non li vieterei i concerti, perché è vero, bisogna un attimo immortalizzare il tuo cantante, la situazione, lo spettacolo, ma come ogni cosa ci sono dei limiti. Una volta che hai fatto una foto, un video, poi basta, mettilo via e goditelo al massimo. Devi sentire i brividi dentro di te, perché è vero, fai i video, fai le foto, ma le foto migliori si fanno con i nostri occhi.
0: Davide, niente da aggiungere, bellissimo messaggio. Novità, In Your Eyes, appunto.

0: Loro sono Alesso, gli War Republic, e scrutano i nostri occhi e ci regalano musica romantica. In Your Eyes, la novità. 11.5 minuti. Pensavo che sarebbero arrivati messaggi diversi, perché per esempio io alla domanda vieteresti i telefoni ai concerti avrei risposto sì, di getto. Invece voi mi state un attimino ridimensionando la questione.
1: Ciao. Io onestamente il telefono e il concerto non lo vieterei, perché comunque, cioè, magari non tutti riescono ad andare al concerto e quella volta che riesci ad andare vuoi avere un tuo ricordo indelebile comunque nel telefono.
0: Sì.
1: E magari la foto con l'amico, il video, il momento bello passato insieme. Io onestamente non andrei a vietarlo, perché comunque può salvare ricordi che magari non riuscirai più a goderti. Ciao Marco D'Adesio.
0: Ciao Marco, bel messaggio. Britney, dove sei? Torna tra di noi con Elton John, Strepitosi.

0: Bob Sinclair, Kaisa, 11 minuti, profumo d'estate anche nella musica su Disco Radio. Allora, a proposito di telefoni da usare o meno ai concerti, c'è chi, Laura da Rovello, che è piena rasa proprio dei telefoni, scrive: guarda, io tornerei solo ai telefoni che possono chiamare e basta. Ci stiamo isolando troppo. Indubbiamente hanno tante utilità, funzionalità che semplificano la vita e i nuovi smartphone, però in effetti, pensandoci.
1: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
2: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
3: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
4: Alla Coop trovi la Scegli Tu Grandi Marche. Dal 18 giugno al 1 luglio sconti fino al 50% sulle grandi marche. Ad esempio Barilla, Iomo, Coccolino e Gocciole Pavesi 500 grammi a 1,58 euro, massimo 11 pezzi. Promozione valida in tutti i negozi di Coop Lombardia. Operazione soggetta a limitazioni. Maggiori informazioni a punto vendita.
5: Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
6: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
5: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
6: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
7: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
8: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
9: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
8: Auto Wow, lo dirai anche tu.
10: No, no, non ho niente da mettermi.
11: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
12: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
11: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
12: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
13: Globo, tutta la moda che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
14: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia. Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
15: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
16: Pensate, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
17: L'estate ha un nuovo ritmo, è quello del Farm Fest.
18: Fino al 5 luglio, ogni weekend, l'agriturismo e il frutteto del parco di Ceriano Laghetto si illumina. Tanta musica, cene animate, fiumi di birra, quiz e piatti da leccarsi i baffi.
19: Si cena anche tra i filari immersi nel silenzio della natura. E per i più piccini c'è una splendida area giochi nel verde, tutta per loro.
18: Farm Fest, la grande festa d'estate, ti aspetta. L'ingresso è libero.
19: I posti a tavola finiscono in un lampo. Prenota subito su farmfest.it.
20: Costumi, occhiali da sole, vestiti da sera, tutto pronto. Si parte.
21: Quasi tutto.
20: Cosa manca?
21: Una Jeep nuova.
20: Una Jeep?
21: Da Autolocatelli hanno Jeep chilometri zero, Avenger, Compass e Renegade in pronta consegna e prezzi scontati, e ritirano la nostra in permuta.
20: Beh, se Autolocatelli la valuta e la ritira in permuta,
21: si parte con la Jeep giusta. Autolocatelli ti aspetta a Vedano all'Ambro, Cinisello Balsamo, Cernusco sul Naviglio. Locatelligroup.eu.
0: Gruppo Zaffiro. Residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
1: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di Autorigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707. Con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
22: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Autorigol di Almerlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen.
23: Autorigoldi!
24: A Milano dal 1906.
25: Disco Radio!
26: In questo giovedì sapete che fate? Ci godiamo immediatamente la dance storica, ci piace il fatto che sia tornato, eccolo qui il nostro Rhythmic History. Il 2003 come lo vedete? Magic Box, c'è If You.
27: Rhythmic History!

0: My Life, Timmy Trumpet su Disco Radio. Quindi vietereste i concerti? Sì, ciao, i telefoni ai concerti.
1: Ciao Olga, Marco da Milano. Ti voglio dire che io per molto tempo ci sono cascato in questa trappola e ho cercato di immortalare i concerti per tenere con me quei momenti. Poi mi sono reso conto del fatto che effettivamente il telefonino è lo strumento che ti aiuta a non godere il momento, e per cui alla luce del mio percorso odierno ti direi assolutamente vietiamo i telefoni ai concerti.

0: sul Loco Loco. Vediamo un po' se riesco ad avere un pazzo in diretta. Fammi osservare bene che c'è dall'altra parte. Francesco Di Bruno, fai proprio al caso mio, ben ritrovato.
1: Eccomi,
0: tematica,
1: loco.
0: Visto che tu sei anche un musicista, oltre ad essere scrittore, giornalista, compositore, chi è? Senti, vieteresti i concerti ai telefoni?
1: Io vieterei i telefoni ai concerti, sì, e tanti artisti lo fanno,
0: Sì?
1: Tanti artisti lo fanno e io apprezzo.
0: Ma sai che anch'io pensavo che la maggior parte degli ascoltatori dicesse sì, assolutamente, basta, invece no, la maggior parte per no, usiamoli magari, giusto con moderazione, ma diamo alle persone, diamoci la possibilità di portarci a casa un ritorno, un ricordo. Il problema è che veramente non ci controlliamo. Com'è sta cosa? Non ci controlliamo.
1: Ma quanti concerti abbiamo visto senza registrare?
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Disco Radio. Eccoci, per noi, Francesco Di Bruno con l'attualità di Link. Buongiorno.
1: Buongiorno Olga, buongiorno a tutti. Maturità al via oggi con la prova di italiano per quasi 528.000 studenti tra le 7 tracce, brani tratti da Pavese, Brancati, Calabresi, tra i testi argomentativi, il tema delle frontiere e poi anche l'assemblea costituente con il discorso di Saragat. La cronaca, ora un ciclista è morto dopo essere stato investito da un mezzo pesante questa mattina a Rescaldino, al confine con Uboldo, in provincia di Milano, sulla statale 527. A Torino la polizia ha arrestato in flagranza un cittadino portoghese di 31 anni per tentato furto aggravato, è stato colto mentre cercava di spaccare i vetri di un cantiere. ZTL Isola Milano, dal 20 giugno si parte ufficialmente, ma le telecamere non potranno da subito sanzionare gli irregolari, andranno tarate, i verbali potranno essere fatti però dagli agenti di polizia locale. E poi lo sport, il basket con la finale scudetto alle 20, gara 4 tra Venezia e Milano con l'Olimpia che ricordiamo è avanti 2-1 nella serie. Dopo il blocco di ieri tra Milano e Rogoredo, Milano-Rogoredo e Piacenza, oggi nuovi disagi per i Frecciarossa tra Roma e Firenze, cavi tranciati e treni con ritardi fino a 90 minuti. Ed è tutto, ora l'approfondimento del direttore Enrico Mentana.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
3: Ci mancava soltanto l'immagine solenne della firma da parte di Donald Trump nel pieno del ricevimento nella reggia di Versailles, offerto ovviamente da Macron, e contemporaneamente la firma a Teheran in condizioni obiettivamente più modeste e meno scenografiche da parte del rappresentante della leadership iraniana. Ci mancava solo questo per dare un ulteriore tocco alla fine repentina ma bene augurata della guerra d'Iran. Resta da capire, al di là appunto della straordinaria scenografia e anche ovviamente della contemporaneità insolita a distanza e delle firme, chi ha vinto e chi ha perso. Abbiamo vinto tutti perché la guerra è finita. Ha vinto a suo modo anche l'Iran, che doveva essere cancellato addirittura a un certo punto, secondo uno dei post più demenziali di Trump, che aveva minacciato di far tornare all'età della pietra quel paese, ma ne ha vinto anche qualcosa la leadership iraniana, chi non è stato ucciso ovviamente, perché il regime degli Ayatollah è ancora saldamente in sella e il cambio di regime era in realtà all'inizio ciò che aveva indicato anche il presidente americano. Ha vinto a suo modo Trump perché è stato sulla scena, è sulla scena ininterrottamente dal 28 di febbraio, anche se in modo controverso, anche se ha portato il mondo a uno shock energetico, anche se ha portato l'inflazione del suo paese ai massimi da 3 anni, però è il modo di conduzione del paese e del mondo del presidente americano. Ha perso sicuramente Israele, l'avversario dell'Iran, l'alleato storico nella regione degli Stati Uniti. Ha perso perché nulla lo rende in questo momento più sicuro e soprattutto Netanyahu, che è stato un po' l'ispiratore dell'inizio della guerra, viene indicato ora dagli stessi suoi avversari come colui che è diventato succube di Trump. E allora a questo punto valeva la pena che la guerra iniziasse? No, questo però lo diciamo dal primo giorno. Questa guerra ha cambiato molto poco di quello che forse era giusto cambiare.

0: sito.
1: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
2: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
1: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
2: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
1: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
3: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano 4% grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Quattro hit le più ritmate, vi tereste i telefoni ai concerti. Intanto che

0: Siaco My System, Disco Radio, 11:48 minuti con me Olga, From Disco to Disco, appena suonato e ascoltato. Andiamo sul balcone più bello del Piemonte, uno dei balconi più belli del Piemonte, perché il Piemonte è di balconi belli e meravigliosi. È un borgo magico, sospeso tra le vigne, con una vista pazzesca sulle Alpi. Così è chiamato infatti Treville. Treville è un comune di 260 abitanti della provincia di Alessandria. Arrivando lì in cima alla collina dove sta questo bellissimo borgo, davanti alla facciata della chiesa di Sant'Ambrogio, ci troveremo le colline del Monferrato sotto i piedi, la valle che si apre in basso e nelle giornate più terse e più limpide anche un arco alpino che ci guarda con i suoi occhioni, che sta in fondo, in fondo, in fondo. Colori meravigliosi che cambiano a seconda anche della stagione, quindi non ci sono stagioni migliori in cui vedere poi questi borghi bellissimi. Dipende se patisci il caldo, se patisci il freddo, quali colori più ti affascinano, eh? E poi il centro è molto bello, storico, da lì partono tante camminate. C'è una cosa particolare da scoprire che io non conoscevo, che nel sottoterra ci sono gli infernot. Sapete cosa sono gli infernot? Sono dei piccoli ambienti ipogei scavati nella pietra particolare, una roccia chiara e anche tenera, perché appunto può essere in qualche modo scavata. Sono spazi nei quali entri passando per delle scalette strette, ovviamente se soffri di claustrofobia non puoi farla questa cosa, che venivano utilizzati per conservare il vino in condizioni di temperatura e umidità stabili e adatti. A Treville ce ne sono diversi, ciascuno con la propria forma, ciascuno con i propri dettagli, che possono essere visitati. Si chiamano proprio infernot, quindi ambienti ipogei scavati in questa roccia molto particolare e particolarmente tenera. Quindi se volete, per le vostre gite, Treville vi aspetta. Siamo in provincia di Alessandria, chiamato anche Balcone sulle Alpi, perché sembra davvero di stare su una terrazza naturale affacciata su vigneti, boschi e atmosfere lente e lontane. Vuoi cambiare auto? Questo è il momento giusto. Per tutto il mese di giugno da AutoVip c'è il tasso zero su una selezione di Renault in pronta consegna. Nuova Clio, Captur, Austral ed Espace. Un'occasione irripetibile per metterti subito al volante. AutoVip è concessionaria ufficiale Renault. Scopri le sedi a Torino in via Botticelli, Corso Marche e Corso Tazzoli, oppure a Chivasso, Pino Torinese e nella nuovissima sede di Moncalieri in via Cavour 7.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
1: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Auguri Goldi!
5: A Milano dal 1906.
6: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
8: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
9: Dal 25 giugno fino al 19 luglio torna Beer Fest Fermento a Carate. Musica dal vivo con le migliori tribute band e poi birra, cibo e tanto divertimento.
10: Sensazione Vasco con Braido e Gallo, DJ Jed e Vladi dagli articolo 31. Qui Mania con Giacomo Voli, da Broz DJ Set, Ciao 90 con Gatto Panceri e tanti altri.
9: Beer Fest Fermento a Carate Brianza dal 25 giugno fino al 19 luglio. Info e orari su beerfestfermento.it. Ingresso gratuito, sempre aperti anche se piove.
11: Ciao Luca, non ho trovato l'occasione giusta per la mia auto.
12: Ciao Marco, vai da Stellantis and You Milano. Per questo mese c'è il fuori tutto con auto usate ai chilometri zero a partire da 6.900 euro. In più scopri i vantaggi per il tuo usato e per la rottamazione.
11: Prenoto subito un appuntamento.
12: Chiamalo 02 23 31 20 89 e passa nelle sedi di Stellantis and You Milano in via Gattamelata 41, a Sesto San Giovanni in via Carducci 299 e a Vimercate in via Milano 104. Oppure visita il sito stellantisandyou.com.
13: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAIG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
14: Concessionaria Gvilla, www.gvilla.com.
15: Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutta l'estate. Bambini fino a 6 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Le piscine al Gabbiano di Limbiate sono aperte. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
16: Il piacere di guidare inizia dalla scelta giusta. Comfort per tutta la famiglia o massima agilità in città. Da Mocauto trovi sempre l'auto perfetta. Con offerte speciali come MG ZS Benzina, tua da 16.490 euro. Oppure MG3 Full Hybrid, tua da 16.900 euro, oltre tutti i servizi assicurativi e manutentivi. MG a Milano e Mocauto. Ti aspettiamo negli showroom di Milano e Melegnano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
17: Se le due ruote sono la tua passione, preparati a vivere un'esperienza unica. Torna l'attesissimo Honda Live Tour presso la concessionaria ufficiale Honda RS Moto di Bergamo.
18: Sabato 20 e domenica 21 giugno, prova su strada la nuova gamma Honda 2026. Porta con te casco, guanti, abbigliamento adeguato e patente moto.
17: Sali in sella e scopri tutto il piacere di guidare una Honda sulle strade di Bergamo.
18: Ti aspettiamo da RS Moto Rondò delle Valli, via Bianzana 61 a Bergamo.
17: RS Moto Bergamo, la concessionaria ufficiale Honda.
19: Immagina un'auto che non è solo un'auto, è un mondo in cui forme, luci e materiali non seguono le regole, le ridefiniscono. Una nuova dimensione in cui il design prende forma e il suono ti avvolge.
20: Cupra Raval Beyond Tour, l'anteprima di Cupra Raval. Ti aspetta venerdì 19 giugno, dalle 18.30 alle 21, al Cupra Garage Monza di Lombarda Motori in Viale Sicilia 48. Registrati sul nostro sito www.lombardamotori.it.
4: parlando di concerti, la domanda è, ma veramente, pur parlare tra di noi, vietereste i telefoni ai concerti? Intanto New Religion.

0: Moby B-Rex, abbiamo Faithless New Religion su Disco Radio. Siamo stati nello spazio dedicato alle gite, come ogni giovedì accade. Ci piace l'idea di scoprire un po' meglio il territorio meraviglioso che ci sta attorno con voi, a Treville. Treville mi dicono essere un bellissimo posto. Saluto chi ci abita.
1: Ciao Olga, guarda, Treville è un bellissimo posto. È vicino a casa del Monferrato.
0: Sì.
1: Ma anche c'è la Monte, non è male.
0: Sì, sì, sì, c'è la Monte. È mezzogiorno. Anche il Piemonte pullula di posti meravigliosi da, insomma, da conoscere, controllare. A proposito della tematica legata ai concerti al telefono, io sono cambiata, devo dirvi, ero una di quelle che veramente usava in un modo spropositato il telefono durante i concerti. Non più, ma adesso in generale nella vita non lo uso più in modo spropositato. Ieri sera concerto di Liga a Torino, non una foto, non un video. Mi sono goduta lo spettacolo fino all'ultima nota, meraviglia. Sandra dalla provincia di Torino, grande Liga, sempre molto emozionante, come sempre molto intenso. Google, la novità si chiama Moving to the Sun.

0: Comunque ritmo su Disco Radio, Moving to the Sun, ragazzi, questo e ben altro ci aspetta su Disco Radio. Noi siamo ballerini dalle gambe veloci e siamo anche poeti.
1: Che giornata, sì, caldissima, sì. Se hai paura che questo sole ti sciolga, vai tranquillo, su Disco Radio c'è Olga.
0: E capì? Grazie, bellissima, bellissima. Non temete, vi riparo anche dai raggi solari. Jennifer Lopez, SFM Tonight.

0: Toledo, How Does It Feels, mezzogiorno e 9 minuti, pausa pranzo. Ragazzi, cosa vuol dire di più? Un momento gioco nel quale vincersi una bella esperienza nei momenti di tempo libero? Ce l'abbiamo, tra poco c'è il momento gioco. Intanto saluto che Mimmo mi manda il più bel balcone d'Italia a Milano in Piazza Conciliazione. Un balcone con tutti gli addobbi, con le bandiere dell'Inter, giusto? Giusto. Va bene. Saluto i tifosi in generale, tutti i tifosi all'ascolto.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
3: Let's go! Mighty Award apre all'entate sul Seveso all'interno di Bennett in via Nazionale dei Giovi 249 il 17 giugno alle 18 e fino al 21 giugno non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia, anche con finanziamento a partire da 199 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozio su MightyAward.it. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. Mighty Award.
4: Vieni in Ambù a gustare il fuori menù? Miseria e nobiltà! Ambù è a Varese, Lecco, Meda, Vimercate e Torri Bianche. Ti aspettiamo!
5: Ambù, mi piaci tu!
6: Ma non ci stiamo!
7: Nella vita ci vuole pazienza.
6: No, ci vuole capienza! Andiamo in Brico OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
7: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
6: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
7: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
6: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
8: Brico OK, più vicino a te.
6: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricok.it.
9: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di Autorigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707, con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
10: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Autorigol di Almerlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen.
11: Autorigoldi! A Milano dal 1906.
12: Sogni una cantina a vista. Vino, amici, serate che finiscono tardi.
13: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
12: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
13: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800-800-747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
14: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
13: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
14: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. comprooroDoro.it.
15: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
16: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
15: Auto Wow, lo dirai anche tu.
17: Dal 25 giugno fino al 19 luglio torna Beer Fest Fermento a Carate. Musica dal vivo con le migliori tribute band e poi birra, cibo e tanto divertimento.
18: Sensazione Vasco con Braido e Gallo, DJ Jed e Vladi dagli Articolo 31. Qui Mania con Giacomo Voli, da Broz DJ Set, Ciao 90 con Gatto Panceri e tanti altri.
17: Beer Fest Fermento a Carate Brianza dal 25 giugno fino al 19 luglio. Info e orari su beerfestfermento.it. Ingresso gratuito, sempre aperti anche se piove.
19: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
20: Io Kamik.
19: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
20: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi.
21: Ci sentiamo, eh?
22: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
23: Concessionaria Fratelli Giacomel. A Milano, a Sago e San Martino Siccomario.
0: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
2: Disco Radio. La Dance Storica ritorna subito, tra poco parliamo, chiudiamo il tema più che altro legato ai telefoni e ai concerti. Vi dico la mia, ho trovato quasi una soluzione forse. DJ Mico dal 93, cioè WhatsApp. Rhythmic History.

0: Madonna Go Home dei Medusa ritorna su Disco Radio. Bello partire, bello viaggiare, bello scoprire posti nuovi, bellissimo anche tornare a casa. A volte succede che in realtà di tornare a casa non hai proprio voglia. Tra pochi secondini si gioca. Se siete nella possibilità di poterlo fare, mettetevi in sicurezza, sfoderate i telefoni e sfidate, come si dice in questi casi, la dea bendata.
1: Disco Radio ti regala gli eventi della tua città.
0: È sempre bello vincere. Allora, Disco Radio ti porta nel mondo delle fiabe con Tisi's Wonderland. Dal 19 giugno arriva a Milano, presso l'area Mind, Tisi's Wonderland, il più grande parco delle fiabe in Italia. Show musicali, il teatro dei burattini, un'area giochi e food truck per un'esperienza unica, capace di coinvolgere adulti e bambini. 393 800 3000. Invia entro 5 minuti un messaggio con scritto Parco delle Fiabe e la tua email. Ai più fortunati, in regalo, andranno due ingressi alla fiera.
1: Disco Radio!

0: Disco Radio, la pausa pranzo
1: è allegra, non c'è che dire, dai, è allegra ragazzi. Otto Nose, questa hit si chiama Next to Me. Io sono Olga, tutte le mattine vi accompagno insomma dalle 10 fino alle 13, ascoltando poi anche le vostre voci, i vostri messaggi sulle varie tematiche che via via andiamo ad affrontare. Questa mattina si parlava di telefoni e di concerti, li vietereste, non li vietereste? La maggior parte per il no, perché dicono gli ascoltatori un uso moderato, sì, però qualche ricordo insomma di un evento che magari tanto sognavi, aspettavi, bisogna averlo per forza di cose.
2: Dopo una giornata di lavoro serve scaricare la tensione. La soluzione? Disco Radio. Sono Alessio Aloisi e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 21 e poi da quell'ora scatta la festa. Fino alle 22 balliamo le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Vi aspetto, naturalmente qui, su Disco Radio.
3: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con Carta Insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
0: Abbiamo scelto 4 hit. Abbiamo Praise, Topi, Yaz, Calvin Harris. Partiamo

0: premi su Disco Radio nel proprio disco to disco. Spinti dall'entusiasmo e dalla passione del momento, facciamo tutti acquisti, o quasi tutti, che poi rimangono lì a far polvere, no? Siamo tutti un po' influenzabili e condizionabili. Chi di voi, per esempio, come me, ha una friggitrice ad aria? Io l'ho regalata, perché in realtà non l'ho comprata, non l'ho mai utilizzata, uso il forno e quindi niente, è stato un acquisto proprio d'impulso. Sembrava che non potessi vivere senza, e invece pensate che durante il Roland Garros 25.000 italiani hanno comprato una racchetta da tennis. Forse 25.000 italiani che mai sono saliti su un campo da tennis giocando, non lo so, però mi ha fatto molto sorridere questo. Ve ne parlo perché l'estate si avvicina, tanti si stanno preparando, comprando cose che potrebbero tornare utili. Alcune cose sono veramente legate a passioni del momento. Qui abbiamo l'elenco delle 7 cose che possono essere trovate, usate, risparmiando notevolmente. Non fate quella faccia, perché alcune veramente sono intelligenti. Per esempio, la tenda da campeggio, l'ombrellone da giardino, la tavola da soup, vuoi mica partire comprandotela nuova, ce ne sono di usate praticamente nuove, la bici, il barbecue, la sdraio e il lettino da esterno, anche l'attrezzatura da mare da snorkeling. Io qui no, qui magari non sono d'accordo, è un po' esagerato, però il riuso in Italia non è più una nicchia di 20 anni fa. Ci sono siti, app, addirittura c'è te lo regalo se lo viene a prendere nei social, dove regalano cose. E poi c'è anche la bacheca del riuso, che è una vetrina virtuale dove i cittadini pubblicano cose, annunci di oggetti in buono stato che vendono. Comunque, tante soluzioni diverse, valutate assolutamente l'acquisto di cose usate. E se trovate una voce, portatemela, perché me ne serve una. Vacanze, valigie, estate, manca solo l'auto giusta. Da Auto Locatelli ti aspetta un'ampia scelta di Jeep a chilometro zero in pronta consegna. Avenger, Compass e Renegade. Prezzi scontati, tantissimi colori e agli allestamenti pronti a partire. Auto Locatelli ti aspetta a Vedano all'Ambro, a Cinisello Balsamo e anche a Cernusco sul Naviglio. Quindi scopri sedi e orari sul sito, che è locatelligroup.eu.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Il piacere di guidare inizia dalla scelta giusta. Comfort per tutta la famiglia o massima agilità in città. Da Mocauto trovi sempre l'auto perfetta. Con offerte speciali come MG ZS benzina, tua da 16.490 euro. Oppure MG 3 Full Hybrid, tua da 16.900 euro, oltre tutti i servizi assicurativi e manutentivi. MG a Milano e Mocauto. Ti aspettiamo negli showroom di Milano e Melegnano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
3: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
5: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
6: Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici della cucina giapponese e cinese. Asahi è aperto 7 giorni su 7, sia a pranzo che cena, in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologna Monzese e a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
7: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
8: È il Select Rain. È impostato su fango e sabbia.
7: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
8: Sì, sì, come no?
9: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero in caso di permuta o rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
10: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-stellantis.it.
11: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
12: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
13: Giugno inizia con un blackout totale da GV La Monza. Dal 12 al 22 giugno arrivano i June Blackout. Solo per 10 giorni sconti shock su tutta la gamma in pronta consegna. Nuova JQ7 SHS FEB Exclusive, tua a partire da 31.900 euro con la rottamazione della tua vecchia auto. Sali a bordo e parti subito per le vacanze. Ma sbrigati, le auto in stock sono limitate e l'offerta scade il 22 giugno. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Monza, Seregno e Paderno Dugnano. Info su gvilla.com.
14: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna. Ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
15: Bello partire per le vacanze.
16: Sì, ma con quale auto?
15: La risposta è da Denicar. A giugno trovi super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
16: Come Alfa Romeo Junior Hybrid da 24.990 euro.
15: Opel Mokka Benzina da 19.990 euro.
16: Fiat 600 Hybrid da 21.990 euro.
15: Citroen C3 Aircross da 15.990 euro.
16: Nuova Lancia Y Hybrid da 19.990 euro.
15: Info su denicar.it.
17: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
18: Buona pausa pranzo su Disco Radio. Viaggiamo, lavoriamo, ci spostiamo, ci rilassiamo con Lady Gaga e Doci. C'è anche Runaway.

0: adesso.
1: Solo con un beso, anzi con due besi, vi porto il nostro Don.
2: Solo con un limone, io te quiero salutar.
1: Poi fa caldo, sta su da dos.
2: Sì, sta su da dos. Sì.
1: Niente, ogni manifestazione d'affetto con questo caldo verrà punita severamente. Sì. Una multa.
2: Ma no, ma come? Ma un bel bacio così sudato di quelli che si danno quando si diventa funky.
1: Cambiamo argomento. Come stai, Don? Buon giovedì.
2: Niente, sono rimasto triste così. Allora, no, niente baci per me oggi.
1: No, no, noi a distanza sempre ci mandiamo tanti affetti, tanti affetti sparsi.
2: Allora, svelami che cosa mangerai oggi a pranzo.
1: Oggi ho già mangiato tra un disco e l'altro.
2: No, vabbè, ragazzi, niente, oggi è una delusione di... Ma hai una gioia!
1: Una passata di spinaci.
2: Ma mai una gioia, è l'una! Disco Radio. Questo è per farmi sentire ancora più escluso, io che mangerò domani mattina, praticamente. Non si fanno queste cose. Vabbè, se anche voi volete essere liberi di bullizzarmi, di non mandarmi dei baci, di accalorarmi, fatelo al 393-800-3000, divertitevi. Niente, Olga, ma mi hai lasciato così spiazzato. Non mangi più oggi, basta, è finita. Stasera cena?
1: Adesso, beh sì.
2: A cena?
1: Anche per merenda. Non so per cosa, però lo spazio di Olga del pranzo, delle ricette, è spostato domani.
2: Niente, è andata via così come il pane. Vabbè. Ok, mi accontenterò della novità. The Vault, Giulia Cerce e John Summit sul nostro menù si presentano con Shade of Blue. Ciao,
1: domani Don ti do una ricetta speciale. Faccio perdonare così. Un bacio.
2: Ciao. Ciao.

0: E dopo gli spinaci, ascolta Don Cash e Disco Radio con i brani veraci.
1: Certo, poi sono rimasti, c'è così caldo che ci mancano solo i mariachi. 3 minuti trascorsi dopo le 13, buongiorno in compagnia di Don Cash, buon pomeriggio, benvenuti nella Family. Allora ragazzi, oggi parliamo di cose che sono con noi da sempre. Parleremo di proposte, parleremo di matrimonio, di qual è la nuova tendenza dei matrimoni a Milano, una nuova tendenza che si sta sviluppando a Roma, anche se è molto simile a quella di Las Vegas, e poi chiaramente il grande classico italiano, il matrimonio napoletano. Ecco, vorrò sapere a quale tipo di categoria appartiene, è appartenuto, appartiene o apparterrà il vostro matrimonio. Ma adesso parliamo di cose o persone che sono con voi da sempre. Cioè, fate mente locale e ditemi qual è la persona che è con voi da sempre, eccetto i genitori, vabbè, ovviamente, mamma e papà, quelli per forza. Però la persona o la cosa che è con te da sempre, al di là di mamma e papà. 393 800 3000, vediamo che mi dite. E adesso è arrivato il dottor.

0: Mamma mia, ragazzi, se vi dicessi che in questo momento c'è qualcuno su una barca in vicino Creta che sta ascoltando Disco Radio soltanto perché ci ama anche quando è in vacanza, fra un attimo ve lo faccio sentire. Chi o cosa è con voi da sempre, al di là di mamma e papà? Pensate, sentiamo.
1: Ciao Disco Radio, sono Alessandra D'Alesmo.
0: Ciao Ale.
1: Mi verrebbe da dire mio marito, visto che ci sta insieme da quando ho 18 anni, ne ho 51. Fate due conti, sono 34 anni.
0: Beh.
1: Ciao Alessandro D'Alesmo.
0: Vabbè, di sicuro la parte più lunga della tua vita l'hai passata con lui, quindi è esattamente questo. Tuo marito è con te da sempre. Se ti dico è con me da sempre, chi o cosa ti viene in mente al 393 800 3000? Benvenuti su Disco Radio con Don Cash. Aspettavamo proprio te. Che vi picchi?

0: In vacanza porto tutto. O solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Vieni in Ambù a gustare il fuori menù. Miseria e nobiltà. Ambù è a Varese, Lecco, Meda, Vimercate e Torri Bianche. Ti aspettiamo.
2: Ambù, mi piaci tu. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAEG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it. Vieni a scoprirla da Stellantis e New Milano, in via Gattamelata 41.
3: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
4: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
5: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
6: Ma non ci stiamo.
7: Nella vita ci vuole pazienza.
6: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formata famiglia.
7: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
6: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
7: Un'estate straordinaria? Dove c'è posto per tutti?
6: Brico OK. Se c'è l'OK è tutto un altro brico.
8: Brico OK, più vicino a te.
6: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricok.it.
9: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
10: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
9: Auto Wow, lo dirai anche tu.
11: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
12: Il piacere di guidare inizia dalla scelta giusta. Comfort per tutta la famiglia o massima agilità in città. Da Mocauto trovi sempre l'auto perfetta. Con offerte speciali come MG ZS Benzina, tua da 16.490 euro, oppure MG3 Full Hybrid tua da 16.900 euro, oltre tutti i servizi assicurativi e manutentivi. MG a Milano e Mocauto. Ti aspettiamo negli showroom di Milano e Melegnano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
13: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
14: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
13: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
15: Dal 25 giugno fino al 19 luglio torna Beer Fest Fermento a Carate. Musica dal vivo con le migliori tribute band e poi birra, cibo e tanto divertimento.
16: Sensazione Vasco con Braido e Gallo, DJ Jed e Vladi dagli Articolo 31. Qui Mania con Giacomo Voli, da Broz DJ Set. Ciao 90 con Gatto Panceri e tanti altri.
15: Beer Fest Fermento a Carate Brianza dal 25 giugno fino al 19 luglio. Info e orari su beerfestfermento.it. Ingresso gratuito, sempre aperti anche se piove.
17: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
18: Io Kamik.
17: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
18: E parto con Skoda Kamiq. I 1000 euro di bonus carburante inclusi.
19: Ci sentiamo, eh?
20: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
21: Concessionaria Fratelli Giacomel. A Milano, a Sago e San Martino Siccomario.
22: Disco Radio.
23: L'avete appena sentito? Mi piace i sezzi muovi. I like to move and move it. E allora muoviti con Disco Radio e dimmi qual è quella cosa, quella persona che con te da sempre al 393 800 3000. Vi riporto indietro nel tempo con il Real to Real.
24: Rhythmic History.

0: Ciao Don, sono Sandro di Caramagna Piemonte con i nostri amici di Pinerolo. Siamo in vacanza a Creta. In questo momento siamo su un'isola sperduta che ci ha portato una barca e prende internet e vi stiamo ascoltando. Siamo sull'isola di Crissi, esattamente.
1: Che grandi.
0: Un saluto da Creta, ciao.
1: Ma che grandi! Cioè, voi siete lì sull'isola deserta con il mare davanti. E la prima cosa che vi viene in mente appena prende l'internet, accendiamo Disco Radio. Siete dei geni, vi amo da morire. È con me da sempre, come Disco Radio. Chi o cosa è con te da sempre? Proviamo a sentire.
2: Ciao, Don.
1: Ciao.
2: Con me da sempre ci sono i miei chili di troppo.
1: No.
2: Quelli non mi abbandonano mai.
1: No.
2: Bea da Casnate.
1: Bea, ok, però vabbè, giusto, giustamente.
3: Ciao,
1: giusto,
3: cioè, ciao. Ciao a tutti quanti di Disco Radio.
1: Ciao, Brodo.
3: Come da sempre.
1: Sì, da sempre.
3: Mia figlia Annunzia.
1: Vabbè, però.
3: È stata sempre da quando è nata.
1: Questo.
3: Giovanni da Novara.
1: Novara.
3: Una continuazione.
1: Grazie, bro. Novara del Sud, mi pare. Però, ovviamente, sì. Però avevo detto genitori e figli esclusi. Perché, ovviamente, genitori e figli sono con noi da sempre, in un senso e in un altro. Ma a parte loro, amicizie, oggetti, persone che vi sono vicine da sempre, chi o cosa? We'll be right back.

0: I miss you Marcus Cush, Doughty, Preston Harris. Allora, i due signori, anzi i due giovincelli di 100 anni, di cui vi parlerò fra pochissimo, che vivono a Milano, non hanno mai detto mi manchi tanto l'uno all'altro. Sono due amici, sono andati a scuola insieme, hanno fatto le elementari, le medie, le superiori, hanno iniziato a lavorare, si sono sposati, hanno fatto una vita e sono sempre rimasti insieme migliori amici e hanno festeggiato 100 anni. A testa, insieme. Ve ne parlo fra un attimo, ma se vi dico e con me da sempre, chi o cosa ti viene in mente al 393-800-3000?
1: E adesso è arrivato il doc, oh, oh, oh. E adesso è arrivato il doc, oh, oh, oh.
2: Disco Radio.
3: Let's go! Viaggi, relax, hobby, sport, pranzi e cena. Il weekend è fatto di questo e molto altro. Ciao, sono Roby Mistretta e vi aspetto su Disco Radio il sabato e la domenica dalle 14 alle 18 per vivere insieme il vostro fine settimana.
4: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le macine, i galletti e i tarallucci Mulino Bianco 800 grammi sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: È tempo di musica di 4 hit senza alcuna interruzione. Chi è con te da sempre? Dimmelo al nostro numero di telefono e arrivano Ragged con Ride It.

0: Questa radio che è degna di nota, ti becca ogni nota, non sai farlo allora nuota. Si chiama Swim, BDS and Suga, in chiusura delle nostre quattro hit senza alcuna interruzione. Allora, Disco Radio Lovers, notizia meravigliosa che mi ha riempito il cuore quando l'ho letta sulle notizie che mi ha mandato la redazione. Questi due giovanissimi centenari che vivono a Milano si cercano le mani uno verso l'altro con dietro questi palloncini a forma di cento e festeggiano il loro compleanno insieme. Due sedie vicine, quella di Giuseppe e quella di Costantino, che sanciscono, ragazzi, una vita intera insieme, dai loro 6 anni, cioè dalle elementari, fino poi a fare le medie, le superiori, il lavoro, l'essersi sposata, aver fatto famiglia e figli. Loro sono sempre stati insieme e adesso a 100 anni festeggiano 100 anni tutte e due insieme, una cosa credo che sia meravigliosa, cioè secondo me, dici, l'amicizia quella vera che non si può spiegare in un altro modo. E allora vi ho chiesto qual è la cosa o la persona che in tutto questo tempo è con voi da sempre, genitori e figli esclusi. Ciao.
1: Ciao donna, Giusy da Milano.
0: Ciao Giusy.
1: So che i genitori non valgono, però mio papà è sempre con me anche se non c'è più.
0: Madonna.
1: E voglio cogliere l'occasione proprio oggi di farmi gli auguri, perché sarebbe stato il suo compleanno.
0: Ecco.
1: Auguri papà, mi manchi.
0: Lo so ragazzi, il mio babbo l'avrebbe fatto l'1 giugno, quindi ti capisco come pochi. Ancora.
2: Ciao donna.
0: È con te da sempre.
2: Barbara. Ma ovviamente la sfiga.
0: Ecco, vedi, quella può essere. Ciao.
3: Io sono Maria.

0: Marina da Bergamo.
1: Ciao Mari.
0: E da sempre ho vicino a me un'amica che si chiama Sonia e guai se mi mancasse.
1: Che bello.
0: Ciao Don.
1: Vedi. Salve.
2: Madonna, è arrivato Don Cash.
1: Sì,
2: Madonna,
1: salve.
2: È arrivato Don Cash.
1: Buongiorno.
2: Madonna.
1: Sì. Benedetto Rigornetta.
2: Giuseppe da Milano.
1: Milano.
2: Qua la cavessa è brusata, la cavessa.
1: Si è brusata la cavessa? Si è brusata la testa? Pronto?
3: Ciao. Salve. Veramente la mia amica Laura.
1: Laura non c'è.
3: Ci conosciamo da 34 anni e io ne ho 40.
1: Quindi. Vedi, anche tu quindi come loro da quando avevate 6 anni. Magari ci arrivate a 100, io sono felicissimo.
3: Sì. Lei è con me da sempre, ne abbiamo passate tutte. Ciao, un bacio, Giulia da Milano.
1: Ciao Giulia, che bello, quando le amicizie sono vere, ragazzi, vi si riempie il cuore.
4: Ciao Disco Radio, sono Alessandra D'Alesmo.
1: Ciao, Ale.
4: Mi verrebbe da dire mio marito, visto che ci sto insieme da quando ho 18 anni, ne ho 51. Fate due conti. Sono 34 anni.
1: Vedi, come Disco Radio, come dice il nostro amico Marco, ho fatto mente locale, donna, ho pensato, gli amici sono passati, le fidanzate e le mogli pure, visto che ho due divorzi alle spalle, ma l'unica cosa che mi ricordo che con me dai miei 10 anni, mentre ero in macchina con papà, è Disco Radio. Disco Radio è con te da sempre, sempre, sempre e per sempre. Fidati di Don Cash.
5: E adesso è arrivato il doc, e adesso è arrivato il doc,
1: E anche i buoni consigli sono con noi da sempre. Se vuoi cambiare auto, questo è il momento giusto, perché per tutto il mese di giugno da Autovip c'è il tasso zero su tutta una selezione di Renault per te in pronta consegna. Nuova Clio, Captur, Austral, le Space. È un'occasione che non si ripeterà e che ti permette di metterti subito al volante. Autovip è la concessionaria ufficiale Renault. Scopri anche tu le sedi a Torino, in via Botticelli, Corso Marche, Corso Dazzoli, oppure a Chivasso, Pino Torinese, e anche nell'ultima nuovissima sede di Moncalieri, in via Cavour numero 7.
6: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna, ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
3: Costume? C'è. Crema solare? C'è. Occhiali? Ci sono. Buoni Amazon?
4: Buoni Amazon?
3: Sì, li abbiamo ricevuti acquistando un'auto usata della selezione del mese da Gruppo Carmeli.
4: Allora questa sì che è una bella partenza!
3: Fai il pieno di estate e di vantaggi! Acquista un'auto usata della selezione del mese e ricevi subito buoni Amazon pari all'1% del valore della vettura. Ti aspettiamo presso i centri usato Gruppo Carmeli a Brescia, Coccaglio e Bergamo oppure su gruppocarmeli.com.
5: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro d'oro.it.
7: Ciao, sono Mariano Chiavimano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi: Fiat Panda soli 13.200 euro, Lancia Y da 13.500 euro, disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via di Missaglia 89. Con Mariano Chiavimano devi pensare solo una cosa: scegliere la tua prossima auto. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometro zero.com.
8: Energy System Italia, non farti condizionare dagli altri, il clima ideale a casa tua è solo Daikin in tripla classe A, sia sul raffrescamento che sul riscaldamento. La nostra innovativa tecnologia non solo garantisce un ambiente ottimale, ma elimina anche virus e batteri. Massimo comfort comodamente a casa tua. Operiamo in Piemonte e Lombardia. Per info e prenotazione contattaci su energysystemitalia.it.
9: Ciao Luca, non ho trovato l'occasione giusta per la mia auto.
10: Ciao Marco, vai da Stellantis and You Milano. Per questo mese c'è il fuori tutto con auto usate ai chilometri zero a partire da 6.900 euro. In più scopri i vantaggi per il tuo usato e per la rottamazione.
9: Prenoto subito un appuntamento.
10: Chiamalo 02 23 31 20 89 e passa nelle sedi di Stellantis and You Milano in via Gattamelata 41, a Sesto San Giovanni in via Carducci 299 e a Vimercate in via Milano 104. Oppure visita il sito stellantisandyou.com.
11: Se le due ruote sono la tua passione, preparati a vivere un'esperienza unica. Torna l'attesissimo Honda Live Tour presso la concessionaria ufficiale Honda RS Moto di Bergamo.
12: Sabato 20 e domenica 21 giugno, prova su strada la nuova gamma Honda 2026. Porta con te casco, guanti, abbigliamento adeguato e patente moto.
11: Sali in sella e scopri tutto il piacere di guidare una Honda sulle strade di Bergamo.
12: Ti aspettiamo da RS Moto Rondò delle Valli, via Bianzana 61 a Bergamo.
11: RS Moto Bergamo, la concessionaria ufficiale Honda.
13: La tua nuova auto è sempre più vicina a te. Mocauto amplia la sua presenza sul territorio e arriva anche a Monza con due nuovissimi showroom dedicati ai marchi MG e Mazda. Vieni a scoprire l'innovazione, il design e la tecnologia della gamma MG in via Rigoboito 114 oppure lasciati conquistare dall'eleganza e dal piacere di guida Mazda in viale Sicilia 114. Ti aspettiamo a Monza per conoscere da vicino tutte le novità e trovare l'auto perfetta per te. Info su mocautogroup.com. M come Monza, M come Mocauto.
14: L'estate ha un nuovo ritmo, è quello del Farm Fest.
15: Fino al 5 luglio, ogni weekend, l'agriturismo e il frutteto del parco di Ceriano Laghetto si illumina. Tanta musica, cene animate, fiumi di birra, quiz e piatti da leccarsi i baffi.
14: Si cena anche tra i filari immersi nel silenzio della natura. E per i più piccini c'è una splendida area giochi nel verde, tutta per loro.
15: Farm Fest, la grande festa d'estate, ti aspetta. L'ingresso è libero.
14: I posti a tavola finiscono in un lampo. Prenota subito su farmfest.it.
16: Immagina un'auto che non è solo un'auto, è un mondo in cui forme, luci e materiali non seguono le regole, le ridefiniscono. Una nuova dimensione in cui il design prende forma e il suono ti avvolge.
17: Cupra Raval Beyond Tour, l'anteprima di Cupra Raval. Ti aspetta venerdì 19 giugno, dalle 18.30 alle 21, al Cupra Garage Monza di Lombarda Motori in Viale Sicilia 48. Registrati sul nostro sito www.lombardamotori.it.
1: Prendi il nome di una star, lo metti su una hit tipo Alfonso Signorini, fai un sacco di soldi e poi la star se li prende tutti. Questa è la storia dei Duck Souls, non è Signorini, ma il nome scelto era Barbra Streisand.

0: la voce di Mika, Grace Kelly, a tenerci compagnia dal 2007 fino a oggi. Si parla di persone o cose che sono con voi da sempre. Abbiamo scoperto questi due simpatici giovanissimi centenari che sono amici da quando avevano 6 anni e hanno festeggiato 100 anni insieme.
1: Ciao Don, la Ciao. Persona che è con me da quasi una vita è mia moglie, Cristiana. Siamo insieme da quando avevo 16 anni, okay. Adesso ne ho 56.
0: Va bene, allora giusto. Conti. Vale.
2: Ciao Don.
0: Ciao,
2: ciao Don. Ciao. Sara da Vercelli. Con me da sempre la mia cicatrice, perché me l'hanno fatta appena sono nata.
0: Oh, una cicatrice, giustamente, anche lei.
3: Ti ho promesso da bambino.
0: Che cos'è?
3: Per sempre ci sarò vicino. Inter da sempre, sempre solo Inter, ma compagno.
0: Ma l'hai mandata da una bottiglia questo messaggio?
3: Stefano di Luino.
0: Stefano, ti sei chiuso dentro una bottiglia per mandare il
4: messaggio. Sono in mani, Don. Sono in mani, ho già ascoltato ora Disco Radio. Che balla. E sono le 2-2-2-2, anche Tolaro a Zelle.
5: E Eugenio da Novara, di Camionista. Ciao, Don.
2: Le due col Don.
6: E adesso è arrivato il Don. E adesso è arrivato il Don.
7: Disco Radio.
0: Sono le due. Eh sì ragazzi, è arrivato quell'orario lì, quello dei fuori di testa, le due precise 0 secondi in questo istante. Benvenuti nella nostra family, sapete già come funziona, anche in quest'ora come in tutte le ore partiremo con la novità, subito dopo c'è il lancio della sigla. Vi ricordo che per essere scelti per la sigla, a differenza dei messaggi di prima, dovete essere veloci, cioè vi farò una domanda in tre parole dovete rispondere veloci, poi continueremo con i racconti come sempre, però per la sigla tutti rapidi. Il numero per tutti è il 393 800 3000 e adesso partiamo con la novità di Baby Rich e Getta, si chiama Sad Girl.

0: Berisha Girl insieme a David Guetta. Ragazzi, benvenuti in casa di Disco Radio con lo zio Don Cash. Sono da poco
1: le due. Ciao da Giacomo.
0: Ciao Giacomo, benvenuti con noi in famiglia. Allora ragazzi, abbiamo parlato di cose che sono con noi da sempre. Io ho cercato di non farvi parlare di mariti e mogli, perché in questo momento parte il momento sigla dedicato al matrimonio. La terza parola la devi mettere tu e deve essere un aggettivo che ci faccia capire. Il mio matrimonio è stato incredibile, rocambolesco, napoletano, è stato super intimo. Qual è l'aggettivo che meglio potrebbe definire il tuo matrimonio? Ci sono tre tendenze in questo momento in Italia: la moda milanese, la moda romana e la moda napoletana, che più o meno già conosciamo tutti. Avete 60 secondi di tempo per finire questa frase. Il mio matrimonio è stato, oppure il mio matrimonio sarà, nel caso in cui vi dovreste ancora sposare. Si parla di matrimoni, ragazzi, e sì, ovviamente non se l'abbiano a male le persone che hanno scelto di non sposarsi, io faccio parte di questi, ma non tanto perché non amo la persona con cui sto, perché l'amo tantissimo, ci sto tutti i giorni, e perché proprio a me il matrimonio mi sta stretto come la fede al dito. 393 800 3000, veloci!

0: Justy John Jack Style, Turn the Light Off. Il mio matrimonio è stato, frase da iniziare, devi mettere la terza parola. Essenziale per Silvia da Piacenza. Dice essenziale, semplici, pochi invitati, mi è andato benissimo. E questa è proprio una delle tre mode che sembra definire quello che è il nuovo stile dei matrimoni a Milano. Mentre a Roma si fa in due, ve lo svelo fra un attimo, a Napoli neanche a dirvelo. Il mio matrimonio è stato, con un aggettivo,
1: è stato fantastico e perfetto.
0: Perfetto, così.
2: Il mio matrimonio è stato un fallimento totale.
0: Ok, messaggi veloci 393-800-3000, gli ultimi 60 secondi. Il mio matrimonio è stato.
3: E adesso è arrivato il doc. E adesso è arrivato il doc.
4: Disco Radio. 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
5: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
6: Let's go! Mind Award apre allentate sul Seveso all'interno di Bennett in via Nazionale dei Giovi 249 il 17 giugno alle 18 e fino al 21 giugno non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia, anche con finanziamento a partire da 199 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozio su mindaward.it. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. Mind Award.
7: Alla Coop trovi la Scegli Tu Grandi Marche. Dal 18 giugno al 1 luglio sconti fino al 50% sulle grandi marche. Ad esempio Barilla, Iomo, Coccolino e Gocciole Pavesi 500 grammi a 1,58 euro, massimo 11 pezzi. Promozione valida in tutti i negozi di Coop Lombardia. Operazione soggetta a limitazioni. Maggiori informazioni a punto vendita.
8: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
9: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
8: Auto Wow, lo dirai anche tu.
10: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
11: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
12: Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid.
13: Tua a 16.950 euro. Con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
14: Da Autotecnica AIB scopri tutta la gamma Suzuki in pronta consegna. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Montorfano Como. Autotecnica AIB, da più di 40 anni la tua concessionaria Suzuki di fiducia per Como e provincia.
15: Suzuki.
16: Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
17: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
18: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
17: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea, con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%. La casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi. Costumi, occhiali da sole, vestiti da sera, tutto pronto, si parte.
19: Quasi tutto.
17: Cosa manca?
19: Una Jeep nuova.
17: Una Jeep?
19: Da Autolocatelli hanno Jeep chilometri zero, Avenger, Compass e Renegade in pronta consegna e prezzi scontati, e ritirano la nostra in permuta.
17: Beh, se Autolocatelli la valuta e la ritira in permuta,
19: si parte con la Jeep giusta. Autolocatelli ti aspetta a Vedano all'Ambro, Cinisello Balsamo, Cernusco sul Naviglio. Locatelligroup.eu.
20: L'estate ha un nuovo ritmo, è quello del Farm Fest.
21: Fino al 5 luglio, ogni weekend, l'agriturismo e il frutteto del parco di Ceriano Laghetto si illumina. Tanta musica, cene animate, fiumi di birra, quiz e piatti da leccarsi i baffi.
20: Si cena anche tra i filari immersi nel silenzio della natura. E per i più piccini c'è una splendida area giochi nel verde, tutta per loro.
21: Farm Fest, la grande festa d'estate, ti aspetta. L'ingresso è libero.
20: I posti a tavola finiscono in un lampo. Prenota subito su farmfest.it.
22: Non basta, voglio di più.
20: Più di così?
22: Ancora di più.
20: Allora senti qui, solo da Autorigoldi Skoda Milano, Skoda Fabia tua a partire da 16.900 euro e Skoda Kamiq tuo da 19.900 euro.
22: Di più?
20: Da Autorigoldi Skoda Milano, anche 1.000 euro di carburante in omaggio su tutte le Skoda.
22: Di più?
20: Se passi all'esposizione di Autorigoldi al Merlata Bloom Milano, avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Skoda.
22: Più di così?
1: a Milano dal 1906.
2: Autorigoldi.it.
15: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Vogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
23: Disco Radio.
0: 23 anni fa, vi riporto proprio lì, era il 2003 e si faceva il gioco dell'amore. La collaborazione tra The NJ, il DJ e la voce di Ellen, che poi si è trasformata in DJ anche lei. E allora voliamo alti con i ricordi.
24: Make History.

Questo è un gioco non convenzionale. Ti senti pronto? Possiamo cominciare? Inizia il gioco dell'amore.

0: Pero maledocos non è stato. Ne vuoi mi stai che rombra che su marti proca parte noi su falla. E noi su falla.
1: Secco!

0: Una radio migliore? Beh, non mi risulta. Noi siamo la radio Ultra. Another 54 Ultra con Charles U alle 14.22 e 2 e 2 e 2.
1: Le 2! Le 2 2 2!
0: È vero,
1: le
0: 14. È vero, Giacomo ha ragione. Allora, il mio matrimonio è stato la nuova moda, la scopriremo fra un attimo, ma io ho chiesto com'è stato il vostro matrimonio con un aggettivo. Solo i messaggi veloci, quelli lunghi li sentiamo dopo.
2: Il mio matrimonio è stato un fallimento totale.
0: Oh, chi
2: Giovanni
0: sei?
2: Giovanni da Bergamo.
0: Bene, ancora.
3: Il mio matrimonio è stato fantastico e perfetto.
0: Però anonima, fantastico, perfetto.
3: Allora, il mio matrimonio è stato super divertente. Okay. Ci siamo divertiti dall'inizio alla fine e soprattutto abbiamo ballato tantissimo.
0: Ok.
3: Un abbraccio da Sabi da Torino.
0: Sabi.
3: Ciao.
0: Chiara da Pavia, il mio matrimonio un errore, è finito male. Ciao ancora.
4: Il mio matrimonio è stato bagnato.
0: Bagnato.
4: Perché ha diluviato come okay. se non ci fosse un domani.
0: Okay.
4: Giulia da Bavantore.
0: Giulia, bagnato, fortunato. Ciao.
5: Debora da Novara.
0: Debora.
5: Il mio primo matrimonio è stato disastroso.
0: Ah.
5: Il secondo, perfettissimo.
0: Ok. Allora, Laura, ignota la data, il mio matrimonio è stato rimandato. E ancora, sembra far rima, l'avete mandato vicino, se mi andate a vedere i messaggi sull'app. Dario da Ivrea, il mio matrimonio è stato combinato. Questo mi spiace tantissimo.
6: Ciao, Don.
0: Ciao.
6: Il mio matrimonio è stato semplice, ma bellissimo.
0: Ok.
6: Lo rifarei una seconda volta. Ciao. Saluto anche mio marito Giovanni, che sta guidando il pullman e vi sta ascoltando. Ciao.
0: Grande. Ciao, Giovanni, e ciao a te che non mi hai detto il tuo nome. Ok, quindi il matrimonio è stato meraviglioso. Ciao, Don. Il mio matrimonio, Silvia da Piacenza, è stato essenziale. Pochi invitati, semplici, mi è andato benissimo. Giornata stupenda dal 2016. Ed io ero vestita di rosso. C'è la sposa vestita di rosso. Wow. Sarà che sono fan di Quattro Matrimoni e anche di Costantino della Gherardesca. Vabbè, questi gli amici scelti dalla regia. Le parole le avete sentite. Io ci provo con la mia brutta figura quotidiana. Dammi tre parole. Ehi. Matrimonio perfetto, mille parenti,

0: That, Mariah Carey, Fam Scoop, It's Like That. Si ritorna indietro nel tempo, prima anche Devotion, Joel Corry e Ra, che riprendono un campione del passato.
1: Ciao Don, sono Mauro.
0: Ciao Maurino.
1: Ma quanti pezzi vanno a ripescare dal passato?
0: Già.
1: I Nomad.
0: Già.
1: Devotion, dal 1990.
0: Bravo.
1: Bellissimo l'originale, bellissima questa.
0: Bravo.
1: Ciao Don.
0: Quando le rifanno bene, noi le mettiamo in onda. Allora ragazzi, il mio matrimonio è stato, definitelo con un aggettivo, fra un attimo sentiamo le storie.
2: È stato bellissimo, idilliaco.
0: E fra un attimo me lo racconti.

0: oggi, da lunedì a venerdì, dalle 16 alle 19, avete appuntamento con me. Sono Fabio Marelli, nuova stagione, nuovi Play the Game, tanti gadget, la musica, ci divertiremo un botto. Ogni pomeriggio vi aspetto su Disco Radio, dalle 4 alle 7.
1: Attenzione, prego, le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
3: È tempo di musica di 4 hit senza interruzione. Il mio matrimonio è stato la frase da finire al 393 800 3000. C'è Repeat It, Garrix ed Ed Sheeran. Disco.

0: 1992 ed è il momento di farlo vedere l'amore, perché con Don Cash e Disco Radio Lover stiamo parlando di matrimoni. Le ultime tendenze del matrimonio, ve lo dico io, qui a Roma è arrivata, ragazzi, è arrivata una cappella mobile che praticamente è un sistema tipo quello delle foto automatiche dove metti il nome, il cognome, tutti i dati e ti dà l'attestato di matrimonio, tutto bello, tutto reale. L'unica cosa è che non è valido, ti dà anche le fedi, si trova a Trastevere sul Ponte Emilio in un posto spettacolare e poi ti puoi sposare lì, ti fai la foto e diventa una cosa molto Las Vegas. Quindi matrimonio in due. La tendenza dei matrimoni milanesi è il matrimonio intimo e lo trovo molto giusto. Soltanto l'essenziale, pochi amici, pochi parenti, soltanto le persone che vedi di più, anzi a maggior ragione magari il tuo collega con cui condividi tutta la giornata e che inviteresti volentieri, con cui condividi tutti i tuoi tempi, piuttosto che persone che non vedi mai, quindi pochi ma buoni. E poi c'è l'altra tendenza, quella italiana, il matrimonio napoletano, cioè quello dove ci sono tutto il paese, la provincia, lo zio che viene da Sitri, quello che viene da Bari, tutti quanti insieme. E io vi ho chiesto com'è stato il vostro matrimonio con un aggettivo. Centinaia ne abbiamo sentiti prima, ma ce ne sono un sacco.
1: Ciao, Don, sono Laura, da Tradate.
0: Ciao, Laura.
1: Il mio matrimonio? Un completo fallimento.
0: Ah.
1: Che però mi ha lasciato la cosa più bella del mondo, che è mia figlia.
0: Che
1: un bacio grande.
0: Ciao.
2: Hey, Don, ciao. Il mio matrimonio è stato fantastico, il 12-12-12 alle ore 12 ed era di mercoledì e mia moglie si presentò vestita di bianco, non me l'aspettavo perché era in comune.
0: Wow.
2: E quel giorno nevicava, fu tutto fantastico con le luci di Natale, cioè inimmaginabile, veramente è indescrivibile.
0: Che bello.
2: Un abbraccio, ciao a tutti.
0: Ciao.
3: Ciao Don, Giuseppe da Milano, sei il numero uno.
0: Grazie.
3: Credimi, sei il numero uno.
0: Okay.
3: Io non vedo l'ora di sentirti alle 2. Non vedo l'ora, sei il numero uno.
0: Grazie.
3: Don,
0: basta, grazie.
3: Oh, e adesso è arrivato il Don.
0: Sì.
3: Oh,
0: grazie.
3: Oh, spostatevi ragazzi, è arrivato il Don.
0: Gli sposi, fate tre gli sposi.
4: Ciao, sono Giuseppe da Torino. Il mio matrimonio è stato bellissimo, fantastico, perché oltre ad aver fatto un matrimonio bellissimo tra me e mia moglie, abbiamo anche fatto il battesimo, la cosa più bella della mia vita, ovvero mia figlia. Quindi abbiamo unito le due cose ed è stata una cosa veramente stupenda. Ciao Disco Radio, un abbraccio, ciao ciao.
0: Ciao Brody.
5: Ciao Don Cash, siamo il signore e la signora Panda.
0: Oh, i signori
5: e
0: Panda.
5: Volevo dirti che il nostro matrimonio è stato da favola.
0: Anche una specie protetta, quindi.
5: E da rifare,
0: certo.
5: Chiediglielo per favore.
0: Lui
5: sicuramente sta guidando in questo momento.
0: E ti
5: starà ascoltando, cantando squarciagola tutte le canzoni, conoscendolo. E quindi ne approfitto per chiedergli, gli chiedi se gli va di risposarci di nuovo?
0: No.
5: Dopo quasi 10 anni? Io lo rifarei subito. Ciao, un bacio.
0: Proposta.
5: Siamo Luca Panda.
0: Luca Panda, proposta di matrimonio in diretta. Vedi, da che stavi cantando, bam, è cambiato tutto. Vai, però sicuramente sarete felici. Se vi risposate, ragazzi, voglio essere invitato. Anzi, guarda, ve lo celebro io.
6: Il mio matrimonio è stato bellissimo, idilliaco, con 4 figli. E adesso mio marito poverino non c'è più. Ho 6 nipoti meravigliosi e sono la donna più felice di questa terra.
0: Che bello.
6: Buona giornata a tutti.
0: Ciao.
7: Ciao Rocchi, autista di bus da Ro. Il mio matrimonio è come lo tsunami, a che è tranquillo, a che diventa una tempesta, che
0: è
7: grandina. Ma però dura da 27 anni, 35 anni che ci conosciamo, beh, da fidanzati ci siamo lasciati 3 volte, però forse è stata quella la fortuna. E niente, non ti sposare che fai bene. E per durare il matrimonio, do il consiglio: alle mogli bisogna dire sempre sì.
0: Certo, ovviamente. Mio padre diceva sempre: comandiamo Martino. E lui diceva: comandare niente, obbedire è numero uno. Ciao donne, il mio matrimonio è stato stupendo. 15 anni fa, proprio oggi, festeggiamo. Faccio gli auguri da Chele e Alessandro da Milano. Ma certo, tantissimi auguri. Il mio matrimonio, Claudio da Ballabio, è stato un errore. Il prossimo anno però mi sposo per la seconda volta. Roberto da Lurago Marinone, 25 anni di convivenza, 4 figli, il 12 settembre ci sposiamo. Vabbè ragazzi, ma allora mi aspetto l'invito.
8: E adesso è arrivato il Don. E adesso è arrivato il Don.
0: E fidati di noi, fidati di un buon consiglio. Vieni da Clerici Auto, l'efficienza incontra il risparmio. Scopri anche tu Nissan Juke Full Hybrid. Zero compromessi e solo puro stile. A giugno il City Crossover tecnologico che stavi cercando può essere tuo a partire da soli 20.900 euro, con più il ritiro di qualsiasi usato tu abbia. E con Nissan Pop Summer hai un vantaggio in più, cioè fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Nissan Juke ti aspetta a braccia aperte nelle sedi di Nissan Clerici Auto a Como, Cantù, Saronno e anche sul sito. Digita qui clericiauto.it.
9: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ciao, sono Mariano, Mariano Chiavimano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi: Fiat Panda soli 13.200 euro, Lancia Y da 13.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via di Missaglia 89. Con Mariano Chiavimano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto. M come Milano, M come Mocauto. Il tuo chilometro zero.com.
3: Dal 25 giugno fino al 19 luglio torna Beer Fest Fermento a Carate. Musica dal vivo con le migliori tribute band e poi birra, cibo e tanto divertimento.
4: Sensazione Vasco con Braido e Gallo, DJ Jed e Vladi dagli articolo 31. Qui Mania con Giacomo Voli, da Broz DJ Set, Ciao 90 con Gatto Panceri e tanti altri.
3: Beer Fest Fermento a Carate Brianza dal 25 giugno fino al 19 luglio. Info e orari su beerfestfermento.it. Ingresso gratuito, sempre aperti anche se piove.
5: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
6: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
7: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
8: Niente più bello che tornare a casa, e con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
9: Concessionaria Gvilla, www.gvilla.com.
10: Marta, conosci un'officina affidabile per la mia 500?
11: Certo! Vai da Stellantis and You Milano in via Gattamelata 41 e a Sesto San Giovanni in via Carducci 299. È l'officina ufficiale di Stellantis. Offre tutti i servizi dei brand Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Opel, Peugeot.
10: E utilizza ricambi ufficiali garantiti?
11: Assolutamente! E questo mese hai fino al 20% di sconto sul tuo tagliando. Prenota allo 02 23 31 20 89 o su stellantisandyou.com.
10: Prenoto subito!
12: Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutta l'estate. Bambini fino a 6 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Le piscine al Gabbiano di Limbiate sono aperte. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
13: La tua nuova auto è sempre più vicina a te. Mocauto amplia la sua presenza sul territorio e arriva anche a Monza con due nuovissimi showroom dedicati ai marchi MG e Mazda. Vieni a scoprire l'innovazione, il design e la tecnologia della gamma MG in via Rigoboito 114, oppure lasciati conquistare dall'eleganza e dal piacere di guida Mazda in viale Sicilia 114. Ti aspettiamo a Monza per conoscere da vicino tutte le novità e trovare l'auto perfetta per te. Info su mocautogroup.com. M come Monza, M come Mocauto.
14: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna. Ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
15: Immagina un'auto che non è solo un'auto. È un mondo in cui forme, luci e materiali non seguono le regole, le ridefiniscono. Una nuova dimensione in cui il design prende forma e il suono ti avvolge.
16: Cupra Raval Beyond Tour, l'anteprima di Cupra Raval. Ti aspetta venerdì 19 giugno, dalle 18.30 alle 21, al Cupra Garage Monza di Lombarda Motori in viale Sicilia 48. Registrati sul nostro sito www.lombardamotori.it.
17: È tempo di musica, di hit senza alcuna interruzione in casa Disco Radio con Don Cash. Vai con i vostri saluti, ragazzi, stop all'argomento matrimonio. Adesso ci sposiamo noi e la musica. Via, Rita Ora e Zerbo.

0: certo che ti risposerei, amore mio. Come ci siamo sempre detti, però, solo io e te e scappiamo subito in viaggio di notte. Ti amo, amore mio.
1: Keep it moving. Disco Radio.

Sono arrivate le 15. Ma allora buon giovedonna ragazzi, è il 18 della terza ora. Io sono Don Cash, voi siete Disco Radio Lovers, questa è la radio più bella del mondo e i protagonisti come sempre siete voi. Al 393-800-3000 vi basta raccontarci da dove e da quando ballate con noi. Ciao, sono con voi già dagli anni 90, mi chiamo Francesco, vivo a Nizza. Buongiorno Don Cash, sono Cristian, vi ascolto tutti i giorni da Milano, non mi ricordo in quali anni vi ho scoperto ma so che siete con me da sempre. Eh sì, perché Disco Radio ce l'hai nel DNA e non sai neanche perché. La verità è negli occhi, in your eyes, la novità. Disco Radio.

0: 1983, Nile Rodgers scrive per Diana Ross questa melodia epica, Upside Down, ripresa da Guetta e Jaden Bocian. In compagnia dello zio Don Cash, chi balla lo dice?
1: Ciao Don Cash, ciao da Cinisello.
0: Ciao Mela.
1: Ti ascolto dal 2005, un bacione e vai, e viva gli anni 90.
0: E vai.
1: Un bacione, ciao Don Cash.
0: Bello, quella G mi piace, Don Cash, mi piace. Benvenuti su Disco Radio, bagioni.
2: Disco Radio.
3: Partiamo con i nostri tre recensori quotidiani. Sì. Forse non lo sapevate, ma il celebre cantante italiano, dopo il grande successo di Aura non c'è, aveva provato a lanciare una sua linea di orologi, che però fu un fallimento. Il nome era Necrologio.
4: Beh.
3: Boh.
4: Beh.
3: Era bellino, eh.
4: Molto bene, molto
3: diciamo
4: bene.
3: Che era un modello particolare perché aveva le ore contate.
5: Da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
6: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Alla Coop trovi la Scegli Tu Grandi Marche. Dal 18 giugno al 1 luglio sconti fino al 50% sulle grandi marche. Ad esempio Barilla, Iomo, Coccolino e Gocciole Pavesi 500 grammi a 1,58 euro, massimo 11 pezzi. Promozione valida in tutti i negozi di Coop Lombardia. Operazione soggetta a limitazioni. Maggiori informazioni a punto vendita.
8: Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
9: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
8: O una stanza tutta per allenarti, quando vuoi, come vuoi.
9: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
10: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAEG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it. Vieni a scoprirla da Stellantis e New Milano, in via Gattamelata 41.
11: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
12: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
13: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
12: Auto Wow, lo dirai anche tu.
14: L'estate ha un nuovo ritmo, è quello del Farm Fest.
15: Fino al 5 luglio, ogni weekend, l'agriturismo e il frutteto del parco di Ceriano Laghetto si illumina. Tanta musica, cene animate, fiumi di birra, quiz e piatti da leccarsi i baffi.
14: Si cena anche tra i filari immersi nel silenzio della natura. E per i più piccini c'è una splendida area giochi nel verde, tutta per loro.
15: Farm Fest, la grande festa d'estate, ti aspetta. L'ingresso è libero.
14: I posti a tavola finiscono in un lampo. Prenota subito su farmfest.it.
16: Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare.
17: Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo. La più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo.
16: Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti?
17: Certo, trovi anche grandi marchi come Rifle, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit.
16: Grande. Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
18: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
2: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
4: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
18: Pensate, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
19: Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutta l'estate. Bambini fino a 6 anni entrano gratis, trampolini e piattaforme mozzafiato e dopo il bagno un drink al bar. Le piscine al Gabbiano di Limbiate sono aperte. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
20: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
21: Io Kamik.
20: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
21: E parto con Skoda Kamik e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
22: Ci sentiamo, eh?
23: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
24: Concessionaria Fratelli Giacomel. A Milano, a Sago e San Martino Siccomario.
0: Disco Radio. I Trapper le sono grati e lo saranno sempre, perché nel 1997 si chiude in studio la signora Cher con un tecnico che usa un intonatore vocale, un intonatore anzi per i bassi, che viene applicato alla sua voce dando un effetto strano. Nasce lì l'autotune. Il brano in questione esce l'anno dopo, nel 98, Cher con la sua Do You Believe?
25: Rhythmic History.

0: Massimo Impala, GNE, Boys Noise, in compagnia dello zio Don Cash. Se stai ballando con noi, ti basta dire chi sei.
1: Ciao, ciao. Io sono Ale, dalla provincia di Pavia.
0: Ciao Ale, ciao a Felice che invece balla da Como e il prossimo artista è felice di stare con noi.
2: Bella Don Cash, sono Cristian Marchi e volevo salutare tutti gli amici di Disco Radio.
0: Ma grazie, brodi, adesso con Maxi e Cristian Marchi si vola. Let's fuck him.

0: Don't Cash, sono Bob Sinclair e questa è la mia hit I Can't Wait.
1: Mamma mia,
0: in chiesa.
1: Che pezzone. Ah. Già l'originale, ragazzi, dei No Shoes era bellissimo, ma Bob gli ha dato quella marcia in più. I Can Wait si è presentato da solo e voi vi presentate come Bob al 393-800-3000. Chi balla con Don Cash? Ciao.
2: Ciao Don, sono Gloria da Milano. Milano. Ti abbraccio, sei un grande. Oh. Ciao Don, ti voglio bene.
1: Ma grazie, anch'io. Da quanto
3: ciao,
1: ballate
3: Don,
1: con noi?
3: Ciao Don, sei mancato.
1: Ma come?
3: Francesco da Meda. Ciao Don.
1: Ma voi andate in vacanza e io vi manco, non ho capito. Facciamo il contrario, così mi mancate anche voi.

0: Y'all ready for this? E allora buon giovedì alla redazione di Link, scopriamo quali sono le ultime news.
1: Grazie Don, buon pomeriggio a tutti. È stata dimessa oggi dall'ospedale infantile Regina Margherita di Torino Elsa, la quindicenne di Biella, rimasta gravemente ferita nell'incendio di Capodanno a Cramontana. La madre di Sempio, Daniela Ferrari, che ora si trova in rianimazione, ha tentato il suicidio. La conferma è arrivata dai legali del 38enne indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. La donna è ricoverata da ieri dopo un'overdose di farmaci. Le condizioni sono stabili. L'omicidio di Roberto Pietro Guerrino, le prime risposte dell'autopsia, ha colpito più volte in testa e al volto, con tutta probabilità con una delle statuette di Siddhartha che l'interprete collezionava nell'appartamento dove è stato ucciso a Milano. Le università italiane tra le migliori d'Europa nell'edizione 2027 della Quest World University Rankings, sono 47 i nostri atenei in classifica, 26 hanno migliorato la propria posizione, a svettare il Politecnico di Milano, primo ateneo italiano per il 12° anno consecutivo. Infine lo sport con il basket, finale scudetto alle 20, gara 4 tra Venezia e Milano, ricordiamo, l'Olimpia è avanti 2-1 nella serie. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
2: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio lo shampoo ultra dolce Garnier 400 ml e il balsamo 360 ml sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Disco Radio Parma. Welcome
0: to the party. È arrivata l'estate, ragazzi, mi ritrova dimagrito, mio marito ormai è sparito e in ogni radio ritorna Despacito, la la la la la la la la la la. Dai che ne partono quattro senza interruzione, la prima è Despacito, però grazie al cielo è la versione remix.

0: così che vi voglio con l'ultima rima. Vi voglio più forti di prima. Stronger than before, Superfly insieme a Lobstar che sai. Vuoi cambiare auto?
1: Senza questo è il momento voglio così come ve l'ho detto in rima, giugno,
0: più forti di prima, cioè il tasso zero.
1: Vai di scarazione di Renault per te in pronta consegna.
0: Chi balla con lo zio Don Cash?
2: Ciao, sono Nadia.
0: Nadia, un'occasione irripetibile che ti permette di mettersi subito al volante.
3: Ciao, sono dal 98 di ascolto discolario. Ciao,
0: grande, quanti anni,
1: meraviglioso ragazzi. Ancora Rinese e anche nella sua ultima grandissima sede di Moncalieri in via Cavour, numero 7.
4: La tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve? È il Select Terrain.
0: Grande.
4: È impostato su fango e sabbia.
5: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
4: Sì, sì, come no. Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero. In caso di permuta o rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Tan 0 Type 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1600. Concessionaria Lazzari, Alodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-stellantis.it. Dal 25 giugno fino al 19 luglio. Beer Fest per mensa e karate. Musica dal vivo con le migliori tribute band. E poi birra, cibo e tanto divertimento.
6: Sensazione Vasco con Braido e Gallo, DJ Jed e Vladi. Dagli articolo 31.
7: Saluto da
6: con Giacomo Voli, da Broz DJ 7. Ciao 90 con Gatto Pacieri e tanti altri.
8: Beer Fest Fermento a Karate Brianza dal 25 giugno fino al 19 luglio. Info e orari su beerfestfermento.it. Ingresso gratuito, sempre aperti anche se piove.
9: Costume? C'è. Crema solare? C'è. Occhiali? Ci sono. Buoni Amazon?
10: Buoni Amazon?
9: Sì, li abbiamo ricevuti acquistando un'auto usata della selezione del mese da Gruppo Carmeli.
10: Allora questa sì che è una bella partenza!
9: Fai il pieno di estate e di vantaggi! Acquista un'auto usata della selezione del mese e ricevi subito buoni Amazon pari all'1% del valore della vettura. Ti aspettiamo presso i centri usato Gruppo Carmeli a Brescia, Coccaglio e Bergamo oppure su gruppocarmeli.com.
11: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
12: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
13: Ciao Luca, non ho trovato l'occasione giusta per la mia auto.
14: Ciao Marco, vai da Stellantis Endio Milano. Per questo mese c'è il fuori tutto con auto usate ai chilometri zero a partire da 6.900 euro. In più scopri i vantaggi per il tuo usato e per la rottamazione.
13: Prenoto subito un appuntamento.
14: Chiamalo 02 23 31 20 89 e passa nelle sedi di Stellantis Endio Milano in via Gattamelata 41, a Sesto San Giovanni in via Carducci 299 e a Vimercate in via Milano 104. Oppure visita il sito stellantisendio.com.
15: Il piacere di guidare inizia dalla scelta giusta. Comfort per tutta la famiglia o massima agilità in città. Da Mocauto trovi sempre l'auto perfetta. Con offerte speciali come MG ZS benzina, tua da 16.490 euro. Oppure MG 3 Full Hybrid, tua da 16.900 euro, oltre tutti i servizi assicurativi e manutentivi. MG a Milano e Mocauto. Ti aspettiamo negli showroom di Milano e Melegnano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
16: Se le due ruote sono la tua passione, preparati a vivere un'esperienza unica. Torna l'attesissimo Honda Live Tour presso la concessionaria ufficiale Honda RS Moto di Bergamo.
17: Sabato 20 e domenica 21 giugno, prova su strada la nuova gamma Honda 2026. Porta con te casco, guanti, abbigliamento adeguato e patente moto.
16: Sali in sella e scopri tutto il piacere di guidare una Honda sulle strade di Bergamo.
17: Ti aspettiamo da RS Moto Rondò delle Valli, via Bianzana 61 a Bergamo.
16: RS Moto Bergamo, la concessionaria ufficiale Honda.
15: La tua nuova auto è sempre più vicina a te. Mocauto amplia la sua presenza sul territorio e arriva anche a Monza con due nuovissimi showroom dedicati ai marchi MG e Mazda. Vieni a scoprire l'innovazione, il design e la tecnologia della gamma MG in via Rigoboito 114 oppure lasciati conquistare dall'eleganza e dal piacere di guida Mazda in viale Sicilia 114. Ti aspettiamo a Monza per conoscere da vicino tutte le novità e trovare l'auto perfetta per te. Info su mocautogroup.com. M come Monza, M come Mocauto.
18: Immagina un'auto che non è solo un'auto, è un mondo in cui forme, luci e materiali non seguono le regole, le ridefiniscono. Una nuova dimensione in cui il design prende forma e il suono ti avvolge.
2: Cupra Raval Beyond Tour, l'anteprima di Cupra Raval, ti aspetta venerdì 19 giugno dalle 18.30 alle 21 al Cupra Garage Monza di Lombarda Motori in Viale Sicilia 48. Registrati sul nostro sito www.lombardamotori.it.
0: Ragazzi, siamo arrivati al punto di non ritorno, perché da qui in avanti partono delle hit senza interruzione e poi ci salutiamo. Ma non è vero, perché io ritorno, come se ritorno? Ritorno domani ancora dalle 13 alle 16, poi ritorno la notte dalle 23 alle 4 come party set, rap and drop, e poi ritorno live sui palchi, in tour, e questo venerdì ci vediamo a Rimini con Disco Radio ed RDS. Ma ora, poi Top 9 Return. Rhythmic History.

0: tocca a lei, alla grande ispirazione di Shakira, Bizarrap Music Station volume 53. È lei che gliene ha cantate così tante al suo ex, ragazzi, che non so quale sarà il suo prossimo fidanzato. In ogni caso io conosco il nostro prossimo conduttore, già lo vedo, il signor Marelli, è pronto a Milano?
1: Come sempre.
0: E allora vi auguro un buon giovedonne, vi lascio insieme da questo momento in avanti e ritorno domani come sempre alle 13. E poi vi ricordo che domani, ragazzi, l'appuntamento è quadruplo. Ci sentiamo in radio dalle 13 alle 16, ci sentiamo la sera dalle 23 alle 4 e ci vediamo live anche sul palco dell'RDS Summer Fest a Rimini insieme al disco Radio Party. Ci saranno Valentina Guidi, Matteo Epis e Dumunari e ovviamente ci sarò anch'io, Don Cash, a rappare per voi. Ma adesso vi lascio col Marellone, io torno domani, peace out and I love you.
2: Disco Radio
1: da Roma Milano le 4. Tra 30 secondi ma me li prendo. Grazie Don, siamo scollegati dalla capitale. Per le prossime 3 ore siete tutti miei. Sono Fabio Marelli, parte

pomeriggio di giovedì è come ve la spassate anche là fuori. Per esempio Lala, io ringrazio, la più veloce, insomma, il primissimo messaggio è una piscina, anzi due foto di piscine salvagenti, e un po' vi invidio, visto insomma il caldo che fa. Noi non stiamo malissimo qua dentro, c'è l'aria condizionata. Lo dico perché insomma arriveranno anche ospiti, due ascoltatori

0: 9 minuti in questo giovedì pomeriggio. È pronto un bel Ritmic History. Torniamo indietro di 25 anni, tra poco nel 2001. Troveremo questa chicca che inizia così e che avete sicuramente riconosciuto e che potete cantare nonostante il caldo là fuori. Provateci a sgolarvi. 393 800 3000. Qual è il Ritmic History che suona così? Provate, va!
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
3: Let's go! Mighty World apre all'entate sul Seveso all'interno di Bennett in via Nazionale dei Giovi 249 il 17 giugno alle 18 e fino al 21 giugno non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia, anche con finanziamento a partire da 199 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozio su mightyworld.it. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. Mighty World.
4: Alla Coop trovi la Scegli Tu Grandi Marche. Dal 18 giugno al 1 luglio sconti fino al 50% sulle grandi marche. Ad esempio Barilla, Iomo, Coccolino e Gocciole Pavesi 500 grammi a 1,58 euro, massimo 11 pezzi. Promozione valida in tutti i negozi di Coop Lombardia. Operazione soggetta a limitazioni. Maggiori informazioni a punto vendita.
5: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
6: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
5: Auto Wow, lo dirai anche tu.
7: Ma non ci stiamo!
8: Nella vita ci vuole pazienza.
7: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
8: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
7: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
8: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
7: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
9: Brick OK, più vicino a te.
7: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
10: Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici della cucina giapponese e cinese. Asahi è aperto 7 giorni su 7, sia a pranzo che cena, in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologna Monzese e a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
11: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
12: Costumi, occhiali da sole, vestiti da sera, tutto pronto, si parte.
13: Quasi tutto.
12: Cosa manca?
13: Una Jeep nuova.
12: Una Jeep?
13: Da Autolocatelli hanno Jeep chilometri zero, Avenger, Compass e Renegade in pronta consegna e prezzi scontati e ritirano la nostra in permuta.
12: Beh, se Autolocatelli la valuta e la ritira in permuta,
13: si parte con la Jeep giusta. Autolocatelli ti aspetta a Vedano all'Ambro, Cinisello Balsamo, Cernusco sul Naviglio. Locatelligroup.eu.
14: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
15: Hotel prenotato, biglietti presi, manca solo la valigia.
16: Tranquilla, andiamo da Globo.
15: Giusto, vasta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini, Roncato, Charro, American Tourister, Rifle.
17: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
18: Globo, tutto per i tuoi viaggi, al miglior prezzo per tutta la famiglia.
19: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
20: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
21: Io Kamik.
20: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
21: E parto con Skoda Kamiq. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
22: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
23: Autorigoldi!
24: A Milano dal 1906.
0: Disco Radio.
1: Tutti hanno riconosciuto Rhythmic History e tutti lo cantano.
2: Gruppo svedese degli Alcazar con Crying at the Disco.
1: Eh sì.
23: Crying

Generation of the Groove. Generation

0: Smile For You, Matt Sassari, anche Dream Love. Le 4:20 minuti su Disco Radio. Dai, iniziamo a fare sul serio. Non che non abbiamo fatto sul serio fino adesso con un bel richiesto e siamo reddici dagli Alcazar, ma adesso fuori i cellulari.
1: Disco Radio ti regala gli eventi della tua città,
0: che vi portiamo nel mondo delle fiabe con This is Wonderland. Dal 19 giugno, ci siamo quasi, domani arriva a Milano all'Area Mind This is Wonderland, che è il più grande parco delle fiabe in Italia. Show musicali, teatro di burattini, area giochi, food truck, un'esperienza unica per coinvolgere tutti, adulti, bambini. Vi do il numero, ma già lo sapete, 393 800 3000. 5 minuti da ora per mandare un sms, whatsapp o un telegram. Scrivete Parco delle Fiabe, aggiungete la mail. Ai più fortunati regalo

0: tra il mezzo milione di studenti in Italia, esami di maturità dei personaggi famosi tra poco. Soprattutto se fra voi c'è qualcuno che l'ha sostenuto, ditemi com'è andata. Per tutti gli altri, che voto avete preso voi quando avete fatto la maturità? E soprattutto al 393 800 3000, che voto meritavate per voi? Ma soprattutto Pupo, com'è andata?
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città senza interruzioni.
0: Disco Radio. Adesso mi informo, ma ci informiamo prima con Link l'attualità e Cinzia Morgante.
2: Eccoci, grazie Fabio, buon pomeriggio, ben ritrovati. Nel milanese a Paullo una giovane dottoressa, medico di base, è stata aggredita in ambulatorio da un paziente che pretendeva un certificato di malattia per ragioni ritenute banali. È stata medicata al pronto soccorso di Melegnano. Cro Montanà, 5 mesi e mezzo dal rogo avvenuto nel locale Le Constellation a Capodanno, è stata dimessa dall'ospedale Regina Margherita di Torino la 15enne di Biella, rimasta gravemente ferita. A Lecco chiesta una condanna in abbreviato a 2 anni e 8 mesi per il 34enne di nazionalità polacca che la sera del 20 settembre scorso travolse e uccise con la sua auto 2 ventunenni di Paderno d'Adda, che stavano camminando sul ciglio della strada per andare alla festa del paese di Brivio. Lo sport, il basket, finali scudetto alle 20, gara 4 tra Venezia e Milano, Olimpia in vantaggio 2-1. I mondiali di calcio, 3 match di stasera alle 18, Repubblica Ceca Sudafrica, alle 21 Svizzera Bosnia ed Erzegovina. Le news tornano tra un'ora, al tempo di domani.
3: Meteo. Nelle prossime ore tempo in gran parte stabile sulla Lombardia e sul Piemonte, ad eccezione dei rilievi dove avremo improvvisi temporali di calore. E per quanto riguarda la giornata di venerdì, l'alta pressione sarà dominante su entrambe le regioni, dunque inizialmente il sole sarà l'assoluto protagonista, ma nella seconda parte del giorno addensamenti più compatti interesseranno ancora una volta i settori alpini con qualche fenomeno anche di forte intensità. Le temperature massime su Torino e su Milano toccheranno i 35 gradi. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.
4: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
5: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
6: Siamo gli articolo 31.
7: Ciao, sono Fabri Fibra.
8: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
9: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni mercoledì dalle 23 su Disco Radio. This is Rap
10: and Drop. Attenzione prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
11: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
0: Maturità dei famosi tra poco, anche Pupo ha fatto il tema stamattina. Voi che voto avete preso e che voto meritavate?

0: Doggy e Hailey Closure insieme a Carl, Music Mind, Albi, Jadi Ranks, Love Frequencies, Yannick. Queste le quattro bellissime senza interruzione di un altro super From Disco to Disco. Dunque mi complimento con Marco dalla provincia di Torino, perché di solito uno chiede con che voto sei uscito, dice sei alla maturità, dice un voto ma meritavo molto di più. Lui invece ha scritto 97 centesimi, anno scolastico 98-99, ma meritavo al massimo 70, ma sorvoliamo. Guarda, fa onore comunque il fatto che tu riconosca che magari avresti dovuto prendere qualcosa meno. Dunque, esame di maturità oggi. Bocca al lupo ovviamente a tutti. Personaggi famosi, dunque Pupo a Roma, tra il mezzo milione di studenti in Italia. Se qualcuno ha notizie su come sia andato il suo tema, lo faccia sapere. A Roma ha lasciato il liceo scientifico in seconda a 16 anni per dedicarsi alla musica. Il dossier di scuola.net. Dunque Carlo Conti conquistò al massimo dei voti, 60-60. Andiamo indietro invece, scendendo: Gabriele Corsi del Trio Medusa, 58-60. Anna Pettinelli, la nostra Anna, 54-60. Un'insufficienza in matematica ha impedito di avere un voto più alto. Maria De Filippi uscì con 52-60. Poi sportivi che lo hanno rinviato: la pilota, commentatrice Formula 1, che magari ci sta ascoltando e salutiamo, Vicky Piria di Sky, fece spostare l'orale per una gara a Valencia. Yannick Sinner ha lasciato al quarto anno per la carriera sportiva, più avanti ha concluso, si è diplomato da privatista in ragioneria a Bozen, Bolzano. Donnarumma preferì partire per Ibiza, poi l'anno dopo diploma a 70 centesimi. Enrico Mentana, il nostro direttore, uscì dalla matura con 36 60, cioè il minimo, penalizzato all'orale, dice lui, per una battuta ironica poco gradita alla commissione. E voi che voto avete preso e che voto meritavate?
1: Uè, Maturelli. Uè. Allora, io sono uscito nel 1995 con 43 60.
0: Ma
1: ovviamente per come ho copiato, minimo minimo era giusto uscire con 60 60.
0: E certo, ma che esempio sei? Senti lei. Senti,
2: ciao
0: lei.
2: Fabio.
0: Ciao.
2: Io ho avuto due votazioni sia alla maturità che alla laurea, mm-hmm, più che soddisfacenti.
0: Tipo?
2: Però più che soddisfacenti perché vengono da un percorso fatto di anni di privazione e anni di rinunce.
0: Brava.
2: Alla maturità ho preso 100 e lode.
0: Ui.
2: Alla laurea 110 lode.
0: Mamma mia.
2: E mi sono laureata in statistica.
0: Bravissima. Così si fa. Così, questi esempi vogliamo, non come ascoltatori prima. Vi porto da Clerici Auto, l'efficienza incontra il massimo. Scoprire Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi, solo puro stile. A giugno il City Crossover tecnologico che cercavate è vostro a partire da 20.900 euro con il ritiro di qualsiasi usato. E con Nissan Pop Summer c'è un vantaggio in più, fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Nissan Juke vi aspetta. Le sedi Nissan Clerici Auto stanno a Como, Cantù, Saronno, su clericiauto.it.
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
3: Ciao Luca, non ho trovato l'occasione giusta per la mia auto.
4: Ciao Marco, vai da Stellantis and You Milano. Per questo mese c'è il fuori tutto con auto usate ai chilometri zero a partire da 6.900 euro. In più scopri i vantaggi per il tuo usato e per la rottamazione.
3: Prenoto subito un appuntamento.
4: Chiamalo 02 23 31 20 89 e passa nelle sedi di Stellantis and You Milano in via Gattamelata 41, a Sesto San Giovanni in via Carducci 299 e a Vimercate in via Milano 104. Oppure visita il sito stellantisandyou.com.
5: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
6: Ciao, sono Mariano, Mariano Chiavimano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi: Fiat Panda soli 13.200 euro, Lancia Y da 13.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via di Missaglia 89. Con Mariano Chiavimano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometro zero.com.
7: Giugno inizia con un blackout totale da GV La Monza. Dal 12 al 22 giugno arrivano i June Blackout. Solo per 10 giorni sconti shock su tutta la gamma in pronta consegna. Nuova JQ7 SHS FEB Exclusive, tua a partire da 31.900 euro con la rottamazione della tua vecchia auto. Sali a bordo e parti subito per le vacanze. Ma sbrigati, le auto in stock sono limitate e l'offerta scade il 22 giugno. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Monza, Seregno e Paderno Dugnano. Info su gvilla.com.
8: Energy System Italia. Non farti condizionare dagli altri. Il clima ideale a casa tua è solo Daikin in tripla classe A, sia sul raffrescamento che sul riscaldamento. La nostra innovativa tecnologia non solo garantisce un ambiente ottimale, ma elimina anche virus e batteri. Massimo comfort comodamente a casa tua. Operiamo in Piemonte e Lombardia. Per info e prenotazione contattaci su energysystemitalia.it.
9: La tua nuova auto è sempre più vicina a te. Mocauto amplia la sua presenza sul territorio e arriva anche a Monza con due nuovissimi showroom dedicati ai marchi MG e Mazda. Vieni a scoprire l'innovazione, il design e la tecnologia della gamma MG in via Rigoboito 114, oppure lasciati conquistare dall'eleganza e dal piacere di guida Mazda in viale Sicilia 114. Ti aspettiamo a Monza per conoscere da vicino tutte le novità e trovare l'auto perfetta per te. Info su mocautogroup.com. M come Monza, M come Mocauto.
10: Estate alle porte?
11: A giugno parti con l'auto giusta. Da Denikar trovi super sconti su tutte le chilometri zero con offerta finanziaria.
10: Ecco qualche esempio:
11: Fiat Pandina da 12.490 euro,
10: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990 euro,
11: Peugeot 208 da 17.990 euro,
10: Opel Corsa YS 100 cavalli da 14.990 euro,
11: Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
10: Info su denikar.it.
12: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna. Ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
13: Immagina un'auto che non è solo un'auto. È un mondo in cui forme, luci e materiali non seguono le regole, le ridefiniscono. Una nuova dimensione in cui il design prende forma e il suono ti avvolge.
14: Cupra Raval Beyond Tour, l'anteprima di Cupra Raval, ti aspetta venerdì 19 giugno dalle 18.30 alle 21 al Cupra Garage Monza di Lombarda Motori in viale Sicilia 48. Registrati sul nostro sito www.lombardamotori.it.
15: Voi che voto avete preso alla maturità e che voto meritavate?
16: Io la maturità in realtà non l'ho fatta, però sono simpatico, avrei dovuto meritare il massimo.

0: voi che la state facendo poi con questo caldo. Bisogna essere però obiettivi: che voto avete preso e quale vi avrebbero dovuto dare?
1: Studentelli.
0: Che studentelli.
1: Senti, io alla maturità sono uscita con 68, ma ho rischiato di tre strammezza.
0: Perché?
1: Perché avevo 7 in contatto.
0: Vergogna.
2: Ciao diplomelli.
0: Diplomelli.
2: Io sono uscito con 40 sessantesimi.
0: Sì.
2: Però ci hanno passato a tutti 2 punti per salvare i compagni.
0: Ma no.
2: Altrimenti li avrebbero bocciati. Per cui invece di 42 mi hanno affibbiato il 40.
0: Ma non si fa, non si fa.
3: 64 centesimi, uscita dall'ITIS, l'unica ragazza a essersi diplomata quell'anno.
0: Ok.
3: E non mi è stato regalato niente, anzi, penalizzata.
0: Ma
3: perché io dovevo dimostrare di più.
0: Vabbè, ma che roba è? Sono le 5.
4: Disco.
0: Dai, ancora uno, ancora uno.
5: 80 centesimi.
0: Sì.
5: Voto giusto. Riconosco il fatto che io avrei potuto fare di più, ma all'epoca non mi piaceva studiare, non avevo voglia.
0: Alzi la mano chi avrebbe potuto dare.

0: se si impegnasse di più.
1: Cosa dicevano i genitori? Guardi, suo figlio si applica, ma potrebbe dare di più.
0: È un classico. Voi cosa avete preso alla maturità?
2: Marelli, amore, io ho preso 69.
0: Prego, però.

0: fatemi salutare gli amici che ci ascoltano dall'Emilia Romagna. La Riviera Romagnola si accenderà domani sera con l'evento più travolgente dell'estate. Lo daremo il via e come con il disco Radio Party in piazzale Fellini per la tappa speciale dell'RDS Party. Grande famiglia, sinergia insieme tra le nostre radio, e preparatevi a vivere la magia della Notte Rosa con Matteo Epis, Edo Munari, Valentina Guidi, Don Cash, ma tantissimi ospiti speciali. Ingresso libero, energia garantita. Domani a Rimini.
1: Disco Radio.

0: Tra poco arriva il Tamarristori, allora ci colleghiamo con tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici che diventano annunciatori e annunciatrici di Tamarristori anche oggi.
1: Ehi Tamarri!
0: Ehi!
1: Allora, anche oggi sì? Il mood giusto qual è?
0: Qual è?
1: Se il caldo vi dà la testa, ma non c'è nessun problema,
0: no?
1: È qui che inizia la festa.
0: Davvero?
1: Metti su disco radio che inizia la Tamarria. Sulle mani con l'energia.
0: Andiamo, tra poco arriva il Tamarristori.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
2: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su disco radio.
4: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
5: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
6: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
7: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
8: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
9: Let's go! Mighty Award apre all'entate sul Seveso all'interno di Bennett in via Nazionale dei Giovi 249 il 17 giugno alle 18 e fino al 21 giugno non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia, anche con finanziamento a partire da 199 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozio su MightyAward.it. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. Mighty Award.
10: Alla Coop trovi la Scegli Tu Grandi Marche. Dal 18 giugno al 1 luglio sconti fino al 50% sulle grandi marche. Ad esempio Barilla, Iomo, Coccolino e Gocciole Pavesi 500 grammi a 1,58€, massimo 11 pezzi. Promozione valida in tutti i negozi di Coop Lombardia. Operazione soggetta a limitazioni. Maggiori informazioni a punto vendita.
11: Vitara Hybrid, tua a 22.950 euro, con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
12: Scoprila da Autotecnica AEB. Troverai anche tutta la gamma Suzuki in pronta consegna. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Montorfano Como. Autotecnica AEB, da più di 40 anni, la tua concessionaria Suzuki di fiducia per Como e provincia.
13: Suzuki. Ma non ci stiamo!
14: Nella vita ci vuole pazienza.
13: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
14: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
13: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
14: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
13: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
15: Brico OK, più vicino a te.
13: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricok.it.
16: Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici della cucina giapponese e cinese. Asahi è aperto 7 giorni su 7, sia a pranzo che cena, in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologna Monzese e a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
17: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche qui. Info gruppozaffiro.it.
18: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di Autorigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707, con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
19: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Autorigol di Almerlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen. Autorigol!
2: A Milano dal 1906.
5: Che
20: bello questo costume! Dove l'hai preso?
21: Da Globo! È il bikini baciata, due pezzi, a solo 16,99€, in tantissimi colori e fantasie.
20: Solo questo modello?
21: No, c'è una vasta scelta! Interi, push-up, brasiliane, e non solo, anche boxer mare uomo e costumi per i più piccoli.
20: Globo, la moda mare al miglior prezzo per tutta la famiglia!
22: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia!
23: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
24: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
25: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
26: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
25: Auto Wow, lo dirai anche tu.
0: Radio. Dove sono i tamarristi? Oggi abbiamo una mini tamarrista.
27: Ciao Disco Radio, sono Mia da Vimercati. Ciao. E domani sera sarò anch'io a Rimini.
0: Brava.
27: Per il campionato italiano di ginnastica ritmica.
0: Ah, okay.
27: In bocca al lupo a tutte le ginnaste che parteciperanno.
0: Brava. E poi
27: ciao.
0: Dopo vai al Disco Radio Party, eh.

0: e 22 minuti. E adesso invece vi faccio sentire la voce. Ieri avete già sentito magari un paio di ascoltatori che erano venuti alla marcia Formula 1 Lilt. Quest'oggi tocca ad altri ascoltatori che hanno vinto una speciale disco Radio Bag. E qui nei nostri studi oggi sono accanto a me con delle facce che non ve le sto neanche a descrivere. Alberto e Caro, la vedete ragazzi, avvicinatevi, salutate a casa.
1: Ciao,
2: ciao a tutti, ciao, gli ascoltatori.
0: Allora, in realtà Alberto, che ha vinto la disco Radio Bag, quella speciale che abbiamo lanciato, hai trovato insomma l'adesivo e ti sei portato dietro Carola, che purtroppo quest'anno non è riuscita a venire, ma insomma l'anno prossimo
2: recuperiamo.
0: Ok,
2: senz'altro.
0: Con tutta l'azienda porterai un sacco di persone.
2: Tutti.
0: Com'è andata la marcia Formula 1 Lilt?
1: Devo dire molto bene, poi noi eravamo sponsor come Brianza Tende, posso
0: dire. Ok, certo.
1: E poi dopo, adesso stavamo ragionando anche con Carola, che poi è la mia cantante preferita, posso dirlo?
0: Certo.
1: Non che mia moglie.
0: Vedi.
2: Fan numero uno.
0: Ha lasciato il pupo a chi? Alla mamma, alla suocera?
1: Alla suocera.
0: Va bene, che salutiamo.
1: Che ringraziamo.
0: Va bene, seguite la diretta, poi vedrete quello che succede nel backstage, spoilerate, potete... Non tutto, perché tra poco arriva anche il gioco con la disco Radio Bag, a proposito di bag che possono vincere i nostri ascoltatori. Allora, con Alberto e Carola, il resto della diretta la facciamo insieme e allora andiamo, dai! Disco

0: Qualunque cosa io informo suocera, mamma, insomma sono qui che vedono quello che succede nella diretta. Dunque tra poco vi porto in Riviera Romagnola, perché sì, domani a Rimini c'è il disco Radio Party. C'è anche un programma per chi volesse continuare a fare sport in spiaggia, si chiama Active Program. Se torcete il naso e dite no, ma pure in vacanza devo fare palestra, la risposta è sì. Vi chiedo cosa non vi devono chiedere di fare quando siete in vacanza, o la cosa che vi piace meno fare quando lo siete.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Disco Radio. E adesso link all'attualità delle 5 e mezza, davanti a me Cinzia Morgante.
2: Grazie Fabio, buon pomeriggio, ben ritrovati. Resta a Milano il processo Idra, con al centro una presunta alleanza tra 'Ndrangheta, Camorra e Cosa Nostra in Lombardia, e che vede imputate 45 persone. Per i giudici del Tribunale di Milano, l'incontro iniziale che avrebbe dato il via al sodalizio è stato nel giugno 2020 in un ristorante di Inveruno. Sempre nel milanese, a Paullo, una giovane dottoressa, medico di base, è stata aggredita in ambulatorio da un paziente che pretendeva un certificato di malattia per ragioni ritenute banali. È stata medicata al pronto soccorso di Melegnano. Crom Montanà, 5 mesi e mezzo dal rogo avvenuto nel locale Le Constellation a Capodanno, è stata dimessa dall'ospedale Regina Margherita di Torino la 15enne di Biella, rimasta gravemente ferita. Lo sport, il basket, finali scudetto alle 20, gara 4 tra Venezia e Milano, Olimpia in vantaggio 2-1 nella serie. I mondiali di calcio, tra i match di stasera alle 18, Repubblica Ceca-Sudafrica, alle 21, Svizzera-Bosnia ed Erzegovina. In Vaticano, nella Basilica di San Pietro, i funerali del cardinale Camillo Ruini, celebra il Papa, la Chiesa ha detto gli deve moltissimo, le news tornano tra un'ora.
3: Let's go. La parte più bella della settimana la passiamo insieme. Sono Valentina Guidi, ci sentiamo tutti i weekend su Disco Radio dalle 10 alle 14. Ragazzi, vi aspetto.
4: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola 6x66 cl è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Sport anche in spiaggia.

0: Round and Round, Typical e Josh. Completare il front disco to disco 4 senza interruzione. Chiedo sempre ai nostri ospiti Alberto e Carola, come va? Tutto bene?
1: Fantastico.
0: Tutto bene.
2: Direi che è fantastico sul serio.
0: Bene, per chi non lo sapesse, sono due ascoltatori, hanno vinto la disco Radio Bag. Nella fattispecie Alberto è venuto alla marcia Formula 1 lì in tal'autodromo di Monza. Allora, parliamo di Riviera Romagnola e di un programma di sport in spiaggia. Voi fate sport, ragazzi? Sì,
1: siete facevo altro sport, okay. Ma mia moglie mi ha obbligato a mollare.
2: Sono fan delle quattro ruote, non delle due.
0: Vabbè, allora fate così, però magari andate se capitaste in Riviera Romagnola, c'è un mese di sport in spiaggia. Obiettivo: mantenersi in forma con Active Program, praticamente l'iniziativa che aderisce alla Wellness Valley, il progetto promosso appunto dall'Emilia Romagna, che ogni giorno permette in varie località, in diversi orari, diversi insomma sport che si possono fare lungo la costa, e quindi potete fare yoga, pilates, beach workout, tai chi. Mi stanno guardando malissimo, immagino, penso proprio di sì. Iniziativa che tocca quest'anno 11 comuni, insomma, se andate e cercate su Active Program, se la vostra spiaggia appunto c'è la palestra a cielo aperto. Ma domani a Rimini c'è un super evento, il Disco Radio Party, con l'evento più travolgente dell'estate, che è una sinergia tra l'RDS Party e il Disco Radio Party in Piazzale Fellini. Dunque, vi posso già spoilerare un po' di ospiti speciali. Domani ve ne dirò altri in questa notte rosa con Matteo Epi, Sedo Munari, Valentina Guidi e Don Cash. Ci saranno gli F65, Marvin e Prezioso, Erika, DJ Ross, Magic Box e una grande, grande ospite a sorpresa. Vi ricordo, ingresso libero, energia garantita, domani in Piazzale Fellini a Rimini. Vi chiedo che cosa non vi devono chiedere di fare invece quando siete in vacanza voi. 393 800 3000.
3: Sentiamo. Pavia, ciao. La dieta non funziona comunque.
0: Vabbè, giustamente uno va in vacanza, deve fare la dieta. Lavare i piatti, Davide dall'Irlanda. Odio farlo anche quando non sono in vacanza. Però insomma, o si usa la carta o con le mani, potrebbe essere l'alternativa.
4: Parlare di lavoro, ecco. Io devo assolutamente staccare il cervello, anzi tutti dobbiamo staccare il cervello.
0: Brava, bravissima.
4: Ciao,
0: bene, bene. Voi cosa odiate, ragazzi? Cosa non vi devono far fare in vacanza?
2: Rompere le scatole.
0: Benissimo. Va bene, a proposito di vacanze, valigie, estate, manca solo l'auto giusta. Da Autolocatelli vi aspetta un'ampia scelta di Jeep a chilometro zero in pronta consegna. Avenger, Compass e Renegade, prezzi scontati, tanti colori, allestimenti pronti a partire. Autolocatelli vi aspetta, Vedano all'Ambro, Cinisello Balsamo, Cernusco sul Naviglio, su locatelligroup.eu tutte le info.
5: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAEG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
2: Concessionaria Gvilla, www.gvilla.com.
3: Marta, conosci un'officina affidabile per la mia 500?
4: Certo, vai da Stellantis and You Milano in via Gattamelata 41 e a Sesto San Giovanni in via Carducci 299. È l'officina ufficiale di Stellantis. Offre tutti i servizi dei brand Abarth, Alfa Romeo, Citroen, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Opel, Peugeot.
3: E utilizza ricambi ufficiali garantiti?
4: Assolutamente! E questo mese hai fino al 20% di sconto sul tuo tagliando. Prenota allo 02 23 31 20 89 o su stellantisandyou.com.
3: Prenoto subito!
5: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
6: Ambu è passione e creatività che non si ferma mai. Lasciati coinvolgere in un intervallo di gusto tutto per te. Ecco il nostro menù estivo. Ambu è a Varese, Lecco, Meda e Vimercate. Siamo tutti orgogliosamente Ambu.
7: Ambu, mi piaci tu.
8: Ciao, sono Mariano, Mariano chiavi in mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi, Fiat Panda soli 13.200 euro, Lancia Y da 13.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via di Missaglia 89. Con Mariano chiavi in mano devi pensare solo a una cosa, scegliere la tua prossima auto. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometro zero.com.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAEG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
9: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-Stellantis.it.
10: Se le due ruote sono la tua passione, preparati a vivere un'esperienza unica. Torna l'attesissimo Honda Live Tour presso la concessionaria ufficiale Honda RS Moto di Bergamo.
11: Sabato 20 e domenica 21 giugno, prova su strada la nuova gamma Honda 2026. Porta con te casco, guanti, abbigliamento adeguato e patente moto.
10: Sali in sella e scopri tutto il piacere di guidare una Honda sulle strade di Bergamo.
11: Ti aspettiamo da RS Moto Rondò delle Valli, via Bianzana 61 a Bergamo.
10: RS Moto Bergamo, la concessionaria ufficiale Honda.
12: Bello partire per le vacanze.
13: Sì, ma con quale auto?
12: La risposta è da Denicar. A giugno trovi super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
13: Come Alfa Romeo Junior Hybrid da 24.990 euro.
12: Opel Mokka Benzina da 19.990 euro.
13: Fiat 600 Hybrid da 21.990 euro.
12: Citroen C3 Aircross da 15.990 euro.
13: Nuova Lancia Y Hybrid da 19.990 euro.
12: Info su denicar.it.
14: Immagina un'auto che non è solo un'auto. È un mondo in cui forme, luci e materiali non seguono le regole, le ridefiniscono. Una nuova dimensione in cui il design prende forma e il suono ti avvolge.
15: Cupra Raval Beyond Tour, l'anteprima di Cupra Raval. Ti aspetta venerdì 19 giugno, dalle 18.30 alle 21, al Cupra Garage Monza di Lombarda Motori in Viale Sicilia 48. Registrati sul nostro sito www.lombardamotori.it.
16: E a voi cosa non devono farvi fare quando siete in vacanza?
17: Non mi devono far fare il giro dei saluti dei parenti.
16: È una cosa che credo però sia impossibile da non fare.

0: fare la colazione leggera, ah, ma cioè? Mi devo sfondare con tutte le brioche, tutte le torte possibili, immaginabili, succhi di frutta.
1: Tutto, occhio però, perché poi insomma, però che vacanza sarebbe?
2: Non mi devono far cucinare.
1: Ecco, anche questo ci sta. Le 6:01.
3: Disco Radio.
1: Va bene, stiamo entrando anche nell'ora del Play the Game. Alberto e Carola, tutto bene? Chiedo sempre per i vostri parenti che sono a casa e si chiedono: chissà se sono ancora vivi. Sì, sono qui.
4: Molto vivi.
5: Stanno tutto se vive la suocera.
1: Certo. Stanno controllando, sono venuti alla marcia Formula 1 Lilt e hanno portato a casa una super disco radio bag, motivo per cui sono qua ospiti insieme ad altri ascoltatori a vedere quello che succede. Com'è il backstage? Com'è?
5: Unico.
4: Rimarrai qua.
1: Ma puoi restare ancora per
4: l'aria condizionata, ovviamente.
1: Cioè. Baby Rexha, David Guetta,

0: David Guetta, la novità delle 6 di questo giovedì 18 giugno. Sono Fabio Marelli, manca all'appello ancora una cosa. C'è il Play the Game, arriva la Disco Radio Bag. Se la volete vincere, non è come quella che ha vinto Alberto e si è portato dietro moglie, Carola. Lui ha vinto una super Disco Radio Bag. Venite ai nostri eventi perché potreste poi appunto vincerla e venire qua nei nostri studi. Ma adesso la Disco Radio Bag, quella classica, quella del Play the Game, ve la potete portare a casa indovinando prima di tutti gli altri il suono misterioso. Potete provarci anche voi, Alberto e Carola, a sentire insomma qual è il suono misterioso. Adesso ve lo faccio sentire in un secondo e poi se tutti non doveste arrivarci e magari appunto sentendolo più per intero e anche con qualche aiuto, vediamo insomma chi si porterà a casa la Disco Radio Bag. Attenzione, il suono misterioso di oggi fa così. Come? Eh? Vabbè, cos'è? Ma è impossibile, giusto? L'avete indovinato? Voi qui l'avete indovinato?
1: Ci vuole l'uomo gatto. No.
0: Fanno delle facce anche Carola.
1: Dice boh, ma che sarà? Ma che?
0: Bene, allora 393 800 3000. Qual è il suono misterioso?
2: Disco Radio.

0: potete anche cantarla al 393 800 3000. Ma intanto incombe come sempre la disco Radio Bag con il suono misterioso. Vi faccio dare un aiuto da Alberto e Carola, i nostri ascoltatori sono qui che stanno vedendo il backstage della diretta. Questo è il suono misterioso. Alberto, secondo te cos'è?
1: È un rimorchio patente C.
0: Non è quello, Carola?
2: Io avrei detto un motorino d'avviamento del Formula 1.
0: No, ma... non è neanche quello. Sentiamo cosa non è il suono misterioso.
3: Sembra il segnale AM di una radio.
0: No, non è quello. Oh,
4: potrebbe essere l'idropulitrice.
0: Nemmeno l'idropulitrice.
5: È il jack delle cuffie.
0: Nemmeno quello.
6: È il rumore del tuo jet, Marelli.
0: Certo, va bene, lasciamo
7: perdere. Penso sia, potrebbe essere una vibrazione del telefono. È appoggiato da qualche parte.
0: È una forte vibrazione quella, no?
8: Ciao Marelli.
0: Ciao.
8: Per me è la sintonizzazione dei canali TV.
0: Nemmeno quello.
9: Dei trita documenti.
0: Nemmeno.
8: È un cannello per stendere il catrame.
0: Addirittura.
10: Il trapano del dentista.
0: No, dovete essere precisi, specifici. Ve lo faccio sentire un po' di più. Qual è il suono misterioso?
11: Il ritmo della tua città non si ferma mai. E nemmeno noi. Seguici su Instagram.

0: e anche social.
1: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore, un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
2: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
3: Alla Coop trovi la Scegli Tu Grandi Marche. Dal 18 giugno al 1 luglio sconti fino al 50% sulle grandi marche. Ad esempio Barilla, Iomo, Coccolino e Gocciole Pavesi 500 grammi a 1,58 euro, massimo 11 pezzi. Promozione valida in tutti i negozi di Coop Lombardia. Operazione soggetta a limitazioni. Maggiori informazioni a punto vendita.
4: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
5: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
4: Auto Wow, lo dirai anche tu.
6: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
7: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
6: Costumi, occhiali da sole, vestiti da sera, tutto pronto, si parte.
8: Quasi tutto.
6: Cosa manca?
8: Una Jeep nuova.
6: Una Jeep?
8: Da Autolocatelli hanno Jeep chilometri zero, Avenger, Compass e Renegade in pronta consegna e prezzi scontati, e ritirano la nostra in permuta.
6: Beh, se Autolocatelli la valuta e la ritira in permuta,
8: si parte con la Jeep giusta. Autolocatelli ti aspetta a Vedano all'Ambro, Cinisello Balsamo, Cernusco sul Naviglio. Locatelligroup.eu.
9: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Vogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
10: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di Autorigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707, con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
11: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Autorigoldi al Merlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen.
12: Autorigoldi!
13: A Milano dal 1906.
14: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
15: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
16: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
17: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
18: Io Kamik.
17: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
18: E parto con Skoda Kamiq, i 1.000 euro di bonus carburante inclusi.
19: Ci sentiamo, eh?
20: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro, con 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
21: Concessionaria Fratelli Giacomel, a Milano, a Sago e San Martino Siccomario.
22: Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
23: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
22: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
23: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800-800-747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
24: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più.
0: hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAEG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it. Vieni a scoprirla da Stellantis e New Milano, in via Gattamelata 41.
1: Disco Radio. Tutti cantano il Rhythmic History, l'hanno riconosciuto. Poi torniamo al suono misterioso.
2: Vamos a la playa.
1: Sì.
3: A me mi gusta bailar.
2: Il ritmo della notte.
3: Sì. Salsa, fiesta.
1: Quella.

0: il suono misterioso. Vi dico che al momento nessuno c'è ancora arrivato. Ma adesso tra poco ve lo faccio sentire un po' di più. Allora, cosa non è il suono misterioso?
1: Intanto? Potrebbe essere il camion della spazzatura.
0: Potrebbe, ma non è.
1: È un martello demolitore.
0: No, neanche.
2: È il phon, è no, il phon, no, quello che usi no, tu, è il phon.
0: Grazie, mi piacerebbe.
3: Ma questo è il mio vicino il sabato mattina. Sì. Fai lavori.
0: Ah, veramente? Sei fortunata.
4: È la macchinetta del caffè per fare il caffè con le cialde.
0: Nemmeno quello. Ciao. Però che buono un caffè adesso con le
2: Secondo
0: cialde.
2: Secondo me è il mini pine. No. Simona è andata via.
0: Neanche quello.
5: È la macchina esterna di un frigorifero industriale.
0: Attenzione, allora siamo lì, siamo in zona, tenete a mente quello che ha detto la nostra ascoltatrice. Macchina esterna di un frigorifero industriale, ma non è, ma siamo lì. Il suono misterioso fa così. E visto che fa molto caldo, 393 800 3000. Adesso diventa più facile, più una prova di velocità. Qual è il suono misterioso?
6: Disco Radio.

0: 8, Brianna Grace su Disco Radio era Beautiful Places. Oramai l'hanno indovinato tutti. Qual è il suono misterioso? Non fate con le facce, perché oramai lo sanno tutti qual è.
1: Antonelli. È il ventilatore.
0: Ma come il ventilatore? Ma no!
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Intanto Link, l'attualità delle 6:30, torna Cinzia Morgante.
3: Grazie Fabio, buona serata a tutti, ben ritrovati. L'arrivo del modello 500 Multi Energy a Mirafiori dal 2030 deve essere anticipato dall'incremento dei volumi di produzione e di lavoro nello stabilimento torinese. Parole del presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio dopo la call con il ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso. Resta a Milano il processo Idra, con al centro una presunta alleanza tra 'Ndrangheta, Camorra e Cosa Nostra in Lombardia e che vede imputate 45 persone. Per i giudici del Tribunale di Milano l'incontro iniziale, che avrebbe dato il via al sodalizio, è stato nel giugno 2020 in un ristorante di Inveruno. Nella Bergamasca un 34enne aggredito nel cortile di casa da tre uomini a Ponte San Pietro in ospedale in codice rosso. Perquisita la sua abitazione, trovate armi e più di 70 kg di droga. Lo sport, il basket, finali scudetto alle 20, gara 4 tra Venezia e Milano, Olimpia in vantaggio 2-1 nella serie. USA Iran, il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance, riaperto Hormuz, i 60 giorni di negoziato iniziano oggi. Salta la cerimonia in Svizzera, il presidente Donald Trump ha firmato l'accordo a Versailles. Le news tornano tra un'ora.
2: Promo. Welcome to the party. Disco Radio Party. Ogni sera dalle 23, party set con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
4: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
0: Ormai tutti hanno capito qual è il suono misterioso, occhi e cellulari.
1: Il ventilatore!
0: Ma non è il ventilatore! Ma cos'è? Lo sanno tutti!
2: Disco, disco.

0: Herbie e Lie to Me a chiudere il front disco su disco 4 senza interruzione, e oramai è sulla bocca di tutti il suono misterioso, qual è?
1: Ciao!
0: Ciao!
1: Il coso, quello
0: il coso?
1: Che brucia il carburante per dare la corrente elettrica.
0: Sì.
1: Non mi viene in mente come si chiama.
0: Come non ti viene in mente?
1: Non mi viene, ce l'ho sulla punta della lingua, non mi viene.
0: È il generatore!
1: Quella roba lì!
0: È il generatore!
1: Non mi viene!
0: Come non ti viene? Andiamo da qualcuno che sicuramente sa qual è il suono misterioso. Da Novara, Domenico!
2: Buonasera a tutti.
0: Domenico, come stai?
2: Tutto bene, voi?
0: Tutto benissimo. Senti, ottimo. Te lo faccio risentire, il suono misterioso ormai è questo. E tu mi sa che l'hai riconosciuto subito anche per via del tuo lavoro. Qual è il suono misterioso?
2: Il motore del climatizzatore.
0: Certo! Bravo Domenico, e lo sapete perché Domenico l'ha riconosciuto prima di tutti gli altri? Lo dici tu Domenico, che lavoro fai?
2: Assolutamente, avendo due locali o due pizzerie a Novara.
0: Mamma mia, costo caldo.
2: Abbiamo spesso a che fare con i climatizzatori e quando si rompono e devi andare fuori a ripararli, il rumore, questo qui ce l'hai proprio in faccia perché devi sentire la ventola che gira.
0: Dici subito dove hai le pizzerie, che vogliamo venire a trovarti.
2: Allora, tutte e due a Novara in città, Novara Centro, e si chiamano Il Bianco e Il Nero.
0: Ah, quindi una è il bianco e l'altra è il nero.
2: Tutte e due il bianco e il nero. Una esiste da 10 anni, l'altra l'abbiamo aperta un anno fa, e si chiama Il Bianco e il Nero ad Maiora.
0: Bene, allora andate al Bianco e il Nero e se funzionano i climatizzatori bene, se no ditegli tu sei quello che aveva
2: climatizzatore. Se no chiamate Disco Radio.
0: Bravo. Domenico lo riconoscerete perché sarà pieno, ricoperto di gadget. Domenico, ti arriva la nostra Disco Radio Bag, se vuoi salutare chi vuoi fai pure.
2: Ma sì, dai, saluto chi mi aiuta tutte le sere in pizzeria, in questo momento nel locale ad Maiora, che sono mio fratello Giuseppe e mia moglie Catiuzza, che mi stanno ascoltando.
0: E li salutiamo anche noi. Fateci una pizza, mandatecela qua, va bene anche fredda. Ciao Domenico!
2: Buonissima fredda, ciao!
0: Buonissima, sì, ciao! Buon lavoro! Tutti allora in pizzeria, se invece dovete cambiare auto, questo è il momento giusto. Per tutto il mese di giugno da Auto VIP c'è il tasso zero sulla selezione di Renault in pronta consegna nuova Clio, Captur, Austral e Space. Un'occasione irripetibile per mettervi subito al volante. Auto VIP, concessionaria ufficiale Renault, potete scoprire le sedi a Torino, in via Botticelli, Corso Marche, Corso Tazzoli, oppure a Chivasso, Pino Torinese, nella nuovissima sede di Moncalieri, via Cavour 7.
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Streisand.

0: hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Pronti a vivere un'esplosione di gusto? Vieni da Ambù, il regno degli hamburger gourmet, dove la fassona e la pianina sono le star assolute. Carne fresca macinata ogni giorno, pane artigianale. Ambù è il sapore autentico dell'Italia. Cosa aspetti?
1: Ambù, mi piaci tu.
3: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Dirai solo wow!
4: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
3: Auto Wow, lo dirai anche tu.
5: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna, ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
6: Ciao Luca, non ho trovato l'occasione giusta per la mia auto.
7: Ciao Marco, vai da Stellantis in Giù Milano. Per questo mese c'è il fuori tutto con auto usate ai chilometri zero a partire da 6.900 euro. In più, scopri i vantaggi per il tuo usato e per la rottamazione.
6: Prenoto subito un appuntamento.
7: Chiamalo 02 23 31 20 89 e passa nelle sedi di Stellantis in Giù Milano in via Gattamelata 41, a Sesto San Giovanni in via Carducci 299 e a Vimercate in via Milano 104. Oppure visita il sito stellantisengiu.com.
8: Energy System Italia. Non farti condizionare dagli altri. Il clima ideale a casa tua è solo Daikin in tripla classe A sia sul raffrescamento che sul riscaldamento. La nostra innovativa tecnologia non solo garantisce un ambiente ottimale, ma elimina anche virus e batteri. Massimo comfort comodamente a casa tua. Operiamo in Piemonte e Lombardia. Per info e prenotazione contattaci su energysystemitalia.it.
9: Il piacere di guidare inizia dalla scelta giusta. Comfort per tutta la famiglia o massima agilità in città. Da Mocauto trovi sempre l'auto perfetta. Con offerte speciali come MG ZS benzina, tua da 16.490 euro. Oppure MG 3 Full Hybrid, tua da 16.900 euro, oltre tutti i servizi assicurativi e manutentivi. MG a Milano e Mocauto. Ti aspettiamo negli showroom di Milano e Melegnano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
10: Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutta l'estate. Bambini fino a 6 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Le piscine al Gabbiano di Limbiate sono aperte. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
11: Estate alle porte?
10: A giugno parti con l'auto giusta. Da Denikar trovi super sconti su tutte le chilometri zero con offerta finanziaria.
11: Ecco qualche esempio:
10: Fiat Pandina da 12.490 euro,
11: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990 euro,
10: Peugeot 208 da 17.990 euro,
11: Opel Corsa YES 100 cavalli da 14.990 euro,
10: Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
11: Info su denikar.it.
12: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
13: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
14: Immagina un'auto che non è solo un'auto, è un mondo in cui forme, luci e materiali non seguono le regole, le ridefiniscono. Una nuova dimensione in cui il design prende forma e il suono ti avvolge.
15: Cupra Raval Beyond Tour, l'anteprima di Cupra Raval. Ti aspetta venerdì 19 giugno, dalle 18.30 alle 21, al Cupra Garage Monza di Lombarda Motori in Viale Sicilia 48. Registrati sul nostro sito www.lombardamotori.it.
16: Per caso ci sono dei complottisti là fuori?
17: Sì, andate alla pizzeria che trovate Marelli, andate, andate.

0: già dall'altra parte del vetro.
1: Sono
0: eccolo,
1: qua,
0: lo vedo.
1: Sono qua. E adesso, adesso ti spiego perché mi sono messo da questa parte. Ma c'era qualcuno che doveva cantare?
0: Sì, infatti, cioè, adesso mi lasci parlare.
1: Sentiamo.
0: Alberto e Carola, i nostri due ascoltatori che sono qui. Carola è molto brava a cantare, voleva cantare il pezzo finale di Ava Max.
1: Che è finito, quindi niente. Oh,

0: Ecco. Scusa, perché
1: no,
0: stai da quella
1: perché
0: parte?
1: Ho provato un campioncino di profumo e ne ho messo un po' troppo, quindi ecco, rischiereste di morire.
0: Ah, solo per quello?
1: Li tengo a debita distanza. Una roba impressionante. Non so che ore siano per giunta.
0: Vabbè, sono le 7.
1: Saranno le 7.
0: Possiamo far salutare loro che hanno vinto un super disco da due bag, quindi sono qui in nostri studio. Alberto Carola, chi volete salutare?
2: Direi tutta la nostra famiglia che ci sta ascoltando. Quindi ciao alla nostra big big family.
3: Mio fratello Ale che è in macchina, sta andando al Mugello.
2: Bravo.
3: Salutatelo.
2: Ma vai piano,
0: ecco, Ale. Va bene, abbiamo salutato tutti.
3: Tutta la Crew Sport e tutta la BT Italian Outdoor.
0: L'anno prossimo di nuovo vincete un'altra disco radio. Bravo. Bag speciale.
2: L'anno prossimo ci
0: qua.
2: Vediamo e magari cantiamo ancora.
0: Bello, ci piace.
2: Dai.
0: Ale, adesso tocca a te però.
1: Devo cantare anch'io?
0: Dai, vai, la
1: Sara,
0: prossima.
1: Perché ti amo?
0: No.
1: Ah no,
0: guarda c'è
1: Alessio. Alessio, il mio omonimo. Ciao ragazzi.

Comunque questa storia che Fabio Marelli inviti gente in radio a me piace molto, soprattutto quando poi fai la fatidica domanda agli ascoltatori che lavoro fai e scopri che uno dei due fa tende, cioè diciamo fornisce tende, no, per case, aziende. Guarda caso, chi è che deve installare delle tende in casa? Benvenuti da me, sono Alessia Luisi, stiamo insieme per le prossime tre ore qui su Disco Radio, dopo il nuovo di Alesso, J-Lo e David Guetta.

0: Just Age, Jack Style e John Turn the Lights Off. Voi invece luci bene accese. Voi direte: Alessio, ma c'è un sole lì fuori. Ci avete ragione anche voi. Più tardi si riaccende. Nel frattempo, tra un attimo sta arrivando la storia del ritmo. Vi riporto nell'88 con gli Inner City.
1: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
3: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
4: Let's go! Mind Award apre allentate sul Seveso all'interno di Bennett in via Nazionale dei Giovi 249 il 17 giugno alle 18 e fino al 21 giugno non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia, anche con finanziamento a partire da 199 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozio su mindaward.it. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. Mediaport.
5: Alla Coop trovi la Scegli Tu Grandi Marche. Dal 18 giugno al 1 luglio sconti fino al 50% sulle grandi marche. Ad esempio Barilla, Iomo, Coccolino e Gocciole Pavesi 500 grammi a 1,58 euro, massimo 11 pezzi. Promozione valida in tutti i negozi di Coop Lombardia. Operazione soggetta a limitazioni. Maggiori informazioni a punto vendita.
6: Costume? C'è. Crema solare? C'è. Occhiali? Ci sono. Buoni Amazon?
7: Buoni Amazon?
6: Sì, li abbiamo ricevuti acquistando un'auto usata della selezione del mese da Gruppo Carmeli.
7: Allora questa sì che è una bella partenza!
6: Fai il pieno di estate e di vantaggi! Acquista un'auto usata della selezione del mese e ricevi subito buoni Amazon pari all'1% del valore della vettura. Ti aspettiamo presso i centri usato Gruppo Carmeli a Brescia, Coccaglio e Bergamo oppure su gruppocarmeli.com.
8: Ma non ci stiamo!
9: Nella vita ci vuole pazienza.
8: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
9: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
8: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
9: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
8: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
10: Brick OK, più vicino a te.
8: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
11: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te, direi solo wow!
12: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
11: Auto Wow, lo dirai anche tu.
13: Sogno una cantina a vista. Vino, amici, serate che finiscono tardi.
14: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
13: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
14: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800-800-747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
15: Non basta! Voglio di più!
16: Più di così!
15: Ancora di più!
16: Allora senti qui! Solo da Autorigol di Skoda Milano. Skoda Fabia, tua a partire da 16.900 euro. E Skoda Kamiq, tuo da 19.900 euro.
15: Di più?
16: Da Autorigol di Skoda Milano. Anche 1.000 euro di carburante in omaggio su tutte le Skoda.
15: Di più!
16: Se passi all'esposizione di Autorigol di Almerlata Blum Milano, avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Skoda.
15: Più di così!
17: Autorigoldi
18: a Milano dal 1906.
16: Autorigoldi.it.
17: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
18: Ciao, sono Mariano, Mariano Chiavimano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi, Fiat Panda soli 13.200 euro, Lancia Y da 13.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via di Missaglia 89. Con Mariano Chiavimano devi pensare solo a una cosa, scegliere la tua prossima auto. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometrozero.com.
19: Disco Radio.
0: Ogni sera alle 21 su Disco Radio torna il Rhythmic History Extended Version, l'ora dedicata a quelle che ci hanno fatto ballare negli anni 90 e nei primi del 2000. Qui il viaggio è un po' più lungo, vi riporto nell'88 con Big Fun.
19: Rhythmic History.

Bob Sinclair, Kaisa, I Can Wait. Oh, ma l'avete sentito cosa accade questo fine settimana in Romagna? Rimini, sei pronta a ballare? Sì, perché domani, ragazzi, il 19 giugno, la Riviera si accende con l'evento più travolgente dell'estate, il Disco Radio Party, che sbarca in Piazzale Fellini per una tappa speciale dell'RDS Party. E noi ci saremo nella Notte Rosa con Matteo Episedo Unari, Valentina Guidi, Don Cash e tantissimi ospiti speciali. Alcuni di questi li stanno annunciando proprio in questi minuti e ho appena visto, sapete che ci sarà domani? Gli Eiffel 65 e non solo loro, nella prossima mezz'ora mi sa che vi racconterò qualcos'altro. Intanto Calvin Harris e Jazzy, questa è Satisfy.

0: Leoni, Faded Love. Oh, tra poco parleremo di social agli under 16. Ecco, vorrei sapere un po' come la pensate voi. Cioè, siete favorevoli ad un eventuale blocco che già esiste in alcuni paesi all'uso di internet da parte degli under 16, oppure secondo voi potrebbero e dovrebbero navigare liberamente? 393 800 3000. Nella prossima mezz'ora vedremo come sta andando in Australia, dove il blocco c'è già da ben 6 mesi.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città senza interruzioni.
0: Intanto si parla di attualità, lo facciamo con Cinzia Morgante dalla redazione. Buonasera.
2: Mille grazie Alessio, buona serata a tutti, ben ritrovati. La chat con commenti sessisti tra alcuni autisti ATM a Milano. Non ci sarebbe stata intrusione informatica nei sistemi di sicurezza, le foto scattate inquadrando i video dei monitor interni. Un indagato per accesso abusivo al sistema informatico, 6 dipendenti coinvolti. Restiamo a Milano. Il prolungamento della M5 a Monza, assegnati circa 600 milioni di euro dalla giunta comunale, si procede verso la stesura del bando per l'assegnazione dei lavori. Incrementare produzione e lavoro a Mirafiori, lo ha chiesto il presidente della regione Piemonte, Alberto Cirio, dopo la call con il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso. A Lecco, danni ingenti provocati dal rogo nel cantiere dell'asilo nido di Bonacina. Il primo monitoraggio dell'aria condotto da ARPA ha escluso rischi per la salute dei cittadini. Lo sport, il basket, finali scudetto alle 20, gara 4 tra Venezia e Milano. Olimpia in vantaggio 2-1 nella serie. USA Iran, il vicepresidente degli Stati Uniti, J.D. Vance, riaperto Hormuz, i 60 giorni di negoziato iniziano oggi, salta la cerimonia in Svizzera, l'accordo firmato dal presidente USA Donald Trump a Versailles, le news tra un'ora, c'è Enrico Mentana.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
4: Parlando, come abbiamo sentito, della crisi che si è risolta con il memorandum di interessi comuni con l'Iran, il vicepresidente americano Vance ha però lanciato un monito a Israele, che è riottoso, come si sa, e che ha anche percorso nel governo di Gerusalemme da attacchi all'accordo stesso, al memorandum di impegni, da parte dei ministri più invisi a tutti, più odiati da tutti nel nostro mondo, ovvero Ben-Gvir e Smotrich, che hanno detto che questo accordo va combattuto, bisogna andare avanti, siamo indifesi. E allora è stato Vance a incaricarsi di dire che Israele deve stare molto attento, perché 3/4 delle armi che sono state utilizzate in questa guerra da Israele sono degli americani, e quindi l'America è il principale, anzi l'unico grande alleato che è restato a Israele. Sarebbe veramente autolesionistico andare contro il principale alleato, e ci siamo capiti. E l'idea che voleva trasmettere, e lo ha fatto in maniera efficace, il numero 2 di Trump, è che Israele ha in questo momento un solo riferimento possibile, ed è l'America. Senza Washington per gli israeliani c'è l'isolamento totale. E ha aggiunto in qualche modo Vance, bisognerebbe anche chiedersi perché. E il perché è ovvio: in questo momento a livello internazionale per Israele c'è un grande problema di rapporti, e non è una questione di immagine.
3: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su discoradio.it.
5: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con Carta Insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su conad.it.
0: Contrari o favorevoli al divieto per gli under 16 a usare internet? Ditemi la vostra.

4 nel giovedì sera di Disco Radio. Con voi ci sono io, Alessio Roisi. Adesso un tema che secondo me è anche abbastanza serio. Avete presente il detto si stava meglio quando si stava peggio? Potrebbe valere anche per i social, soprattutto quando questi sono in mano ai nostri figli. Allora, c'è una domanda che negli ultimi anni sta venendo sempre più fuori. È normale che dei ragazzini abbiano accesso ai social senza nessun controllo? Che saranno pure bellissimi sti social, ma sono pieni anche di odio, di bullismo. Cioè, basta aprire, ragazzi, i social e c'è di tutto. Alle volte non riusciamo a metabolizzare quello che leggiamo noi che siamo grandi e grossi, quando si leggono degli insulti. Immaginate dei ragazzini che ancora non sono abbastanza maturi per capire quello che stanno leggendo. E allora, mentre continuate a dirmi la vostra al 393-800-3000, cioè bloccherete l'accesso ai social ai minori di 16 anni, vediamo come sta andando in Australia. Perché secondo un'inchiesta del New York Times, in Australia, paese dove c'è già questo blocco dei social media ai minori di 16 anni da circa 6 mesi, la maggior parte dei ragazzi continua a usare regolarmente i social, Instagram, Snapchat, TikTok, Facebook, YouTube. Perché? Perché riescono facilmente ad aggirare il tutto, modificando la data di nascita, c'è chi apre nuovi account, chi addirittura utilizza una VPN facendo credere di trovarsi in un altro paese. E tanto che le famiglie australiane, buona parte, il 70%, non ha notato cambiamenti, il motivo è che appunto la responsabilità al momento è in mano alle piattaforme. Sono loro che devono controllare. Se non lo fanno ci sarà una multa fino a 28 milioni di euro. Fatto sta che i controlli al momento si stanno rivelando facili da illudere. Intanto il dibattito è arrivato anche da noi, Regno Unito e Unione Europea, che stanno studiando nuove soluzioni.

0: soluzioni, con la speranza che queste regole siano più efficaci non tanto per chi è già sui social, quanto per i più giovani e per i genitori, che possano diventare sempre più consapevoli dei rischi legati all'uso precoce dello smartphone. È una bella sfida, ma prima o poi andrà analizzata e soprattutto andrà vinta, perché come dicevamo prima, non si può lasciare in mano ai ragazzi uno strumento così potente e soprattutto così anche pericoloso. Ma parliamo di auto, perché quanti di voi devono cambiarla proprio in questi mesi? Allora sappiate che da Clerici Auto proprio in questi giorni l'efficienza incontra il risparmio. Scopri Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi e solo puro stile. A giugno, proprio in questi giorni, il City Crossover tecnologico che cercavi può essere tuo a partire da 20.900 euro con il ritiro di qualsiasi usato. E con Nissan Pop Summer hai un vantaggio in più, fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Nissan Juke ti aspetta nelle sedi di Nissan Clerici Auto a Como, Cantù e Saronno, oppure su clericiauto.it.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90.

0: Radio.
1: Tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
2: Disco Radio.
1: Il ritmo della tua città.
3: Ciao, sono Mariano, Mariano Chiavimano di iltuokilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuokilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi, Fiat Panda soli 13.200 euro, Lancia Y da 13.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via di Missaglia 89. Con Mariano Chiavimano devi pensare solo a una cosa, scegliere la tua prossima auto. M come Milano, M come Mocauto. Il tuo chilometro zero.com.
4: Marta, conosci un'officina affidabile per la mia 500?
5: Certo, vai da Stellantis and You Milano in via Gattamelata 41 e a Sesto San Giovanni in via Carducci 299. È l'officina ufficiale di Stellantis. Offre tutti i servizi dei brand Abarth, Alfa Romeo, Citroen, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Opel, Peugeot.
4: E utilizza ricambi ufficiali garantiti?
5: Assolutamente! E questo mese hai fino al 20% di sconto sul tuo tagliando. Prenota allo 02 23 31 2089 o su stellantisandyou.com.
4: Prenoto subito!
6: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAEG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
7: Concessionaria Gvilla, www.gvilla.com.
8: Vieni in Ambù a gustare il fuori menù. Miseria e nobiltà. Ambù è a Varese, Lecco, Meda, Vimercate e Torri Bianche. Ti aspettiamo.
9: Ambù, mi piaci tu.
3: La tua nuova auto è sempre più vicina a te. Mocauto amplia la sua presenza sul territorio e arriva anche a Monza con due nuovissimi showroom dedicati ai marchi MG e Mazda. Vieni a scoprire l'innovazione, il design e la tecnologia della gamma MG in via Rigoboito 114, oppure lasciati conquistare dall'eleganza e dal piacere di guida Mazda in viale Sicilia 114. Ti aspettiamo a Monza per conoscere da vicino tutte le novità e trovare l'auto perfetta per te. Info su mocautogroup.com. M come Monza, M come Mocauto.
10: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
11: Se le due ruote sono la tua passione, preparati a vivere un'esperienza unica. Torna l'attesissimo Honda Live Tour presso la concessionaria ufficiale Honda RS Moto di Bergamo.
12: Sabato 20 e domenica 21 giugno, prova su strada la nuova gamma Honda 2026. Porta con te casco, guanti, abbigliamento adeguato e patente moto.
11: Sali in sella e scopri tutto il piacere di guidare una Honda sulle strade di Bergamo.
12: Ti aspettiamo da RS Moto Rondò delle Valli, via Bianzana 61 a Bergamo.
11: RS Moto Bergamo, la concessionaria ufficiale Honda.
13: Bello partire per le vacanze.
14: Sì, ma con quale auto?
13: La risposta è da Denicar. A giugno trovi super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
14: Come Alfa Romeo Junior Hybrid da 24.990 euro.
13: Opel Mokka Benzina da 19.990 euro.
14: Fiat 600 Hybrid da 21.990 euro.
13: Citroen C3 Aircross da 15.990 euro.
14: Nuova Lancia Y Hybrid da 19.990 euro.
13: Info su denicar.it.
15: Immagina un'auto che non è solo un'auto, è un mondo in cui forme, luci e materiali non seguono le regole, le ridefiniscono. Una nuova dimensione in cui il design prende forma e il suono ti avvolge.
16: Cupra Raval Beyond Tour, l'anteprima di Cupra Raval. Ti aspetta venerdì 19 giugno, dalle 18.30 alle 21, al Cupra Garage Monza di Lombarda Motori in Viale Sicilia 48. Registrati sul nostro sito www.lombardamotori.it.
17: 19.52, anche un po' di argomenti seri in questo giovedì sera. Con voi ci sono io, Alessia Ruisi, tra un attimo Anima con Beautiful, prima Calvin

0: blocchiamo i social ai minori di 16 anni?
1: Intendiamoci, favorevole con togliere l'uso
0: sì
1: di internet
0: okay
1: ai, ai
0: minori,
1: piccoli liceali,
0: ai minori di 16 anni. Allora ci sta, ecco, no? È un argomento di cui sicuramente si continuerà a parlare nelle prossime settimane. Intanto adesso vi racconto una cosa carina che è appena accaduta. Le 8 e 2 minuti. Allora, ho appena ricevuto una mail da Porvo, che si trova in Finlandia, perché un nostro ascoltatore, anzi un nostro ascoltatore, un appassionato di radio, è riuscito ad ascoltarci da lì, da Porvo, e quindi voleva la sicurezza che sui 96.5, che è la frequenza principale di Disco Radio, almeno qui in Lombardia, fosse riuscito ad ascoltare proprio noi. Caro cari, siamo noi, siamo quelli di Disco Radio, e a quanto pare ci stanno sentendo anche sulle autoradio in Finlandia. Ciao amici! C'è Yugel, Moving to the Sun.

si chiama Moving to the Sun, il nuovo di Yugel. Quanto ci piace? Da 0 a 1 miliardo? Io direi anche 2 miliardi, tanto tanto. È uno di quelli che ci accompagnerà durante l'estate 2026. Vi accompagno anch'io nella prossima ora. Sono Alessio Rovisi e tra poco vi regalo i biglietti per This is Wonderland, il più grande parco delle fiabe in Italia. Quindi cellulare tra le mani, nella prossima mezz'ora si gioca.

Religion, c'era Bibi Rexha insieme a Faithless. E tra un attimo vi porto anche a fare un bel viaggio nel tempo. Soprattutto si canterà con gli 883, quelli di Say You Me.

0: 22.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
3: Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutta l'estate. Bambini fino a 6 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Le piscine al Gabbiano di Limbiate sono aperte. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
4: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
5: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto. Diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
4: Auto Wow, lo dirai anche tu.
6: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
7: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
8: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
9: Io sono Carolina Costa e lei è Suzuki Swift Hybrid.
10: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Suzuki.it.
11: Da Autotecnica AIB scopri tutta la gamma Suzuki in pronta consegna. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Montorfano Como. Autotecnica AIB, da più di 40 anni la tua concessionaria Suzuki di fiducia per Como e provincia.
12: Suzuki. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti, è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
13: Costumi, occhiali da sole, vestiti da sera, tutto pronto, si parte!
14: Quasi tutto.
13: Cosa manca?
14: Una Jeep nuova.
13: Una Jeep?
14: Da Autolocatelli hanno Jeep chilometri zero, Avenger, Compass e Renegade in pronta consegna e prezzi scontati e ritirano la nostra in permuta.
13: Beh, se Autolocatelli la valuta e la ritira in permuta,
14: si parte con la Jeep giusta. Autolocatelli ti aspetta a Vedano all'Ambro, Cinisello Balsamo, Cernusco sul Naviglio. Locatelligroup.eu.
15: Dal 25 giugno fino al 19 luglio torna Beer Fest Fermento a Carate. Musica dal vivo con le migliori tribute band e poi birra, cibo e tanto divertimento.
16: Sensazione Vasco con Braido e Gallo, DJ Jed e Vladi dagli Articolo 31. Qui Mania con Giacomo Voli, da Broz DJ Set, Ciao 90 con Gatto Panceri e tanti altri.
15: Beer Fest Fermento a Carate Brianza dal 25 giugno fino al 19 luglio. Info e orari su beerfestfermento.it. Ingresso gratuito, sempre aperti anche se piove.
17: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
18: Io Kamik.
17: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
18: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi.
19: Ci sentiamo, eh?
20: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
21: Concessionaria Fratelli Giacomel. A Milano, a Sago e San Martino Siccomario.
22: Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici della cucina giapponese e cinese. Asahi è aperto 7 giorni su 7, sia a pranzo che cena, in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologno Monzese e a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
23: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. TAN fisso 8,99, TAEG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it. Vieni a scoprirla da Stellantis e New Milano, in via Gattamelata 41.
24: Disco Radio.
25: Stasera alle 21 vi aspetto qui su Disco Radio con la migliore dance storica. Nel frattempo, tra poco, vi regalo anche il più grande parco delle fiabe in Italia. Ci sono gli 883, sei un mito.
26: Rhythmic History.

0: Lei è Kika Khalif, DJ, produttrice italiana, quella che abbiamo riascoltato con Duro. E tra un attimo, anzi facciamo subito, vi faccio un gran bel regalo.
1: Disco Radio ti regala gli eventi della tua città.
0: C'è già Vito da Abbiategrasso pronto a mandare un messaggio. E sì, perché Disco Radio ti porta nel mondo delle fiabe con This is Wonderland. Dal 19 giugno arriva a Milano presso l'Area Mind This is Wonderland, che è il più grande parco delle fiabe in Italia. Show musicali, il teatro dei burattini, un'area giochi e food truck, per un'esperienza unica capace di coinvolgere adulti e bambini. Come fare a vincere? Basta inviare entro 5 minuti un messaggio con scritto Parco delle Fiabe e la tua email al 393 800 3000. I più fortunati vincono due ingressi alla fiera. Allora cosa aspetti? Scrivi subito Parco delle Fiabe la tua email e invia tutto al 393 800 3000.

0: Robin Schulz. Better Time, le 20:31, tra poco vi porto a Torino, dove c'è una bella iniziativa del Parco Zoom che permette ai cittadini torinesi di entrare gratis a vedere il parco, che è davvero stupendo. Vi ci porto tra poco.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Prima l'attualità, gli ultimi fatti dall'Italia e dal mondo raccontati da Cinzia Morgante. Buonasera.
2: Buonasera a tutti, ben ritrovati. La chat con commenti sessisti tra alcuni autisti ATM a Milano: non ci sarebbe stata intrusione informatica nei sistemi di sicurezza. Le foto scattate inquadrando i video dei monitor interni, un indagato per accesso abusivo a sistema informatico, 6 i dipendenti coinvolti. Incrementare produzione e lavoro a Mirafiori, lo ha chiesto il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, dopo la call con il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso. Centinaia di persone plagiate, in un caso avrebbe fatto anche interrompere cure anticancro e provocato la morte di una seguace. A Torino chiesti 10 anni per la santona Carla Stagno. Lo sport, il basket, finali scudetto, si sta giocando gara 4 tra Venezia e Milano. Olimpia in vantaggio 2-1 nella serie. Calcio ufficiale, Cristian Chivu allenatore dell'Inter fino al 2028. Ivan Juric in procinto di firmare come nuovo tecnico del Monza. USA-Iran, il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance, riaperto Hormuz, i 60 giorni di negoziato iniziano oggi. Traffico nello stretto in lenta ripresa, scende il prezzo del petrolio. È tutto per le news, il tempo di domani.
3: Meteo. Nelle prossime ore tempo in gran parte stabile sulla Lombardia e sul Piemonte, ad eccezione dei rilievi dove avremo improvvisi temporali di calore. E per quanto riguarda la giornata di venerdì, l'alta pressione sarà dominante su entrambe le regioni, dunque inizialmente il sole sarà l'assoluto protagonista, ma nella seconda parte del giorno addensamenti più compatti interesseranno ancora una volta i settori alpini con qualche fenomeno anche di forte intensità. Le temperature massime su Torino e su Milano toccheranno i 35 gradi. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.
4: Ogni sera dalle 21 Rhythmic History Extended Version con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio. Oh. Y'all ready for
5: this? All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano 4% grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Tra poco vi porto a Torino, prima invece vi porto ad ascoltare musica senza interruzione. Ripartiamo da Ellie Goulding.

0: prettamente estivo, la canzone perfetta da ascoltare alle 20.47 in questo giovedì sera qui su Disco Radio. Era l'ultimo From Disco to Disco, le nostre quattro hit che ogni ora vi accompagnano tra le più ritmate della città e che ascoltiamo senza alcuna interruzione. Allora, nella prima ora abbiamo parlato del divieto dell'uso di cellulari ai minori di 16 anni e io, nel mentre ve lo raccontavo, mi immaginavo la faccia dei genitori che dicevano: e poi te li sopporti tu tutto il tempo che non stanno al cellulare. Cari genitori, potrei avere un'iniziativa che potrebbe almeno in parte aiutarvi e potrebbe anche interessarvi, soprattutto per i residenti di Torino. Avete presente il Bioparco Zoom? Ecco, fino al 28 giugno aprirà gratuitamente le sue porte ai residenti della città di Torino con l'iniziativa Una Serata Fuori dal Comune. Sono 8 aperture serali, 2 sono già andate, ne rimangono 6, per vivere gli habitat del parco in una veste inedita e avvicinarsi al mondo della biodiversità. Potrete osservare gli animali in uno dei momenti più attivi della giornata, accompagnati da biologi del parco che racconteranno il loro lavoro di ricerca e di cura necessario per la tutela delle varie specie che si trovano in quel di Zoom. Un'occasione perfetta per grandi e piccini all'interno del programma Night Safari, che parte alle 17 e finisce alle 23. Con spettacoli, attività, cinema sotto le stelle, videomapping e appuntamenti dedicati alla scoperta della natura. L'obiettivo? Rendere la natura un patrimonio accessibile a tutti e rafforzare appunto il legame tra i cittadini e la biodiversità. Allora, se volete partecipare gratuitamente anche voi, bisogna prenotarsi sul sito di Zoom Torino. Come vi dicevo, ci sono ancora 6 date disponibili. Bisogna andare su zoomtorino.it/torinogratis. E questa l'abbiamo detta. Poi parliamo di vacanze, di valigie, di estate. Manca solo l'auto giusta. Bene, da Autolocatelli ti aspetta un'ampia scelta di Jeep a chilometro zero in pronta consegna, come Avenger, Compass, Renegade, prezzi scontati, tantissimi colori, allestimenti pronti a partire. Autolocatelli ti aspetta a Vedano all'Ambro, Cinisello Balsamo e Cernusco sul Naviglio. Scopri le sedi e gli orari su locatelligroup.eu.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Estate alle porte?
3: A giugno parti con l'auto giusta. Da Denicar trovi super sconti su tutte le chilometri zero con offerta finanziaria.
2: Ecco qualche esempio:
3: Fiat Pandina da 12.490 euro,
2: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990 euro,
3: Peugeot 208 da 17.990 euro,
2: Opel Corsa YES 100 cavalli da 14.990 euro,
3: Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
2: Info su denicar.it.
4: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
5: Vieni in Ambù a gustare il fuori menù? Miseria e nobiltà! Ambù è a Varese, Lecco, Meda, Vimercate e Torri Bianche. Ti aspettiamo!
6: Ambù, mi piaci tu!
7: Ciao, sono Mariano, Mariano Chiavimano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi: Fiat Panda soli 13.200 euro, Lancia Y da 13.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via di Missaglia 89. Con Mariano Chiavimano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometro zero.com.
8: Marta, conosci un'officina affidabile per la mia 500?
9: Certo, vai da Stellantis and You Milano in via Gattamelata 41 e a Sesto San Giovanni in via Carducci 299. È l'officina ufficiale di Stellantis. Offre tutti i servizi dei brand Abarth, Alfa Romeo, Citroen, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Opel, Peugeot.
8: E utilizza ricambi ufficiali garantiti?
9: Assolutamente! E questo mese hai fino al 20% di sconto sul tuo tagliando. Prenota allo 02 23 31 20 89 o su stellantisandyou.com.
8: Prenoto subito!
10: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
11: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
10: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
11: Sì, sì, come no?
12: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero, in caso di permuta o rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
13: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. lazzari-stellantis.it.
14: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna. Ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
15: La tua nuova auto è sempre più vicina a te. Mocauto amplia la sua presenza sul territorio e arriva anche a Monza con due nuovissimi showroom dedicati ai marchi MG e Mazda. Vieni a scoprire l'innovazione, il design e la tecnologia della gamma MG in via Rigoboito 114, oppure lasciati conquistare dall'eleganza e dal piacere di guida Mazda in viale Sicilia 114. Ti aspettiamo a Monza per conoscere da vicino tutte le novità e trovare l'auto perfetta per te. Info su mocautogroup.com. M come Monza, M come Mocauto.
16: Immagina un'auto che non è solo un'auto, è un mondo in cui forme, luci e materiali non seguono le regole, le ridefiniscono. Una nuova dimensione in cui il design prende forma e il suono ti avvolge.
17: Cupra Raval Beyond Tour, l'anteprima di Cupra Raval, ti aspetta venerdì 19 giugno dalle 18.30 alle 21 al Cupra Garage Monza di Lombarda Motori in viale Sicilia 48. Registrati sul nostro sito www.lombardamotori.it.
18: Le 20.54 di questo giovedì sera, con voi ci sono io, Alessio Aloisi. Subito tornano i Medusa, ma tra poco inizia la festa. Il disco Radio Party.

0: Direttamente da Eurovision, lei era Felicia. È arrivato il momento di far festa. Alzi la mano chi vuol tornare negli anni 90. Dai che siete fortunati, siete nel posto giusto. Su Disco Radio torna puntuale anche oggi il Rhythmic History Extended Version. Da qui in avanti avete 60 minuti nei quali rifiondarvi in quegli anni in cui abbiamo ballato la migliore dance storica. Io mi presento, sono Alessia Loisi. Tra poco vi riporto nel 90 con gli Snap. Riascolteremo la voce di Franco Battiato con Eiffel 65 80 Stars. Prima Temperer e Maya.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio. Is it sense?

0: 865 con 80 Stars. Oh, ma lo sapete che ci saranno anche loro questo venerdì 19 giugno al Disco Radio Party di Rimini? Tra un attimo vi racconto tutti i dettagli. Stanno tornando anche Jamiroquai.
1: Rhythmic History.
2: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
3: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
4: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
5: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
6: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
5: Auto Wow, lo dirai anche tu.
7: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
8: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
9: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
10: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
11: Io Kamik.
10: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
11: E parto con Skoda Kamiq, i 1000 euro di bonus carburante inclusi.
12: Ci sentiamo, eh?
13: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Concessionaria Fratelli Giacomel, a Milano, a Sago e San Martino Siccomario.
15: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro e puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
16: Costume? C'è. Crema solare? C'è. Occhiali? Ci sono. Buoni Amazon?
17: Buoni Amazon?
16: Sì, li abbiamo ricevuti acquistando un'auto usata della selezione del mese da Gruppo Carmeli.
17: Allora questa sì che è una bella partenza!
16: Fai il pieno di estate e di vantaggi! Acquista un'auto usata della selezione del mese e ricevi subito buoni Amazon pari all'1% del valore della vettura. Ti aspettiamo presso i centri usato Gruppo Carmeli a Brescia, Coccaglio e Bergamo oppure su gruppocarmeli.com.
18: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
19: Costumi, occhiali da sole, vestiti da sera, tutto pronto, si parte!
20: Quasi tutto.
19: Cosa manca?
20: Una Jeep nuova.
19: Una Jeep?
20: Da Autolocatelli hanno Jeep chilometri zero, Avenger, Compass e Renegade in pronta consegna e prezzi scontati e ritirano la nostra in permuta.
19: Beh, se Autolocatelli la valuta e la ritira in permuta...
20: Si parte con la Jeep giusta. Autolocatelli ti aspetta a Vedano all'Ambro, Cinisello Balsamo, Cernusco sul Naviglio. Locatelligroup.eu.
21: L'estate ha un nuovo ritmo, è quello del Farm Fest.
22: Fino al 5 luglio, ogni weekend, l'agriturismo e il frutteto del parco di Ceriano Laghetto si illumina. Tanta musica, cene animate, fiumi di birra, quiz e piatti da leccarsi i baffi.
21: Si cena anche tra i filari immersi nel silenzio della natura. E per i più piccini c'è una splendida area giochi nel verde, tutta per loro.
22: Farm Fest, la grande festa d'estate, ti aspetta. L'ingresso è libero.
21: I posti a tavola finiscono in un lampo. Prenota subito su farmfest.it.
23: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di auto Rigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707, con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
24: E c'è di più! Solo a giugno hai 1000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Auto Rigoldi al Merlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen. Auto Rigoldi!
25: A Milano, da
0: dal 1906.
1: Volete la dritta giusta per questo venerdì 19 giugno? Allora la Riviera Romagnola si accende con l'evento più travolgente dell'estate, il Disco Radio Party, che sbarca in piazzale Fellini a Rimini per una tappa speciale dell'RDS Party. Sentite qua tra gli ospiti Eiffel 65, Marvin e Prezioso, Erika, DJ Ross, Magic Box e una grandissima sorpresa che vi daremo nelle prossime ore. Poi Matteo e Pistedo Munari, Valentina Guidi e Don Cash. Ingresso libero, ci vediamo questo venerdì 19 giugno in piazzale Fellini a Rimini. E nel frattempo su Disco Radio Jamiroquai con Space Cowboy.
2: Rhythmic History.
3: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Il 1997 è l'anno di Paradiso con Bailando. Oh, siete appena arrivati? Dai che ci godiamo ancora una mezz'oretta con le hit che hanno fatto restare del ritmo. Tra un attimo, Be My Lover di La Bouche.
1: Rhythmic History.
2: Fortunata di oggi è Melania.
3: Melania, Melania.
2: 1870.
3: Ah, primo agosto 1970. Sì, sì, sì.
2: Ah! Io avevo letto 1870.
3: No, oh, ma no.
2: Ma li porta bene.
3: Non li porta bene. Cioè, li porta bene, ma non era il 1870.
2: A lei non è così. No, nel senso. Nei suoi complotti.
3: Prego, prego.
2: Cala Melania.
3: Che
2: spavento. Come sta andando la tua relazione?
3: Sì.
2: Facendo le colna bene.
4: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini. Disco
0: Radio. E visto che prima si parlava di Riviera Romagnola, del Disco Radio Party con tantissimi ospiti che questo venerdì 19 giugno arriveranno in Piazzale Fellini a Rimini, io vi ricordo che Disco Radio è anche in Riviera Romagnola, ma anche in Veneto, in Liguria, potete ascoltarla praticamente in tutta il Nord Italia in DAB, che è la Digital Radio. Quindi se avete un'autoradio di ultima generazione, cercateci anche in DAB, ci potrete ascoltare senza interferenze. Oh, continua il nostro viaggio nel tempo, tra un attimo UBQ Project, Bumblebee, Molella, prima La Bouche, c'è Be My Lover.
4: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
4: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Molella e Yacht Brothers, quelli di... C'era If You Wanna Party all'interno del Rhythmic History Extended Version. Ci sono io, Alessio Luisi, con voi. E tra un attimo vi riporto nel 96 con Regina.
1: Rhythmic History.
2: Energy System Italia. Non farti condizionare dagli altri. Il clima ideale a casa tua è solo Daikin in tripla classe A, sia sul raffrescamento che sul riscaldamento. La nostra innovativa tecnologia non solo garantisce un ambiente ottimale, ma elimina anche virus e batteri. Massimo comfort comodamente a casa tua. Operiamo in Piemonte e Lombardia. Per info e prenotazione contattaci su energysystemitalia.it.
3: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
4: Se le due ruote sono la tua passione, preparati a vivere un'esperienza unica. Torna l'attesissimo Honda Live Tour presso la concessionaria ufficiale Honda RS Moto di Bergamo.
5: Sabato 20 e domenica 21 giugno, prova su strada la nuova gamma Honda 2026. Porta con te casco, guanti, abbigliamento adeguato e patente moto.
4: Sali in sella e scopri tutto il piacere di guidare una Honda sulle strade di Bergamo.
5: Ti aspettiamo da RS Moto Rondò delle Valli, via Bianzana 61 a Bergamo.
4: RS Moto Bergamo, la concessionaria ufficiale Honda.
6: Giugno inizia con un blackout totale da GV La Monza. Dal 12 al 22 giugno arrivano i June Blackout. Solo per 10 giorni sconti shock su tutta la gamma in pronta consegna. Nuova JQ7 SHS FEB Exclusive, tua a partire da 31.900 euro con la rottamazione della tua vecchia auto. Sali a bordo e parti subito per le vacanze. Ma sbrigati, le auto in stock sono limitate e l'offerta scade il 22 giugno. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Monza, Seregno e Paderno Dugnano. Info su gvilla.com.
7: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna. Ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
8: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAEG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
9: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-Stellantis.it.
10: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
0: Ogni sera torna alle 21 il Rhythmic History Extended Version, ma diamo il buongiorno anche a quelli che ci stanno ascoltando nella replica al mattino tra le 5 e le 6 in podcast sul sito e sull'app di Disco Radio. Dal 96, Killing Me Softly.
11: Rhythmic History!
12: Rhythmic History!
11: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: E a chiudere l'appuntamento di oggi con il Ripping Kister Extended Version sono Alessia Roisi, vi aspetto domani puntuale alle 21 e replica alle 5 del mattino. Ciao ciao.
1: Ritmic History,
2: Ritmic History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio.

Serata di giovedì 18 giugno parte l'ora di Musica House Deep Funk all'interno del disco Radio Party. Benvenuti, sono Fabio Marelli, vi accompagno fino alle 11, fin qui l'extended version della Rhythmic History con Alessia Luisi. E adesso partiamo con House Deep Funky per palati fini, per chi non si accontenta, per chi vuole sentire ancora di più, ancora musica bella, quella adesso il set Milky David Guetta.

0: La versione Soul Set di Englishman in New York, Sting dal 2012. This is Soul Set. Datata quella, la versione remix, insomma, porta quell'anno lì. The Avener, Ultra Nate, poco faster, light, pausa con Too Cool, To Be Careless, anche The Second Voice, Let Me Be. Abbiamo aperto con Milky Davy Guetta.
1: Vitara Hybrid, tua a 22.950 euro, con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
2: Scoprila da Autotecnica AEB. Troverai anche tutta la gamma Suzuki in pronta consegna. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Montorfano Como. Autotecnica AEB, da più di 40 anni, la tua concessionaria Suzuki di fiducia per Como e provincia.
3: Suzuki. Immagina un'auto che non è solo un'auto, è un mondo in cui forme, luci e materiali non seguono le regole, le ridefiniscono. Una nuova dimensione in cui il design prende forma e il suono ti avvolge.
4: Cupra Raval Beyond Tour, l'anteprima di Cupra Raval. Ti aspetta venerdì 19 giugno, dalle 18.30 alle 21, al Cupra Garage Monza di Lombarda Motori in Viale Sicilia 48. Registrati sul nostro sito www.lombardamotori.it.
5: Ma non ci stiamo!
6: Nella vita ci vuole pazienza.
5: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
6: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
5: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
6: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
5: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
7: Brico OK, più vicino a te.
5: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricok.it.
8: Ciao Luca, non ho trovato l'occasione giusta per la mia auto.
9: Ciao Marco, vai da Stellantis in giù Milano. Per questo mese c'è il fuori tutto con auto usate ai chilometri zero a partire da 6.900 euro. In più scopri i vantaggi per il tuo usato e per la rottamazione.
8: Prenoto subito un appuntamento.
9: Chiamalo 02 23 31 20 89 e passa nelle sedi di Stellantis in giù Milano in via Gattamelata 41, a Sesto San Giovanni in via Carducci 299 e a Vimercate in via Milano 104, oppure visita il sito stellantisendiu.com.
10: Non basta! Voglio di più!
11: Più di così!
10: Ancora di più!
11: Allora senti qui! Solo da Autorigol di Skoda Milano. Skoda Fabia, tua a partire da 16.900 euro. E Skoda Kamiq, tuo da 19.900 euro.
10: Di più?
11: Da Autorigol di Skoda Milano. Anche 1.000 euro di carburante in omaggio su tutte le Skoda.
10: Di più!
11: Se passi all'esposizione di Autorigol di Almerlata Blum Milano, avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Skoda.
10: Più di così!
12: Autorigoldi! A Milano dal 1906.
11: Autorigoldi.it.
13: Dal 25 giugno fino al 19 luglio torna Beer Fest Fermento a Carate. Musica dal vivo con le migliori tribute band e poi birra, cibo e tanto divertimento.
14: Sensazione Vasco con Braido e Gallo, DJ Jed e Vladi dagli Articolo 31. Qui Mania con Giacomo Voli, da Broz DJ Set, Ciao 90 con Gatto Panceri e tanti altri.
13: Beer Fest Fermento a Carate Brianza dal 25 giugno fino al 19 luglio. Info e orari su beerfestfermento.it. Ingresso gratuito, sempre aperti anche se piove.
15: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
16: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
15: Auto Wow, lo dirai anche tu.
17: Il piacere di guidare inizia dalla scelta giusta. Comfort per tutta la famiglia o massima agilità in città. Da Mocauto trovi sempre l'auto perfetta. Con offerte speciali come MG ZS benzina, tua da 16.490 euro. Oppure MG 3 Full Hybrid, tua da 16.900 euro, oltre tutti i servizi assicurativi e manutentivi. MG a Milano e Mocauto. Ti aspettiamo negli showroom di Milano e Melegnano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
0: This is Soul Set. Si riconosce il Soul Set anche sul canale 8858 di Sky. Ci trovate, potete ascoltarci attraverso il vostro televisore, per esempio acceso, e ascoltate il disco radio anche in streaming, in digitale, naturalmente con la nostra app. Per tutta l'estate scaricateci, aggiornateci. Adesso è

0: Mother's Jungle, la voce di Emma Louise, dal Soul Set del 2013, questa chicca di Wankelmuth. This is Soul Set. Che meraviglia. Anche Emilia Ali, Augis con Gimme a Call, Ricky Trauma, DJ Set. Bellissime queste ultime del Soul Set. Del resto tutte le altre che arrivano tra poco, c'erano anche Martin Solveig, Harry Styles, tra gli altri.
1: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su

0: e anche social.
1: This is Soul Set. Seconda parte del Soul Set, ancora mezz'ora di House Deep Funky. Benvenuti a tutti, sono Fabio Marelli con il disco Radio Party che continua in questa caldissima serata di giovedì 18 giugno. Vi terremo compagnia con il Soul Set anche per tutta l'estate. E allora ripartiamo, ti vedo.

Mi ricordo quella sera, il mare alla riva, la radio, il sale sulla pelle, i brividi di freddo, la sabbia tra i pensieri, le risate troppo forti, le promesse dette piano, prima che fosse giorno, tu che entravi nell'acqua, io dietro fino al petto, un attimo sospetto, poi il mondo un po' più stretto. Mi ricordo quella sera.

0: zio, quella musica lontana. Siamo quasi arrivati in fondo al Soul Set di questa sera. Anche con Fatso Small, Turn Around, la versione remix del 2022 con Le Bijou, Sam Jacobs, anche Casper Cole, Luca Schetti. E adesso pronte per l'ultima di House Deep Funky. Dai, 30 secondi.
1: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
2: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
1: Auto Wow, lo dirai anche tu.
0: Is Soul Set. Eccoci alle ultime del Soul Set, visto che precisione, 30 secondi come vi dicevo, e ripartiamo con Again.

Way, Cola, anzi più cool come lo dice lui. This is so sad. Più cool, cool. Torno domani pomeriggio dalle 4 alle 7, chiudiamo la settimana. Sono Fabio Marelli, nuovo Soul Set, domenica 22-23. A domani!

0: niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. TAN fisso 8,99, TAEG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it. Vieni a scoprirla da Stellantis e New Milano, in via Gattamelata 41.
1: Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
2: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
1: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
2: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
3: Ciao, sono Mariano. Mariano chiavi in mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi: Fiat Panda soli 13.200 euro, Lancia Y da 13.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via dei Missali 89. Con Mariano Chiavimano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometro zero.com.
4: Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutta l'estate. Bambini fino a 6 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Le piscine al Gabbiano di Limbiate sono aperte. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
5: Bello partire per le vacanze.
4: Sì, ma con quale auto?
5: La risposta è da Denicar. A giugno trovi super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
4: Come Alfa Romeo Junior Hybrid da 24.990 euro.
5: Opel Mokka Benzina da 19.990 euro.
4: Fiat 600 Hybrid da 21.990 euro.
5: Citroen C3 Aircross da 15.990 euro.
4: Nuova Lancia Y Hybrid da 19.990 euro.
5: Info su denicar.it.
6: Immagina un'auto che non è solo un'auto. È un mondo in cui forme, luci e materiali non seguono le regole, le ridefiniscono. Una nuova dimensione in cui il design prende forma e il suono ti avvolge.
7: Cupra Raval Beyond Tour, l'anteprima di Cupra Raval. Ti aspetta venerdì 19 giugno, dalle 18.30 alle 21, al Cupra Garage Monza di Lombarda Motori in Viale Sicilia 48. Registrati sul

0: Marta, conosci un'officina affidabile per la mia 500?
1: Certo! Vai da Stellantis and You Milano in via Gattamelata 41 e a Sesto San Giovanni in via Carducci 299. È l'officina ufficiale di Stellantis. Offre tutti i servizi dei brand Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Opel, Peugeot.
0: E utilizza ricambi ufficiali garantiti?
1: Assolutamente! E questo mese hai fino al 20% di sconto sul tuo tagliando. Prenota allo 02 23 31 20 89 o su stellantisandyou.com.
0: Prenoto subito!
2: La tua nuova auto è sempre più vicina a te. Moka Auto amplia la sua presenza sul territorio e arriva anche a Monza con due nuovissimi showroom dedicati ai marchi MG e Mazda. Vieni a scoprire l'innovazione, il design e la tecnologia della gamma MG in via Rigoboito 114 oppure lasciati conquistare dall'eleganza e dal piacere di guida Mazda in viale Sicilia 114. Ti aspettiamo a Monza per conoscere da vicino tutte le novità e trovare l'auto perfetta per te. Info su mocautogroup.com. M come Monza, M come

0: rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
1: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
2: Siamo gli articolo 31.
3: Ciao, sono Fabri Fibra.
4: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
5: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni mercoledì dalle 23 su Disco Radio.
6: This is Rap and Drop.
7: Get the

0: Disco Radio. Welcome to the party. Welcome to the party. Welcome to the party.
1: Questo è il ritmo della tua città.
0: Disco Radio.
1: Disco Radio.